non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca, il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso.

c'è. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però sempre a partire da uno stato di povertà.

0: c'è. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Calma cara, dorme ancora la città. Prendi ancora fuoco, lasciati asciugare.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la mia giornata accanto al Papa. Uboldo, la saronnese di nessuno. Saronno, droga dell'estate in un garage. Saronno, musical, comune e scuola insieme. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Radio Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Il diacono saronnese Massimo Tallarini è stato sull'altare al fianco di Papa Leone XIV nella messa che il pontefice ha officiato a Lampedusa, trasmessa anche in diretta su Rai 1. Tallarini ha anche collaborato ad organizzare la visita papale assieme ai volontari saronnesi in rappresentanza della diocesi di Milano. Il parroco di Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, era stato a Saronno un paio di mesi fa per partecipare a degli incontri con i fedeli. A coordinare l'importante evento religioso è stato l'arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche per il Papa, che è originario di Lazzate. Assieme ai volontari vi erano poi anche seminaristi della diocesi di Agrigento. È stato un grande onore essere scelto per questa importante funzione religiosa, racconta Tallarini. Sono stato contattato da Don Carmelo, che ho avuto modo di conoscere quando nei mesi scorsi era stato a Saronno per partecipare ad alcune iniziative, e mi sono quindi subito reso disponibile per partecipare all'organizzazione, contando appunto anche sulla collaborazione di alcuni volontari saronnesi che si sono a loro volta detti pronti a collaborare. È stato un momento veramente emozionante essere sull'altare vicino al Papa nella funzione religiosa celebrata a Lampedusa, racconta Tallarini. Quel che posso dire è che durante la cerimonia, tra i passaggi più intensi e per me più sentiti, vi è stato quando ci siamo scambiati il segno della pace e l'incensazione. La funzione è stata trasmessa, come detto, in diretta su Rai e quindi vista naturalmente da molti saronnesi, i quali hanno notato la presenza del diacono, che collabora abitualmente anche all'allestimento delle più importanti ricorrenze religiose cittadine, come ad esempio la tradizionale festa patronale di San Pietro e Paolo. Per Tallarini, che è anche vicepreside del liceo classico Legnani, nonché direttore dell'emittente locale Radio Orizzonti. Uboldo, l'ennesimo incidente al confine con Rescaldina, successo nella mattinata di ieri, riaccende i riflettori sull'insicurezza della Saronnese nell'ultimo tratto. Si è parlato spesso della necessità di realizzare ciclabile e una rotonda, ma sono due degli ostacoli. La competenza non è comunale e i costi si aggireranno sui 2 milioni di euro. Da quando è successo l'incidente mortale, che il sindaco Luigi Clerici si sente chiedere dai cittadini quando sarà messo in sicurezza quel tratto di via 4 novembre. Ebbene, il copione è sempre lo stesso: non è di nostra competenza. Proprio il tratto più pericoloso, quello verso Rescaldina, non compete al comune, che invece è tenuto a fare la manutenzione del resto della Saronnese, dal confine con Saronno. Non possiamo nemmeno mettere le luci che tutti chiedono da anni, puntualizza il sindaco. È vero che nelle ore notturne c'è buio completo, ma non possiamo proprio farci nulla. Un rondò sarebbe molto utile in quel punto così pericoloso. La carreggiata è stretta e andrebbe completamente rifatta allargandola, cosa difficile perché ci sono le scarpate laterali e c'è il ponte del Bozente. L'unica forma di prevenzione per adesso è una ciclabile che da Saronno raggiungerà presto il Tigros. Sono poi stati piazzati cartelli "rispetta il ciclista". Saronno. Quasi 100 chili di stupefacenti, 20 dei quali erano nascosti in un capannone di Saronno, era tutta cocaina. Il proprietario dell'immobile credeva di averlo affittato a un cittadino per bene. A chi fosse destinato non è ancora chiaro, ma lo sarà nel corso delle indagini che hanno portato ad arresti in tutta Italia ieri. L'operazione della Guardia di Finanza è partita da un controllo di routine alla Tisana, in Friuli, durante il quale spuntarono 2 chili di marijuana. Il bilancio finale è di 16 soggetti finiti in carcere, 35 indagati, quasi tutti albanesi, e sequestro di beni per 1.100.000 di euro. Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle di Trieste sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e si sono estese in moltissime località turistiche. Le basi logistiche erano però a Brescia, Lecco, Milano, Monza, Brianza, Pavia, Varese, Savona e Siena. La droga cocaina, marijuana e hashish veniva importata attraverso le rotte balcaniche grazie a una collaborazione tra organizzazioni italiane e albanesi. Il gruppo si era dotato di una serra nella campagna pavese dove aveva avviato la produzione autonoma di marijuana. Le sostanze importate venivano stoccate in appartamenti autorimessi affittati da prestanomi incensurati, così da rendere più difficile agli inquirenti risalire ai vertici del sistema. Sequestrate inoltre 3 pistole con matricola a brasa, 10 armi bianche, orologi Rolex e denaro contante in valute estere. Gli interrogatori inizieranno nei prossimi giorni, ma è poco probabile che i trafficanti coinvolti vogliano collaborare con gli inquirenti. Saronno, musical tra teatro, canto e musica. Comune e scuola si uniscono per proporre un progetto con l'obiettivo di contrastare l'abbandono scolastico. Nell'ambito dei fondi per il diritto allo studio, infatti, l'amministrazione comunale ha deliberato il trasferimento alle scuole cittadine di ulteriori 20.000 euro già stanziati a bilancio e che si aggiungono agli ordinari contributi erogati annualmente per sostenere i progetti scolastici. Grazie a questo incremento, gli istituti comprensivi Aldo Moro, Ignoto Militi e Leonardo da Vinci realizzeranno il progetto musical tra teatro, canto e musica, che si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa è nata dalla condivisione della proposta avviata dal Comune con gli istituti scolastici coinvolti. Si svilupperà nel corso dell'intero anno scolastico 2026-27 e culminerà in uno spettacolo finale aperto alle famiglie e alla comunità, previsto tra i mesi di maggio e giugno 2027. Attraverso l'integrazione tra teatro, canto e musica strumentali, il percorso offrirà un'esperienza interdisciplinare in grado di valorizzare le attitudini individuali e promuovere la partecipazione attiva di tutti gli alunni. La natura inclusiva del musical consentirà a ciascun partecipante di contribuire secondo le proprie capacità e i propri interessi, sia nelle attività artistiche sia negli aspetti organizzativi e tecnici connessi alla realizzazione dello spettacolo. In conclusione, il progetto rappresenta un esempio concreto della collaborazione ormai stabile tra comune e istituzioni scolastiche per la promozione di interventi finalizzati al benessere degli studenti, all'inclusione e al miglioramento della qualità dell'offerta educativa. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina alla settimana. IGEA la lettura, ma con Matteo la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: strega in cima al rogo.
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 8 luglio. Alle 9.30 replica 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. 10.05 replica 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 alle 19.10 Conoscere l'Italia cura di Elvira Ruocco, tradizione e costume del nostro bel paese. Alle 11.05 replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 e 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla Eniva. Alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E alle 22 Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Gent,
1: d'hier,
0: d'inque
1: e de demain.
0: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
0: va in onda il
2: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio

0: Ringraziamo, tra l'altro oggi siamo qui con la vincitrice del Saranno Famosi Music Contest,
1: un
0: Lidia Cella, un
1: applauso!
0: Applauso.
1: Vincitrice Lidia, qui in studio con noi!
0: Benvenuta in studio innanzitutto, spero che ti trovi bene, spero che ti senti a casa. C'è anche qui con te tua mamma, che salutiamo lì dietro le quinte, che ci guarda. C'è anche un po' di pubblico e questa cosa ovviamente ci piace, ci rende anche più un po' più sereni. Speriamo che questa sia una bella chiacchierata, ma partiamo da te Lidia innanzitutto,
1: Sì,
0: come
1: entriamo subito
0: stai?
1: nel vivo. Ah, cavolo, io sto tanto bene.
2: Ecco, emozioni dopo, insomma, contest.
1: Emozioni, cavolo, immensa gioia e tanta, tanta, tanta gratitudine perché non avrei mai immaginato di arrivare dove sono arrivata.
2: Parlami un po' di te, ti chiediamo un po' di domande, ecco, vediamo un
0: Esatto,
2: po',
0: esatto.
2: raccontaci.
0: Volevamo sapere innanzitutto, siccome hai vinto il contest, immagino che interessi anche a tutti un po', cosa fai nella vita, di cosa ti occupi, però prima ti volevo chiedere, sei riuscita un po' a gestire questa onda di successo che è arrivata?
1: Con il supporto dei miei genitori sto cercando di scalare tutte le montagne che stanno arrivando e sì.
2: E poi ci racconterai
1: Certo, vi
2: il tuo premio
1: racconterò.
2: perché più avanti.
0: Allora, ci racconti un po' di te perché siamo curiosi, perché noi ti abbiamo conosciuto sul palco, però volevamo sapere prima di tutto anche chi è Lidia fuori dal palco. Quindi cosa fai, se studi, se lavori, quali
1: Allora,
0: sono anche le tue passioni magari al di fuori del canto?
1: io frequento il quinto anno di liceo artistico e sono una studentessa. Poi, oltre alla scuola, frequento un corso di nuoto 2 volte alla settimana. Poi studio canto 1 volta alla settimana e questo mi aiuta davvero a cercare di liberare la mente. Il nuoto mi libera tantissimo, mi rigenera l'odore del cloro
0: Mamma mia, non potrei mai. L'acqua
1: a me
0: gelida
1: piace
0: di me. A te
1: tanto.
0: piace proprio il
1: Piace
0: brivido
1: tanto,
0: del.
1: sì. E poi sì.
2: Senti, ma come mai ti sei iscritta? Chi ti ha fatto iscrivere oppure hai trovato tu la
1: Allora,
2: notizia?
1: la mia insegnante di canto mi invia il 29 novembre, il 29, scusate, di agosto, una locandina con su il Saranno Famosi Music Contest. Lo leggo e dico: wow,
0: È l'occasione della mia
1: è una
0: vita.
1: bella opportunità, anche perché mesi prima avevo scritto una canzone e stavo cercando un produttore, un qualcuno che mi aiutasse a creare questa canzone. E l'universo mi ha risposto in qualche modo
0: È sempre
1: e
0: così, è incredibile.
1: arriva questa locandina, ne parlo con i miei genitori e mi iscrivo subito e inizio a studiare un brano che possa essere all'altezza di un contest,
0: Di un palcoscenico
1: di un
0: del genere,
1: palcoscenico.
0: diciamolo, perché prendiamoci anche
2: Senti, ma
0: ovviamente i
2: come
0: nostri
2: hobby
0: meriti.
2: anche qualche altro hobby?
1: Hobby? Allora, porto il cane fuori a fare la
2: Ah, quello è
1: passeggiata,
2: un
1: lo
2: cagnolino.
1: possiamo
2: Come si chiama?
1: considerare un
2: Come si
1: hobby.
2: chiama il tuo
1: Si chiama
2: cagnolino?
1: Barack.
0: Barack.
1: Barack come Barack Obama, è
0: Che
1: tutto
0: nome
1: nero.
0: incredibile, bellissimo.
1: È
0: Io ho
1: bellissimo.
0: solo gatti, il prossimo gatto lo chiamo Barack anch'io.
2: Deve essere
0: Poi
2: nero,
1: deve essere
0: è nero, marrone, bianco, giallo, quello che
1: E poi fino all'anno scorso ho frequentato un corso di danza. Io sin da piccola ho sempre danzato, la
0: è.
1: danza è
0: Danza
1: sempre
0: classica?
1: danza classica, è sempre stata la mia
0: Ti ci vedo infatti anche
1: passione.
0: danza classica.
1: Sì.
0: Sì,
2: La prossima volta
0: certo.
2: quindi vediamo sul palco in tour.
0: In tour
2: Facciamo,
0: come
2: certo, vediamo. Oh, sì,
0: performer a 360
1: assolutamente.
0: gradi.
1: Sarebbe davvero bello ballare mentre si canta, avere una
0: Vabbè, è uno step
1: cue.
0: in più comunque, anche muoversi sul palco
1: Bellissimo.
0: con
2: Anche perché
0: i
2: tu hai
0: ballerini.
1: Chi lo sa,
2: cantato,
1: magari.
0: chi lo sa, speriamo, tutti te lo auguriamo ovviamente di calcare ancora dei grandi.

0: grandi palchi come quello della finale al nostro teatro.
1: A scuola cosa ha detto? Perché tu andando ancora a scuola...
2: Scuola, ne ho parlato un po' con...
0: Ma sono venuti a vederti i tuoi compagni di classe?
2: No.
0: No, no. Siamo mai pagare
2: io
0: 10 euro.
2: Io ho tre amiche in classe fidate con cui parlo.
1: Quindi loro sanno?
2: Loro sanno. Okay. Il resto della classe...
0: L'importante è averne pochi, ma,
2: pochi ma
0: buoni, quelli
2: pochi
0: fidati
2: buoni,
0: sono...
2: Esatto.
0: È fondamentale.
1: Ma sanno che canti?
2: Sì, sanno che canto, ma non mi interessa.
1: No.
2: Ma sinceramente...
1: Ma prima o poi scopriranno, ti vedranno.
0: Beh, quando ti vedranno in televisione o...
1: Ma è la nostra compagna.
0: Ma mamma. Ma
2: sì, al contest sono venuti a vedermi, è venuta a vedermi tutta la mia famiglia, i miei genitori, mia nonna, mia zia, i miei amici fidati.
0: Dove erano seduti? La mamma dove era seduta? In prima fila?
1: ovviamente,
0: in prima fila.
2: Sì. E no, è stata... È stata un'esperienza magnifica, cioè vorrei riviverla questa
1: riviverla.
2: Esperienza.
1: Cioè. Senti, sei andata subito d'accordo con gli altri? Con
2: mamma mia, sì, sono andata subito d'accordo. Ovviamente ho legato subito con Miriam, con Alicia, con Mario Edo. Mamma mia, abbiamo fatto di quelle risate nei camerini.
1: Cosa è successo nei camerini? Va bene, vogliamo sapere tutto, però...
0: Quello che si può dire, dai.
2: Abbiamo cantato davvero tanto.
1: Quindi vi siete insomma tenuti riscaldati.
2: Ci siamo riscaldati la voce, sì, perché faceva freddo. E io ricordo che mi sono preparata col mio bellissimo vestito bianco, tipo mezz'ora prima.
0: E
2: stavo congelando, quindi a un certo punto
0: sì,
2: mi sono.
0: Sì, perché poi giù
1: anche la tensione.
2: Sì, faceva un freddo. Quindi mi sono messa sopra i pantaloni, sopra il vestito, la giacca. E. Però queste sono cose che non si raccontano.
0: Ti posso chiedere, no. Lidia, prima di andare avanti e di parlare, anche perché poi avremo modo anche di parlare della finale, di tutto quello che c'è stato nel backstage, che sicuramente sono cose che ci interessano. Però mi interessava sapere, quando tu hai iniziato a cantare, c'è stato qualcuno a cui ti sei ispirata di più? Cioè, c'è stato un artista, magari già affermato, già famoso, che tu dici, madonna, voglio diventare come lei, per forza, devo diventare come lei o come lui?
2: Allora, parto con il dire che la mia cantante, ma proprio sono di parte, la mia cantante preferita è sempre stata Whitney Houston. Io sono cresciuta ascoltando Whitney e... lei proprio mi ha fatto proprio scoprire un nuovo mondo, cioè come la voce riesce a volte a far tremare l'anima. Prima di cantare non ho pensato a niente, ho fatto tre respiri ben profondi, e ho fatto un segno della croce.
0: Te lo volevo chiedere se avevi un rito scaramantico.
2: Sì,
0: prima.
2: Sì, tre respiri profondi e un segno della croce e vado
1: dritto. Tutte le volte che ti esibisci?
2: Questa in particolare. Questa in particolare, ma farò così ogni volta perché
1: ti
2: a quanto pare
1: fortuna.
2: Mi ha portato fortuna. E niente.
0: Quindi si è ispirata, diciamo, alla grande Whitney, che salutiamo tra l'altro. Esatto, salutiamola.
1: Senti, invece come dicevi che appunto di sport, nuoto, ma c'è qualche altro sport insomma che hai praticato anche da piccola?
2: Oltre alla danza classica, no.
1: No.
2: Danza classica da quando avevo 4 anni, poi ho smesso e poi ho iniziato a dedicarmi alla musica, al canto.
1: Invece come lavoro cosa ti piacerebbe fare oltre alla cantante ovviamente e lo studio che stai
2: facendo? It's a very good question, I don't know.
0: Ma è giusto avere anche solo un piano A?
2: Perché il problema non è il piano A, è il piano B.
0: Ah,
2: non saprei.
0: Vabbè, dipende dai punti di vista, dipende da come lo guardi.
1: Però la scuola però che studi
2: design
0: vuol dire che sei tanto determinata in questa tua passione, ed è giusto che comunque mi pare che anche tutti i commenti dei giudici ti abbiano detto più volte, questo sarà il tuo lavoro, quindi vabbè, tocchiamoci, però speriamo che veramente lo possa diventare, tutti noi ce lo auguriamo. Volevo dirti, a questo proposito, volevo chiederti chi è stato, visto che c'è qui anche la mamma, chi sono stati quelle figure magari della tua famiglia o dei tuoi amici che ti sono state più vicine, che ti hanno proprio fatto avvicinare così tanto alla musica e soprattutto che ancora adesso ti supportano di più nella musica? Cioè, perché magari in una famiglia, non lo so, magari c'è la mamma che magari ti sta un po' più dietro, il papà che magari invece non capisce molto come passione o viceversa. Come...
2: No, anzi, devo dire che nel mio caso mia madre suonava il pianoforte sin da piccola, quindi cioè, io sono cresciuta ascoltando.
1: Diciamo che respiri musica.
2: Io respiro musica, poi mio padre era un bassista, pancia. Cioè loro proprio la musica la capiscono, la vivono, e cioè, ho appreso da loro.
1: Allora, diciamo che è giunto il momento di farci sentire un brano che non è il brano con cui hai vinto il contest, perché quello lo sentiremo dopo, però ci hai portato un brano. Cosa ci hai portato?
2: Hopelessly Devoted to You di Olivia Newton-John,
0: tratto da Grease, tra l'altro
2: famosissimo.
1: Non vediamo l'ora di sentirla. Siamo pronti?
2: Uno
1: siamo
2: dei miei preferiti, poi, tra l'altro.
1: Allora,
0: se tu sei pronta, prepariamo la postazione, ti facciamo cantare.
1: Cuffia,
2: cuffia,
0: microfono.
1: Vai.

0: Wow, Lidia, grazie per questa tua esibizione. Com'è stato? Avevi mai cantato in un ambiente
1: Bravissima.
0: Del genere? Ti è mai successo?
1: Qui no.
0: Perché ho sentito, no, qui in particolare immagino di no, però ho sentito molti cantanti, innanzitutto vabbè, è stata bravissima, penso che questo si sia capito anche dall'applauso ovviamente, ho sentito molti cantanti che dicevano che a volte è più difficile, magari si sentono più nervosi ed emozionati a cantare, non so, magari in una specie di sala prove, quando magari dall'altra parte del vetro c'è il produttore, c'è il vocal coach, rispetto a magari cantare su un palco.
1: No. Io mi sento più tranquilla quando sono in un contesto come uno studio, mm-hmm. perché posso sperimentare, posso provare tante cose, e quando sei sul palco devi proprio...
0: Devi spaccare.
1: Devi tirare fuori.
2: Certo. Allora, parliamo un po' di questo palco. Parliamo di questo palco. Allora, abbiamo avuto delle selezioni, quindi erano palchi un po' più piccoli.
1: Sì, ma per arrivare, importanti.
2: Importanti. E appunto anche come sei cresciuta partendo da questa selezione fino ad arrivare alla serata conclusiva.
1: La prima audizione, che è stata l'oratorio, non mi ricordo quale oratorio.
0: La prima c'eri tu, Anna, io
2: no,
0: non c'ero.
2: La
0: quindi...
2: prima, sì, è stato il primo, abbiamo fatto due
0: al
2: oratori.
0: Al Prealpi, secondo me, era. Mm-hmm. L'oratorio
2: no,
0: Prealpi, secondo me, la prima.
1: Sì,
2: Prealpi, sì. Sì, perché tu sei arrivata...
1: Sì.
2: Eravamo diviso in due.
1: Ero un po' in ansia, devo dire che ero in ansia perché non conoscendo l'ambiente, non conoscendo poi i miei concorrenti, ero spaventata dall'idea di incontrare qualcuno davvero bravo, e infatti l'ho incontrato, perché oh mia, Miriam, Alicia, le ho sentite e ho detto cavolo, che brave. Poi diciamo che quando ho cantato lì per la prima volta non è andata benissimo, non è andata al
0: proprio
1: massimo.
0: La prima serata?
1: La prima serata non è andata benissimo, perché ero un po' in ansia, ero un po' agitata, non sapevo un po' come gestire.
2: Sicuramente
1: la
2: l'effetto fuori è stato diverso, quindi
1: sì.
2: Magari tu sapendo come cantavi, per noi che era la prima volta che ci sentivamo, magari non
1: sì.
2: abbiamo, non ci siamo resi conti di questo. È ovvio che dopo siete andati tutti in crescendo.
1: Esatto.
0: Certo.
2: Ovviamente la prima volta è stato, tu non c'eri Matteo, però insomma è stata abbastanza, erano tutti...
0: Beh,
2: tutti,
0: immagino fosse tutti emozionatissimi.
1: Tutti tesissimi, sì.
0: Cioè comunque
1: sì.
0: Anche il teatro ti dà una bella emozione, però insomma anche la prima volta davanti a un pubblico, non so se fosse proprio la tua prima volta.
1: No,
0: forse
1: beh.
0: Me l'avevi
2: perché
0: già detto.
2: Tu raccontaci un po' cosa hai fatto.
1: E io con la danza classica...
2: No, ma anche come canzoni, nel tuo coro gospel.
1: Sì, canto in un coro gospel, coro divertimento vocale, lì... canto a volte come solista e mamma mia, è bellissimo, c'è proprio un coro, una famiglia dietro che ti sostiene, che ti appoggia, lì con quello...
0: Quindi tu come cantante nasci comunque con il gospel o...
1: Non proprio, ho iniziato ad avvicinarmi al gospel grazie al coro, mm-hmm. Che mi ha propinato appunto questi brani che io poi ho iniziato a studiare.
0: Quindi comunque ti senti anche abbastanza più, non so, versatile magari?
1: Sì,
0: nel...
1: sì, mi ci sono ritrovata.
0: Canti
1: tantissimo.
0: Un po' di tutto?
1: Canto un po' di tutto perché
0: cioè, l'abbiamo
1: piace.
0: Sentito anche adesso comunque.
1: Mi piace cantare un po' di tutto, ma il gospel è davvero...
0: È il tuo proprio.
2: Quindi quando i giudici ti hanno detto a un certo punto... Vorremmo sentirti con un tuo pezzo.
0: Come si chiama la canzone che hai scritto?
1: La canzone che ho scritto.
0: Hai detto che hai scritto una canzone, giusto?
1: Sì,
0: no.
1: Però lasciamola sospesa.
0: Prossima puntata. Mi sono venute in mente due cose che ti volevo chiedere. La prima, così iniziamo anche con un giro di domandine più interessanti, cioè altrettanto interessanti, che riguardano proprio i tuoi compagni di percorso. Mm-hmm. Ti volevo chiedere, un po' l'hai già detto, chi sono quelli con cui magari hai legato di più?
1: Ah, Miriam, Alicia, Mario, Edo, con loro proprio ho creato abbiamo anche creato un gruppo WhatsApp.
0: Oh, che bello, ecco, anche questo mi interessava
2: magari...
0: sapere se avete creato
2: ci
0: magari...
2: sarà anche qualche collaborazione futura.
1: Sì, a karaoke.
0: E a proposito, Anna, a proposito, Anna, io volevo chiederti, perché ci eravamo preparati un po' questa domanda da fare a tutti. Se avessi dovuto scegliere uno degli altri concorrenti con cui partecipare, non da solista, ma magari in coppia, fare un duo, o magari fare un gruppo vocale nel tuo caso, chi avresti scelto? tra gli altri?
1: Avrei scelto anche... Mario Edo. Un trio sarebbe stato. Trio. Però sì, pianoforte, chitarra, voce sarebbe stato top. Pazzesco. Poi lo
0: e poi glielo diremo, a Mario Edo, glielo faremo sicuramente sapere. Sì, sì.
2: Ma avrete anche tempo di...
1: Sì.
0: Di sperimentare.
2: Vogliamo essere primi,
0: no?
2: Però, vogliamo sentire il pezzo perché ovviamente.
0: Sì, sì. E c'è qualcuno secondo te invece che meritava di arrivare in una posizione più alta? Credo già di sapere la tua risposta.
1: Alicia.
0: Lo sapevo.
1: Lo sapevi già. Sì, sì, meritava forse.
0: Meritava di arrivare un po' più in alto.
1: Un po' più in alto.
0: Alicia è arrivata settima, se non sbaglio.
1: Sì.
2: Per esempio è difficile, sappiamo che nei contest.
0: Sì, poi conta comunque anche molto il giudizio dei giudici, ecco, quindi assolutamente sì.
1: Ma sono stati tutti bravi, io penso che siano stati tutti bravi.
0: Ah, sì, sì, no. quello indubbiamente.
2: Sì, perché per tutti era, insomma, prima volta, primo conto, nessuno sapeva cosa aspettarsi, mm-hmm. perché non sapevano esattamente cosa fosse, quindi è difficile quando non sai cosa vai incontro, però vi siete buttati.
0: I più casinisti nel backstage? Mario Edo?
1: No,
2: i gruppi c'erano andati, i gruppi numerosi.
1: In particolare i Lost Wallet.
2: Ah, i Lost Wallet, quando li,
1: mamma mia,
2: quando li incontriamo poi chiederemo.
1: Carisma quei ragazzi, ma è stato bello sentirli far cacciara. Io ero lì tutta tranquilla cercando di concentrarmi con le mie cuffie, c'erano loro
0: e beh, loro comunque erano tanti. Quanti erano i Lost Wallet? Non mi ricordo.
2: Anche mi ricordo
1: tanti.
0: Ho fatto un po' di confusione tra le varie.
2: Sì. Ma mi ricordo che il nome nasce dal. Poi ne parleremo. Lost Wallet hanno perso. Ci faremo raccontare.
0: Ci sta, non lo sapevo questa cosa. Nulla, di cosa possiamo parlare? No, ti volevo chiedere se, siccome hai detto che prima, quando eri, diciamo, quando ti sei esibita la prima volta, sei scesa al palco e hai detto, non so se è andata così tanto bene, ci hai detto prima, mm-hmm. quella delle qualificazioni, la tua prima esibizione, ti volevo chiedere se invece quando sei scesa dal palco in finale eri contenta. Sei soddisfatta di come avevi cantato, al di là di quello che ti avevano detto i giudici, perché comunque poi il parere esterno è importante, però anche quello che uno si sente.
1: Sono uscita dietro le quinte, avevo ancora tutta l'adrenalina in corpo perché quei minuti sono stati intensi, ero felice, ma dentro di me c'era questa voce che mi diceva: avresti potuto dare di più.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sei una un po' perfezionista tu in generale?
1: Sì,
0: o
1: nel canto sì.
0: Nel canto sì. A scuola un
1: a
0: po'
1: scuola,
0: meno.
2: Diciamo un po' di meno.
0: A scuola.
1: Però,
0: sopra il 6 va bene tutto.
1: Sei anche no, cioè sei un po' più su, dai.
0: Anche un po' più di 6? Sì. Allora sei un po' perfezionista
1: no, però,
0: anche a scuola.
1: Nel canto... non toccatelo. Quindi sono uscita dalle quinte e ero anche triste perché volevo stare ancora sul palco,
2: infatti quando appena finito lei subito era già pronta per ricominciare. Ma c'è qualcosa che magari non so vuoi dire, far sapere di te, che ti piacerebbe dire, un tuo pensiero? So che anche la canzone che ci canterai tra poco ha un significato importante per te.
1: Ah beh sì, Furry Mountain.
0: Che è la canzone che hai portato in finale.
1: Sì, è un brano molto importante, anche perché l'ho cantato proprio dopo un periodo di crisi che ho avuto, un periodo dove non sapevo più cosa fare della musica, era proprio un periodo dove ho detto ma cosa faccio, continuo, non continuo. Il mio direttore di coro mi invia questo brano da studiare, mi dice io vorrei che tu studiassi questo brano. E io ero un po' indecisa perché stavo vivendo un po' un momento traballante.
0: Un momento traballante legato alla musica o legato a qualcosa che succedeva
1: legato
0: intorno?
1: A tutto,
0: che ti ha...
1: in generale. In generale. E lo prendo in mano, lo ascolto, rimango colpita, specialmente dalle parole perché è una preghiera. E quindi ho detto ok, lo studio. Lo imparo, ma non solo studiarlo, ma proprio cantare ogni parola come se stessi credendo in quello, perché quando, ogni volta che canto quel brano io credo minimamente.
2: Diciamo di cosa parla quel brano?
1: Della preghiera, del scalare le montagne. E è stato proprio un brano che mi ha aiutato, era proprio il brano di quel momento e che mi ha aiutato a risalire da un momento intenso.
0: Allora, direi che ce lo canti.
2: Sì,
0: anche.
2: Che è il momento di sentirlo.
0: È il momento di sentirti con il brano che ti ha permesso di vincere.
2: Non
0: saranno famosi. Mm-hmm. A te il microfono, cuffia, e il palco è tuo, lo studio è tuo.

0: Bravissima
1: Lidia, complimenti.
0: Lidia,
1: complimentissimi.
0: Ci fa provare gli stessi brividi della finale.
1: Esatto, abbiamo un po' rivissuto quei momenti sul palco. Ormai una passeggiata.
2: No, bisogna sempre studiarlo e tenerlo bello
1: fresco. Esatto. No, beh, comunque è un brano incredibile. Poi ci hai cantato l'ultimo pezzo che è veramente una bomba.
0: Però parliamo dei premi.
1: Esatto,
0: dei premi.
1: Se non ci rimangono
0: questi
1: due minuti.
2: Il premio.
1: Hai già ritirato il premio prima di tutto?
2: Sì. La busta, tutto, sì.
1: No, ma sei già andata?
2: Sì, raccontaci.
1: Come è andata?
2: Sono andata in studio.
0: Lo studio?
2: Questi,
0: di registrazione.
2: Abbiamo questi grandi professionisti e stiamo lavorando a un nuovo singolo. E ho l'opportunità davvero di imparare tantissimo e sono onorata.
0: Quindi avete già scritto?
2: Stiamo componendo.
1: Quindi state costruendo un brano tuo da zero.
2: Esattamente.
1: Ok. E dovrai tornare in studio, immagino, ancora.
2: Domenica. Domenica devo tornare in studio.
1: Mm-hmm. Quindi poi uscirà. 2026.
2: Prima o poi uscirà.
1: O prima, no?
2: Forse un po'. Io non dico niente.
0: No,
1: esatto,
0: giusto.
1: Non diciamo niente, giusto.
0: Sono molto attenti a dire le cose.
1: Ma il titolo?
2: Non lo so.
0: No, non si può dire.
2: Non è vero, non esiste.
0: Si state creando, però
1: vabbè,
0: insomma,
1: giusto,
0: l'emozione
1: siamo
0: di essere
1: in fase di creazione.
2: È bellissimo. Stare in studio è bello. Crei, metti alla prova la tua voce, i tuoi gusti musicali e poi hai qualcuno che ti segue, che ti dice
1: come lavorare con Stefano?
2: Lavoro con Stefano, con
1: così
2: Federico.
1: Stefano,
0: ricordiamo, infatti
1: dici qualcosa di Stefano.
0: Stefano
1: ti piace, trovi bene?
2: Sì.
0: Studio Snob Rec,
2: sì. No, Stefano è davvero grande, infatti ogni volta ci messaggiamo e ci sentiamo per capire un po' questa canzone.
0: Certo, ma deve anche conoscere l'artista, ovviamente.
2: Esatto.
0: In contatto col produttore. Allora siamo quasi giunti.
1: Siamo alla fine, Lidia. È stata veramente una bellissima chiacchierata. Spero che ti sei trovata bene,
2: purtroppo.
1: Breve ma intensa. Noi saremo ben contenti di ritrovarti qua, magari se vorrai tornare in futuro a cantarci il tuo nuovo pezzo, magari di cui non sappiamo ancora il titolo, ma prima o poi uscirà.
0: Noi vogliamo avere degli spoiler anche,
1: cioè,
0: no?
1: Perché poi sennò qua gli ascolti ci calano.
0: La gente deve seguirti, possiamo lasciarti così, ti ritroviamo precisamente.
1: Va bene, noi salutiamo anche i nostri amici della radio. Grazie a tutti anche per averci seguito anche in onda, per averci ascoltato anche in onda su Radio Orizzonti in Blu. E grazie anche agli amici di YouTube. Noi ci vediamo per il prossimo episodio dello speciale Saranno Famosi. Ciao Lidia, grazie.
0: Ciao a tutti, a presto.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Sei sintonizzato?

0: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dede in regia. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato, ha avvertito che ci saranno ritorsioni. Questo lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Arashi. Intanto Trump ieri è sbarcato ad Ankara per il vertice NATO, attaccando ancora gli alleati, in modo particolare Meloni. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e anche Gran Bretagna ha detto non ci hanno aiutato sull'Iran, e poi rilancia sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. E arriva il nuovo affondo sulla premier italiana: Meloni una brava persona, ma per noi non c'è stata. E proprio Meloni è arrivata ieri sera in ritardo alla cena e si è seduta allo stesso tavolo di Trump, Rutte, dei leader europei. Il banchetto finito con i giornalisti, chiude glacialmente la questione delle relazioni con Trump e dice: rapporti cordiali. E la summit si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa e anche ribadito sostegno all'Ucraina. Previsto oggi il bilaterale Trump-Zelensky. Mattarella intanto ha annunciato che, accettando l'invito di Macron, sarà a Parigi il 14 luglio per la festa della Repubblica. Il giorno prima, nella capitale francese, è previsto il vertice dei volenterosi con Meloni. Una serie di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale Ucraina, in concomitanza col vertice NATO in Turchia. Andiamo in Venezuela, è salito a 3.685 morti e oltre 16.700 feriti, il bilancio ufficiale del terremoto del 24 giugno, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalle autorità. E sono proprio le autorità sanitarie che riferiscono di oltre 1.000 scosse di assestamento. Ai mondiali, quindi stiamo parlando dei mondiali di calcio, ai mondiali l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol e vincendo per 3-2, qualificandosi così ai quarti. Tennis, Sinner torna in semifinale a Wimbledon dopo aver battuto il tedesco Struff. A sfidarlo troverà Djokovic. E prima di chiudere le nostre news andiamo ancora una volta a puntare l'attenzione sull'Iran, perché stanno continuando dichiarazioni roboanti soprattutto da parte delle autorità iraniane, perché il comando centrale delle forze armate della Repubblica Islamica hanno dichiarato in un comunicato che l'Iran non permetterà alcuna interferenza nella gestione e negli affari relativi allo stretto di Hormuz, e si precisa in nessuna circostanza. E questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
0: E bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme da lunedì al venerdì su In Blu 2000. Ve lo ricordo ancora una volta, questi sono i nostri ultimi giorni per questa stagione, poi pausa estiva per il nostro Buongiorno in Blu. Comunque fino a venerdì prossimo insieme dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E come sempre facciamo, è dai giornali che avviamo la nostra riflessione con i temi forti e caldi che poi tratteremo anche nel corso della trasmissione questa mattina. I giornali guardano soprattutto al vertice di Ankara, dove è arrivato Trump, che ha mantenuto la sua solita linea di attacco a fondo nei confronti dei paesi alleati che sono colpevoli agli occhi del presidente americano di non aver aiutato rispetto ad Hormuz e rispetto all'Iran. In modo particolare Trump ha fatto un altro nuovo affondo nei confronti della premier Meloni, se volete dai toni più sfumati, perché le ha riconosciuto di essere una brava persona, però non c'è stata nel momento del bisogno, ecco. Meloni, che tra l'altro lo leggeremo sui giornali, si dà ampia interpretazione, attenzione alla strategia scelta dal governo italiano, ovvero quella di non rispondere alle provocazioni di Trump e a tenere una linea però, come dire, di rigore e freddezza. Quindi Meloni ha dato questo segnale arrivando in ritardo alla cena che tra l'altro prevedeva, e così è stato, che sedesse al tavolo con Trump, Rutte e gli altri principali alleati della NATO. e quindi già il fatto di arrivare in ritardo ha un doppio significato, no? Da una parte quello di evitare possibili incontri non soltanto con Trump nei momenti, diciamo, dell'arrivo e anche un po' del cerimoniale, ma probabilmente anche con altri rappresentanti, e allo stesso tempo sicuramente per dare anche un senso di freddezza, quindi di essere lì per partecipare agli appuntamenti in agenda, e la cena, lo ricordiamo, in queste occasioni è sempre elemento centrale dell'agenda contenutistica proprio di qualsiasi vertice di questo tipo, e poi ovviamente gli incontri più tecnici al tavolo di oggi. Meloni, una volta uscita e raggiunta dai giornalisti, si è limitata a rispondere a chi le chiedeva dei rapporti con Trump, a rapporti cordiali, e qua c'è tutta la glaciale freddezza del nostro Presidente del Consiglio. Poi c'è molto di più sui quotidiani, però questa era la notizia grossa, quindi diciamo vi ho dato qualche elemento in più per definirla e andare poi direttamente sui commenti. Il Corriere della Sera titola: Trump scuote il vertice NATO, il leader americano ribadisce deluso dagli alleati, Meloni mi piace però non ci ha aiutato, e poi arrivano i missili contro l'Iran. Allora, a proposito di Hormuz e di alleati che non hanno sostenuto gli Stati Uniti contro la Repubblica Islamica, ieri ci sono stati degli attacchi nei confronti di una nave commerciale che stava tentando di lasciare Hormuz. La nave è stata colpita dall'Iran, niente di, cioè ci sono stati dei danni, però fortunatamente non ci sono stati feriti a bordo, e questo è stato seguito dagli annunci degli Stati Uniti che avrebbero fatto pagare all'Iran questo attacco, e così è stato, ma è stato in modo veramente muscolare, perché ci sono stati degli attacchi nella notte pesantissimi nei confronti di infrastrutture militari e portuali dell'Iran, e stanno adesso seguendo tutta una serie di dichiarazioni e minacce dell'Iran verso gli Stati Uniti. Cioè si dice che ci saranno ritorsioni su vasta scala, che l'Iran non accetta interferenze nella gestione di Hormuz, e quindi l'Iran dà per scontato che Hormuz adesso è affar suo, al massimo affar suo è affare dell'Oman, e poi accusa gli Stati Uniti di aver introdotto anche delle sanzioni sul petrolio. Attenzione, né da parte statunitense né da parte iraniana, nonostante entrambi parlino di uno strappo agli accordi e all'intesa del memorandum, però non si parla di fine tregua. E voi direte: ma se si attaccano di per sé fine tregua, no? A livello di politica e relazioni internazionali non funziona così. Non è la prima volta che i due tornano ad attaccarsi pur mantenendo in piedi la tregua prevista dal memorandum, però ovviamente al momento la situazione è questa, ma bisogna capire quello che succederà, anche perché l'Iran sta colpendo basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, e qui si fa fatica a pensare come possa non esserci una escalation, posto che il Kuwait, vi sto leggendo proprio le notizie rilanciate dalle agenzie, il Kuwait ha fatto sapere che si sta difendendo, quindi dal Kuwait stanno partendo degli attacchi contro l'Iran. Gli Stati Uniti fanno sapere di aver colpito 800 obiettivi militari iraniani. Questo il quadro situazione, quindi continuerò, credo, per questa rassegna stampa ad alternare i titoli e i commenti dei quotidiani agli aggiornamenti che ci arrivano dalle agenzie e dai portali di informazione internazionale. Repubblica, Trump, Meloni sbaglia, e poi nelle pagine interne ancora una volta in retroscena la premier arriva per ultima, addirittura si dice che la cena, che attenzione, era a porte chiuse, non tanto per una questione di riservatezza, proprio perché si è preferito evitare, e questo è stato concordato da Erdogan con le diplomazie dei paesi NATO, proprio per evitare che la presenza dei giornalisti potessero in qualche modo favorire anche, come dire, quella scenografia teatrale che avrebbe potuto portare Trump a dichiarazioni, gesti poco protocollari come gli è consono, ma insomma che potesse addirittura di più anche dichiarare o fare gesti o cose che sarebbero stati poi difficili da far rientrare. Si racconta, tutti riportano la stessa versione, che appunto Meloni è arrivata in ritardo, è partita in ritardo da Roma, quindi chiaramente era tutto previsto e voluto, e che addirittura quando è arrivata la sala della cena fosse chiusa ad accoglierla e a riaprire la porta della cena, dell'aula, della stanza, di questa mega sala per la cena, è stato proprio il vicepresidente degli esteri iraniano. Vi faccio notare che molti quotidiani questa mattina riportano proprio la tavola non rotonda, perché è un po' ellittica, quindi un po' ovoidale, dove sono indicati i posti come erano distribuiti. Quindi era una tavola che ospitava 9 commensali. Erdogan da un lato, con alla sua sinistra Trump, alla sua destra Rutte, quindi il primo paese della NATO, e dall'altro lato il segretario generale della NATO, con Erdogan nel mezzo. Poi accanto a Trump chi sedeva? Merz, e anche con Merz non è stato morbido, durante la cena non lo sappiamo, ma nelle dichiarazioni che hanno preceduto la cena. E poi accanto a Merz sua moglie. Poi accanto alla signora Merz, la signora Macron, e poi Macron stesso. Accanto Starmer e qua Meloni. Quindi diciamo che Meloni era abbastanza lontano da Trump. Ecco, Meloni aveva alla sua sinistra Rutte e alla sua destra Starmer. Questo è importante perché ci dà l'idea anche poi del clima che può esserci stato, perché Meloni, non tanto per il povero Starmer, con cui va anche d'accordo, anche se Starmer è in uscita, lo sappiamo, quanto con Rutte, visto le ultime dichiarazioni, sarebbe stato veramente curioso essere presente e capire se qualche sorriso di circostanza se lo siano scambiati oppure no. Siamo sul Messaggero. NATO, Trump contro tutti, segnali di donna dal Meloni. Giorgia mi piace, una brava persona, ma in Iran non c'è stato per noi. Nelle pagine interne di nuovi commenti, retroscena, le foto, anche nella foto Meloni abbastanza distanziata da Trump, diciamo che più o meno è stato tenuto lo stesso assetto delle postazioni alla cena. E poi troviamo le tante interviste di commento, come l'intervista a Manfred Weber, il capo dei popolari europei, che dice: inaccettabili gli insulti di Trump, per un'Europa sovrana serve la difesa comune. Quindi sempre più attraverso la difesa non passa soltanto una questione di sicurezza, che già di per sé sarebbe importante, ma anche proprio di dignità dell'Europa tutta. Poi nelle pagine dei quotidiani, con il richiamo di prima pagina, troviamo la vicenda Spy Story estate, che vive di due territori, di due aree che poi si intrecciano tra di loro, come è normale che sia, e vi spiegheremo anche il perché questa mattina. Però qua nella Nazione, il giorno, il resto del Carlino titola con NATO il vertice dei veleni e dell'asse Trump-Erdogan, ma il taglio centrale è dedicato a: vendevano segreti ai russi. Sì, due ex 007 italiani sono stati arrestati, vicenda che ricorda quella di Biot, che tra l'altro, come processo e tutto, si è conclusa da poco. E ancora una volta si parla di agenti infedeli, in questo caso sono due ex carabinieri che facevano parte dei servizi di sicurezza dell'AISI, quando c'era l'AISI, che sono stati arrestati a Roma per spionaggio, accesso abusivo ai sistemi informatici. In realtà ci sono poi altri 5 indagati, quindi le persone coinvolte sono 7, bisogna capire gli altri 5 a quale titolo. L'accusa è molto pesante perché avrebbero venduto segreti e codici militari ai russi, e quindi anche la vicenda Biotta, se ricordate bene, riguardava i russi e per dichiarazioni dello stesso Crosetto non stupisce che ci siano agenti da una parte infedeli e dall'altra che ci sia un'attività di spionaggio della Russia nel nostro paese, purtroppo, che va avanti da anni anche dopo post 2014 e post 2022. Però dicevo, questa notizia se ne intreccia con un'altra e anche qua i russi ci rientrano, e come, e infatti in doppietta la mette proprio La Stampa sulla primissima pagina di oggi. La Stampa infatti titola con Roma le spie di Putin, e poi subito dopo altra fotonotizia, è un frame di un video, Anastasia giustiziata, anzi se dobbiamo essere fedeli alla pronuncia, Anastasia. Di chi stiamo parlando? Di Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina residente in Germania, ricercata dalle autorità di Monaco dopo l'attentato, il tentato omicidio dell'oligarca ucraino che da dopo l'invasione su vasta scala della Russia era riparato a Monaco, oligarca filo russo, e per più di un motivo, diciamo così, era possibile che l'attacco e l'attentato nei suoi confronti, in cui è rimasto molto ferito, gravemente ferito insieme alla moglie e a un figlio, poteva essere giustificato, diciamo così, come autori, sia una mano russa che una mano ucraina. Certo, quello che sta emergendo fa prospettare come molto molto più probabile un intervento ucraino, però allora si fa fatica a capire perché Anastasia Berezovska, una volta che è rientrata in Ucraina, è stata uccisa. Il suo corpo infatti è stato ritrovato a Kiev, e dice Jacopo Jacoboni sulla Stampa, la ricercata per la bomba contro Yermolev, l'oligarca, è stata uccisa con due colpi di pistola alla nuca, quindi è una vera e propria esecuzione, e poi è stata sepolta in manette un ufficiale dei servizi segreti militari ucraini e un ex appartenente alle forze dell'ordine. Berezovska era tornata in Ucraina il 1 luglio, due giorni dopo l'attentato di Monaco, e però gli elementi che stanno emergendo non sono così utili nel capire perché sarebbe stato colpito in questo momento Yermolev. E infatti le indagini non abbandonano la pista di un giro di affari addirittura del figlio maggiore dell'oligarca rimasto ferito, non è il figlio che è stato coinvolto nell'attentato. Quindi questo per dire che nonostante siamo di fronte a relazioni internazionali completamente riviste e rivisitate dagli squilibri generati dal 2022 e poi sicuramente implementati da questo anno di presidenza Trump, con tutto quello che sta succedendo, nonostante gli scenari di guerra siano profondamente mutati per le nuove tecnologie, per i droni, con l'intelligenza artificiale, ma ancora le vecchie care, ovviamente sono ironica nel dire care, spie, e quindi quello che viene definito in gergo tecnico il fattore human, cioè proprio l'uomo, la donna, le spie sul territorio, si confermano essenziali da un punto di vista di relazioni e controlli tra paesi, a volte anche tra paesi alleati, figuriamoci tra paesi che amici, almeno sulla carta, sicuramente non lo sono. Siamo sul Foglio. La NATO non è più una tigre di carta. Nonostante gli sforzi di Trump per aggredire gli alleati, la NATO, che non è la FIFA, è infinitamente più forte rispetto a come viene descritta. C'entra Kiev, c'entra l'Europa, scrive il Foglio, ma c'entra anche un'altra scommessa persa da Putin. E poi, sempre sul fronte NATO, Nicole Flamini, non c'è alleanza senza Ucraina, scrive la giornalista esperta di Russia ed Europa dell'Est. La NATO è legata a Kiev e alla sua guerra del futuro che tutti studiano. Il Giornale, Trump sfida la NATO, ma Meloni mi piace, quindi insomma queste dichiarazioni sempre un po' scivolose da parte di Trump. Poi taglio centrale, un primo piano di Le Pen, perché ieri è arrivata l'attesa sentenza della Corte d'Appello di Parigi rispetto alla condanna di Marine Le Pen, che è stata condannata per l'utilizzo improprio dei fondi europei per finalità proprie, proprio nel senso del partito. Beh, la condanna è stata mantenuta, quindi è stata rispetto alla sentenza di primo grado ribadita la colpevolezza e la responsabilità di Le Pen, però quello che si attendeva di capire era se ci sarebbero stati degli sconti rispetto ai 5 anni comminati nel 2025 di incandidabilità per aver perso proprio, come dire, lo spessore di dignità, no? Che ti rende candidabile. Ecco, qui è stato importante la decisione dei giudici, degli alti togati, perché in realtà l'incandidabilità è stata ridotta da 5 anni a 15 mesi, che di per sé Le Pen ha già scontato. Quindi Le Pen si può ricandidare. Il dubbio era: ma si ricandiderà oppure no? Perché comunque arriverà alle elezioni dell'aprile, presidenziali dell'aprile 2027, con comunque una sentenza ed una pena ancora in corso. Non solo, è obbligata al braccialetto elettronico, e voi direte: sì, non è una bella cosa per le foto, no, non è una questione di fotografia o di immagine, che anzi potrebbe essere rilanciata anche, diciamo così, come mediaticamente, come forma di vittimismo. Il fatto è che il braccialetto elettronico corrisponde anche in Italia, ma ovviamente guardiamo al regolamento francese, corrisponde anche all'obbligo di essere reperibile e, rispetto al tuo luogo di residenza, di avere, come dire, un raggio di azione e movimento limitato. E tutte le volte che tu devi uscire da questo raggio di azione, e quindi ovviamente una campagna elettorale di per sé implica che tu fai anche una sorta di tour elettorale nel paese, tutte le volte devi chiedere l'autorizzazione al magistrato. E quindi ovviamente questo ti lega molto. Comunque, alla fine della giornata è venuto fuori che Le Pen ha deciso che si ricandiderà, ed è questo il titolo del giornale: correrò per l'Eliseo. Ancora del giornale un'altra notizia: la svolta nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo nei confronti del giornalista Ranucci. Ricordiamo, settimana scorsa erano state arrestate 4 persone accusate di essere gli autori materiali dell'attentato dinamitardo. Mancava il mandante, e il mandante, secondo le accuse degli inquirenti, sarebbe Walter Lavito, l'ex giornalista e imprenditore, per la verità anche persona, non so se definirla amica, come lo stesso Ranucci fa capire, ma sicuramente persona in ottimi rapporti con Ranucci, tant'è che è lo stesso Ranucci che dice: sono sconvolto, è un amico, faccio fatica a pensare che possa essere stato lui. Quindi il Fatto Quotidiano: Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo, NATO ad Ankara, i leader investono altri 90 miliardi sulle guerre. Quindi sta più sul consuntivo economico militare il Fatto Quotidiano questa mattina. E Avvenire: affari e minacce, oggi l'atteso incontro tra il presidente americano e l'ucraino Zelensky, Erdogan che dice Zelensky ha già vinto. Taglio centrale per tornare in Francia, condanna ridotta, Le Pen punta all'Eliseo. E poi una notizia che non ritroviamo sugli altri quotidiani, che ci parla di welfare, di PNRR e di asili, nidi e materne, SOS personale, a rischio le strutture del PNRR, Liguria e Lombardia, le situazioni più gravi, mancano 1500 insegnanti. Sole 24 ore, Panetta: no a maxi rialzi dei tassi, e il governatore di Banca Italia che dice la politica monetaria non deve seguire un sentiero predefinito, spiegando poi i rischi sull'inflazione coesistono con i rischi di ribasso per la crescita. E quindi attenzione a vedere inflazione, ad applicare subito la cura immediata dell'inflazione, l'innalzamento dei tassi, e già lo ricordiamo, nelle scorse settimane c'è stato da parte della BCE il ritocco verso l'alto di un quarto di punti, perché dice Panetta: se tu rialzi i tassi puoi determinare tecnicamente un congelamento, un rallentamento dell'inflazione, ma allo stesso tempo congeli e rallenti la crescita. E quindi, data la natura dell'inflazione, che dipende dagli squilibri internazionali e dalla chiusura, e ahimè questa mattina vediamo come le questioni su Hormuz siano sul tutt'altro che chiare e sgombre da nubi, dice attenzione perché rischia di essere una ricetta non consona alla situazione e quindi una medicina che può uccidere il paziente. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, estasi Messi, rimonta Argentina ai quarti e qua l'attenzione punta ai mondiali, alla partita Argentina-Egitto dove l'Egitto sembrava quasi vincere, invece poi i faraoni sono stati, così vengono definiti anche calcisticamente per ovvi motivi storici e anche di alum, no? dell'Egitto. Invece insomma sono stati rimontati dall'Argentina e da un Messi che ha dato in campo il meglio di sé. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo apriamo i microfoni del Buongiorno in Blu.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

E questo è sempre il Buongiorno in Blu su In Blu 2000, tutti i giorni, ma ancora fino a venerdì prossimo, poi per noi pausa estiva tutti i giorni, dicevo, almeno fino a venerdì, dalle 7 alle 10. Anche noi puntiamo l'attenzione su Ankara, come hanno fatto quasi tutti i quotidiani questa mattina, per il vertice molto atteso anche rispetto a quello che Trump avrebbe potuto dire fare, perché lo abbiamo detto e lo ripetiamo, arriviamo al soli sempre a questi vertici con una bozza di conclusioni già elaborata, perché gli Sherpa lavorano settimane e settimane prima, e solitamente niente viene sconfessato, ci può essere semplicemente qualche aggiustata nei testi che chiudono ufficialmente questi vertici. Certo, quando però è a che fare con un personaggio come Trump, insomma, sappiamo che poi tutto un po' è appeso. Quindi ieri c'è stata la cena, tra l'altro a porte chiuse, cena dove, lo sappiamo, Meloni, per i noti contrasti, è arrivata anche in ritardo. Trump ha ribadito che la NATO ha deluso, ha citato l'Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna come paesi alleati che non hanno aiutato. Su Meloni ha detto: è una brava persona, però anche lei non ha aiutato. Poi ha rilanciato anche sulla Groenlandia, dicendo che dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Quindi i toni sono stati più morbidi, possiamo dire così, però i contenuti delle dichiarazioni di Trump sempre quelle sono state. E poi oggi c'è tutta la questione da osservare sull'incontro bilaterale con il presidente ucraino Zelensky. Però cerchiamo di capire quali

0: quali sono le aspettative a livello di conclusioni, verso cosa si sta andando. Quindi rimaniamo al momento proprio sul piano molto tecnico e ufficiale.
1: Allora, in generale i vertici NATO sono importanti perché portano i capi di Stato e di Governo a dare un mandato politico per le azioni dell'alleanza, per l'allocazione delle forze armate, per alcune scelte sui partenariati, sulle operazioni, eccetera. Negli ultimi 18 mesi di presidenza Trump, il due vertici NATO, all'Aia l'anno scorso e all'Ankara quest'anno, sono più importanti perché la tenuta stessa dell'alleanza è messa a rischio l'amministrazione Trump, anche con gli esempi che faceva. E quindi i vertici servono in qualche modo a limitare i danni, a gestire il rischio e a riportare gli scambi di polemici sui social media o a mezzo stampa in un tavolo in cui si discute, ci si confronta, ci si lamenta anche sulle frustrazioni reciproche per le cose su cui non si è stati d'accordo, tipo l'Iran, però in qualche modo questo è l'obiettivo fondamentale del vertice. Si arriva a una conclusione in cui si dice che anche se si è in disaccordo su altri temi come l'Iran, che probabilmente non saranno menzionati nel comunicato, si è d'accordo su alcuni temi come il fatto che gli Stati Uniti riducono parzialmente le proprie forze militari in Europa ma ne mantengono una certa quantità e qualità, e gli europei, che si erano impegnati a investire di più nella difesa, lo stanno facendo gradualmente, stanno acquisendo capacità e quindi prenderanno più responsabilità della difesa dell'Europa rispetto alla Russia in questa circostanza. Questo è l'obiettivo numero uno. L'obiettivo numero due è continuare a portare avanti il supporto politico ma anche militare ed economico all'Ucraina. Quindi diciamo anche fatti come una scena a porte chiuse in cui Meloni, Starmer, Macron, Merz, Trump, Erdogan e Rutte sono allo stesso tavolo, fa parte di questo sedersi a un tavolo e discutere, anche se ci si è scambiati critiche nei mesi scorsi.
0: Ma questo vertice quanto è importante anche per trattenere in qualche modo o gestire il disimpegno militare statunitense in Europa? Ora, al di là di Trump, che reitera le sue dichiarazioni, adesso ci penso se lasciare o meno la NATO, non sarei venuto neppure al vertice se non fosse stato per l'amicizia, la stima nei confronti di Erdogan. Quindi veramente al netto delle dichiarazioni trumpiane, il fatto che concretamente gli Stati Uniti abbiano prospettato un piano di ridimensionamento della presenza militare è tema che figura sul tavolo dell'alleanza?
1: È un tema assolutamente centrale, perché diciamo la NATO nasce per questo, quando l'Unione Sovietica occupava la Germania Est e metà dell'Europa orientale. Ma è altrettanto importante, in modo diverso ovviamente, la storia non si ripete oggi, quando la Russia manda i propri droni sui cieli di mezza Europa, quando combatte da 4 anni in Ucraina, quando ha invaso nel 2008 la Georgia, eccetera eccetera. Quindi la NATO serve a proteggere i paesi europei dall'aggressività russa, serve anche ad altri compiti che oggi sono secondari, ma la NATO continua a gestire la missione di peacekeeping in Kosovo, ad esempio, che quindi mantiene la pace tra kosovari e serbi, che si erano combattuti 30 anni fa. Però diciamo il punto centrale negli ultimi anni è gioco forza, il contenimento della Russia e la protezione degli stati membri. Questo viene fatto con un contributo americano che ammonta non solo a più di 90.000 truppe o circa 90.000 truppe sul territorio europeo, ma ammonta a degli equipaggiamenti che gli alleati europei al momento non hanno, che siano sistemi di difesa missilistica come Patriot, o che siano aerei da trasporto a lungo raggio, o che siano una rete di sensori e tutta la struttura per processare i dati e per assicurare le comunicazioni, quindi la infrastruttura della NATO. Questi sono degli assetti abilitanti che gli Stati Uniti mettono. Se oggi o domani o in 6 mesi venissero completamente ritirati, la NATO così com'è non potrebbe funzionare. I europei dovrebbero organizzarsi in modo diversamente, forse potrebbero farlo, sarebbe da vedere, ma sicuramente si aprirebbe il rischio di un attacco russo ai paesi baltici, piuttosto alla Finlandia o alla Polonia. Quindi il fatto di mantenere una parte di impegno americano nella NATO non uguale a 5 anni fa, ma non zero, è un'esigenza di sicurezza dell'Europa, compresa Italia, Spagna o Francia, che non confina con la Russia ma dovrebbero difendere i paesi baltici attaccati alla Russia, perché se non lo facessero sarebbe la fine anche dell'Unione Europea.

0: se siamo tutti membri della stessa unione. Quindi certo, è questo interesse di fondo che fa, diciamo, mantenere la pazienza di fronte a Trump e poi fa andare a negoziare nel concreto, ok, quante brigate, quanti sistemi di artiglieria, quanti mezzi pesanti, quando, dove, in 2 anni, in 3 anni, in 1 anno e mezzo, e quindi cercare di mantenere l'attuale livello di pace e di stabilità, purtroppo non per l'Ucraina, ma per i paesi che sono membri della NATO.
1: È una domanda che ti ho già fatto dalle prime dichiarazioni bellicose di Trump nei confronti della NATO, ma torno a proporti, Alessandro Marrone, cioè, ma anzi, ragione di più per quello che è successo e che sta succedendo anche nel Golfo, in Medio Oriente. Ma Trump ha realizzato di avere bisogno della NATO, nel senso, ha realizzato che è proprio agli Stati Uniti che non conviene uscire dalla NATO?
0: Purtroppo pare di no, nonostante il fatto che il Congresso americano stia discutendo una legge che limiti, come questo americano con sostegno sia repubblicano sia democratico, stia discutendo una legge che limiti i poteri del presidente su quanti truppe, su quanti assetti militari gli Stati Uniti possono ritirare dall'Europa. Quindi il Congresso vede un interesse nazionale americano nello stare alla NATO e di avere alleati europei, così come altre istituzioni, come il Dipartimento di Stato o l'intelligence o il Pentagono, ma che sono ridotte al silenzio perché le nomine fatte da Trump hanno fatto presa su queste istituzioni e quindi seguono pedissequamente la linea americana di Trump, perlomeno nella comunicazione pubblica. E quindi Trump continua a comunicare che gli Stati Uniti non hanno bisogno della NATO, ma che sono gli alleati europei ad avere bisogno degli Stati Uniti, che quindi lui è in posizione di forza nel negoziare con loro. La realtà è diversa, la realtà presenta il conto, diciamo, al contribuente americano quando l'Iran attacca 3 navi mercantili nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti rispondono attaccando l'Iran bombarda il Kuwait dove sono base militari americane, e il prezzo del petrolio e quindi la pompa di benzina oggi è più alto di ieri di X centesimi. E questo, diciamo, è una realtà che però probabilmente non si fa strada nella percezione della realtà del presidente americano, e quindi non sono ottimista sul fatto che nei prossimi 2 anni e mezzo di presidenza cambierà granché dell'approccio di Trump alla NATO e all'Europa.
1: Poi ci arriviamo agli attacchi da ieri sera e della notte, perché gli Stati Uniti fanno sapere di aver colpito oltre 800 obiettivi militari iraniani da parte dell'Iran. Si dà un alto là ben preciso rispetto proprio alla gestione di Hormuz, e qui la domanda te la faccio, però vorrei stare ancora su quello che sta emergendo dal vertice NATO, soprattutto rispetto alle relazioni Trump-Erdogan, che l'abbiamo detto, sono ottime, sicuramente c'è proprio anche un'affinità tra i due, ma quello che ha stupito e direi addirittura indispettito un alleato di ferro degli Stati Uniti, nonostante, diciamo così, le frizioni degli ultimi mesi, ovvero Israele, in modo particolare Netanyahu, è la notizia che gli Stati Uniti starebbero considerando, e Trump sarebbe molto ben disposto a concedere i famosi F-35 ad Ankara, e si guarda con tensione non soltanto da parte di Tel Aviv a questo possibile accordo, proprio perché si dice potrebbero modificare, alterare notevolmente gli equilibri dell'area. Perché?
0: Allora, la Turchia nei decenni ha avuto un rapporto altalenante con gli Stati Uniti, sì, anche per i rivolgimenti politici interni, il tentato colpo di Stato di 10 anni fa, la presa semi-autoritaria di Erdogan sul sistema dei media, sulla giustizia, eccetera, eccetera. Quindi in questi rapporti altalenanti a un certo punto la Turchia di Erdogan ha comprato dei sistemi di difesa aerea dalla Russia, che è un caso unico tra i paesi NATO, perché comprare un sistema d'arma russo vuol dire, diciamo, connetterlo ai sistemi militari occidentali e quindi permettere, ad esempio, tutta una serie di infiltrazioni cibernetiche da parte della Russia stessa. Cioè è proprio inconcepibile che
1: un paese NATO apra la sua sicurezza anche, perché non è un pacchetto chiuso, no? Che già uno potrebbe dire, non è una questione solo di forma.
0: No, è qualcosa che va inserito in un sistema di comunicazione, di comando e controllo, di scambio dati, e che quindi infetta in termini diciamo sicurezza cibernetica tutta l'architettura, e quindi può arrivare per vasi comunicanti anche all'architettura NATO. Quindi fronte a questa cosa molto grave, anni fa gli Stati Uniti hanno cacciato la Turchia dal programma F-35, nel quale la Turchia già era, e la Turchia rimane fuori, e c'è anche tra l'altro un atto del congresso che la tiene fuori. Quindi questo è un altro caso in cui la simpatia personale di Trump, a volte c'è un'antipatia personale, a volte sono simpatie personali, la simpatia personale di Trump verso Erdogan si scontrano con la realtà di un sistema americano che ha espulso la Turchia dal programma F-35. Questo potrebbe cambiare, però servirebbe una serie di passaggi in istituzioni americane. È possibile. Se succedesse, sarebbe una forte apertura di credito da parte di Trump alla Turchia. Bisognerebbe vedere come la Turchia smette di acquisire o diciamo mette in congelatore i sistemi russi. Sicuramente non li potrà connettere né agli F-35 né al resto dell'architettura militare. Questo rafforza la Turchia, perché acquisisce un velivolo performante che l'Italia, il Regno Unito, l'Olanda, una dozzina di paesi europei, la Germania già opera, e quindi rafforza anche sia militarmente, sia diplomaticamente, sia politicamente la Turchia nel quadro del Medio Oriente. Israele non vede di buon occhio questo rafforzamento della Turchia, anche per quello che la Turchia ha fatto e detto rispetto alle azioni israeliane in Libano, piuttosto che a Gaza, piuttosto che altrove, e quindi questo potrebbe cambiare i rapporti. Non sarebbe uno stravolgimento, proprio perché per anni la Turchia è stata parte nel programma F-35, quindi non sarebbe la prima volta che Ankara si avvicina ad avere questi mezzi di quinta generazione. Quindi sarebbe un fatto significativo, ma non un cambio epocale di equilibri di forza in Medio Oriente.
1: No, quello che resta da capire è se da parte di Trump c'è la volontà di utilizzare la questione F-35 alla Turchia anche come uno strumento di pressione nei confronti di Israele, no? Anche per superare l'atteggiamento recalcitrante, mi limito a dire questo, di Israele rispetto agli accordi e all'intesa con l'Iran, e ancora di più all'accordo di tregua con il Libano, no? Quindi forse c'è anche questo elemento, punto di domanda?
0: Allora, questo presupporrebbe una sofisticatezza della strategia dell'amministrazione Trump che cozza un po' con la realtà dell'ultimo anno e mezzo. Potrebbe più rispondere a una logica che non è escludibile a priori, però gli Stati Uniti hanno altre capacità di pressione su Israele, perché se gli Stati Uniti sono fornitori di equipaggiamenti militari a Israele, quindi se non li fornissero o li fornissero di meno o in tempi dilazionati, questa stessa sarebbe una pressione rispetto a Israele più diretta, più efficace. I fattori probabilmente principali in questa apertura di Trump a Erdogan sono in primo luogo l'elemento personale già ricordato, quindi la simpatia per l'uomo forte di Istanbul, e poi c'è un elemento commerciale ben presente nell'oggi di Trump, che comunque la Turchia sarebbe un paese acquirente con una forte capacità di spesa nell'acquisire un certo numero di F-35 prodotti da aziende americane. Poi una parte del ricavato andrebbe anche alle aziende dei paesi europei partner del programma, una parte andrebbe in termini di compensazioni industriali alle aziende turche, mai sarebbero coinvolte nella logistica, nella manutenzione, nella filiera, però il grosso sarebbe comunque un export statunitense, quindi a vantaggio dell'economia del paese americano.
1: Sì, chiarissimo. Ti porto invece sulla cronaca, l'attualità che ci sta arrivando dal Golfo. Si parla appunto di oltre 800 basi militari, obiettivi militari iraniani colpiti dagli Stati Uniti. Si parla della risposta iraniana che sta colpendo soprattutto Bahrain e Kuwait, che stanno rispondendo, però non ci sono state al momento dichiarazioni che dicono il memorandum in qualche modo è diventata carta straccia e dunque la tregua è finita. È implicito rispetto a quello scenario di guerra che anche ora stiamo guardando in questi momenti, oppure questo fa parte anche di percorsi di negoziati estremamente complicati come quelli che stiamo registrando?
0: Allora, è difficile da prevedere, perché di fatto è stato poco chiaro dopo il 28 febbraio se c'erano delle tregue parziali anche di pochi giorni, se come, perché di fatto stavano negoziando anche mentre il conflitto era in corso per arrivare poi appunto al memorandum di cessate il fuoco, quindi in qualche modo i negoziati e il conflitto si sono intersecati già nei mesi scorsi. La speranza era che l'accordo di Ginevra fosse uno stop al conflitto, quindi un vero, una vera tregua, che quindi prevalesse l'aspetto negoziale, che però è andato subito in stallo per diversi motivi. Il fatto che i guardiani della rivoluzione, quindi il primo a rompere la tregua è stato l'Iran, questo bisogna essere chiari, cioè sì, il fatto che i guardiani della rivoluzione abbiano colpito 3 navi mercantili di passaggio a Hormuz ha rotto la tregua e ha portato alla risposta americana, qui è seguita una risposta americana e iraniana, e quindi questa escalation. Il fatto che l'Iran, che i guardiani della rivoluzione abbiano fatto ciò, può rispondere a 2 logiche. Una può essere quella di una posizione iraniana di dimostrare che si è in grado di chiudere di fatto Hormuz mettendo a rischio il passaggio e quindi avere ancora più peso negoziale nei negoziati in corso. L'altro può essere, l'altra logica può essere che all'interno dello stesso Iran ci sono diverse fazioni, alcune sono più propense al dialogo con gli Stati Uniti, a trovare un accordo definitivo per tornare alla situazione di normalità, altre hanno visto che con la chiusura di Hormuz acquisiscono un potere negoziale che prima non avevano e quindi continuano a forzare la mano per avere maggiori concessioni, in un'ottica più di confronto che di trovare una soluzione diplomatica con gli Stati Uniti.
1: Ma vedremo. Prima di salutarci, Alessandro Marrone, facciamo veramente un focus sull'Italia. Noi vediamo che il nostro paese, anche per le ultime decisioni rispetto al non utilizzo di SAFE, quindi dello strumento finanziario messo a disposizione dall'Europa per prestiti agevolati per la difesa, insomma fanno sì che il nostro paese in realtà resta nel club dei demorosi, non so come definirlo, degli inadempienti al momento rispetto agli obiettivi NATO che abbiamo parzialmente raggiunto, soprattutto grazie a una questione di artificio, abilità, fantasia contabile.
0: Allora, l'Italia nel 2024 spendeva l'1,6% del PIL nella difesa.
1: Sì.
0: Nel 2025 ha raggiunto il 2%, quindi uno scatto dello 0,4, che non sono state risorse aggiuntive nel bilancio della difesa. Quindi i miliardi a disposizione delle forze armate per gli stipendi del personale, per le missioni in corso e per l'acquisizione di mezzi non sono aumentati dello 0,4% del PIL. Si sono conteggiati delle spese riguardanti le pensioni piuttosto che altro, che era possibile nei limiti dei parametri NATO, spingendosi al massimo di questi limiti dei parametri NATO, era possibile conteggiare, e in verità altri paesi pure li hanno conteggiati. Quindi si è fatto questo riconteggio.
1: Quindi abbiamo cambiato i saldi spostando alcune voci, ma che già erano a bilancio.
0: Le pensioni sono un esempio tipico al riguardo. Non è che prima non venissero erogate pensioni ai militari. E questo riconteggio, puoi farlo una volta, dopodiché se si è arrivati a usare tutti i parametri NATO a disposizione, quindi quello è il paniere. Rispetto a quel paniere, impegnarsi ad arrivare dal 2 al 3,5% in 10 anni e poi non utilizzare quasi 15 miliardi di prestiti a un tasso super agevolato che sarebbero stati restituiti in 40 anni non da domani, ma 40 anni al 2030, quindi con una frazione molto piccola sul bilancio dello Stato spalmati un tempo così lungo, è una scelta molto grave. Lo è ancora più grave perché l'Italia l'anno scorso questi fondi li aveva chiesti e li aveva ottenuti, quindi è un fare marcia indietro su un impegno preso in ambito NATO ad investire più nella difesa e in ambito UE di sottoscrivere dei prestiti che l'UE offriva agli Stati membri e che altri 17 Stati membri hanno sottoscritto. Ora la decisione in qualche modo è congelata, nel senso che in una certa misura potrebbe essere possibile attingere a questi prestiti anche in autunno. Il problema si pone perché a ogni vertice NATO, questo di Ankara, ma anche i prossimi con l'amministrazione Trump o con l'amministrazione Vance o con un'altra amministrazione americana, comunque guarderanno ai bilanci di difesa, anche perché gli americani stanno, come discusso prima, parzialmente ritirando le proprie truppe dall'Europa. Questo vuoto va riempito se si vuole evitare un attacco russo, e quindi non sono solamente gli Stati Uniti, ma sono anche gli altri paesi europei che già adesso spendono il 2,5, il 3 o il 4% del PIL come la Polonia, a guardare all'Italia come un paese che non contribuisce alla difesa del proprio continente, non diciamo a una, alla NATO in astratto, esatto, ma alla difesa concreta del proprio continente. Quindi questo mette in difficoltà in maniera strutturale chiunque sia il Presidente del Consiglio, il Ministro della Difesa, mette in difficoltà in maniera strutturale l'Italia sia al tavolo NATO sia al tavolo UE nei confronti degli alleati con cui poi ci ritrova a trattare di tutto, che sia di gestione delle frontiere e quindi dell'immigrazione o di energia o di economia, sono le stesse, diciamo, interlocutori a cui al momento non si sta facendo una bella figura quanto al rispetto degli impegni presi.
1: La situazione è chiarissima, come ben ce l'ha spiegata Alessandro Marrone, che ringrazio sempre. Buona giornata Marrone, buon lavoro.
0: Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie ancora. Alessandro Marrone è responsabile programma difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. E in quest'estate già calda e ricca di spunti, di notizie e anche di temi già di per sé estremamente importanti, se volete anche ingombranti per la preoccupazione e i ragionamenti che portano con sé, è anche un'estate da spy story, che è la classica lettura da ombrellone. Invece qui parliamo di realtà e di verità. Sapete, l'avete sentita, ci siamo soffermati anche noi in rassegna stampa. Ieri ci sono stati due arresti, due ex agenti segreti dell'AISI che sono stati arrestati con l'accusa di aver venduto e ceduto segreti ai russi. In realtà poi ci sono altre cinque persone indagate, quindi una vicenda che racconta quella di Biot. Ma un altro fronte, infatti molti quotidiani mettono insieme la notizia, ci porta direttamente in Ucraina, dove è stato ritrovato il corpo senza vita, uccisa con due colpi di pistola, proprio una classica, diciamo così, esecuzione. Anastasia Berezovskaya, l'Ucraina accusata appunto di aver piazzato la bomba a Monte Carlo contro l'oligarca Ermolev, che con la moglie è rimasto gravemente ferito. Cerchiamo di fare luce per quello che è possibile, per quello che sappiamo. Buongiorno e bentornato Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buondì.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Grazie a te per essere con noi. Ci aiuti a capire questa vicenda, che è veramente presa così, per noi sicuramente avulsi da certe dinamiche e contesti, veramente strana. Perché attaccare proprio adesso questo oligarca ucraino che quasi subito dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina è riparato a Monte Carlo, accusato di essere filo russo per aver mantenuto delle relazioni e dei rapporti economici con la Russia? Perché proprio adesso? E poi allora se è stata in qualche modo assoldata, inviata in missione dagli ucraini, perché ucciderla appena di entrata a Kiev?
2: Ma chiaramente questo, l'omicidio di questa Berezovskaya è il sistema radicale per cancellare qualunque traccia. Nel senso che, come succede nel più classico dei romanzi gialli, anche quelli dozzinali, il killer viene eliminato in modo che non si possa mai risalire al mandante. Io non mi farei moltissime, non rifletterei più di tanto sul fatto che siano stati due, mi pare che sia un agente di servizio e uno ex dei servizi ucraini, per tante ragioni, ma anche perché gli apparati della difesa, e uno dei due agenti lavorava proprio ai servizi segreti della difesa, gli apparati della difesa ucraini, come la cronaca ci ha dimostrato infinite volte, sono un ambiente tra i più corrotti del paese e forse d'Europa, quindi lì dentro può avvenire tutto. Non trarrei la conclusione che necessariamente sono stati i servizi segreti ucraini a comandare questo attentato contro Ermolev. Se poi sono stati veramente questi due e, come dicono, hanno agito in proprio, allora sicuramente hanno agito in proprio non per un anelito di giustizia, ma per qualche collegamento con la malavita, perché Ermolev, al di là del fatto che fosse un oligarca pieno di soldi e che avesse lavorato anche in settori assolutamente legali, aveva iniziato la sua fortuna lavorando in settori illegali, che sono quelli delle truffe telefoniche, che hanno nella città di Dnipro, di cui lui era originario, una specie di capitale ucraina.
1: Quindi potrebbe essere una questione proprio di regolamento di conti tra criminalità ed interessi esclusivamente economici particolari?
2: Io penso di sì, questa è la cosa a cui credo di più. Non credo invece assolutamente a certe tesi che vedo peraltro riportate di servizi segreti deviati, eccetera, eccetera. I servizi segreti ucraini, in quanto servizi segreti, non sono affatto deviati, tant'è vero che il loro capo, cioè Kirill Budanov, è diventato il capo dell'amministrazione presidenziale. Quindi non è quello. Io penso semplicemente mica tanto, ma insomma penso piuttosto a personale dei servizi o non dei servizi corrotto che ha messo a segno messo a segno un colpo per conto della malavita.
1: Ma molti giornali questa mattina, anche come suggestioni, oltre che proprio come richiamo di cronaca, no? Mettono la notizia della morte di Anastasia con la notizia degli arresti a Roma di questi ex 007 che avrebbero agito per conto della Russia, quindi avrebbero ceduto informazioni e elementi secretati. E tutto questo per chiederti, rispetto a un contesto di guerra e di confronto, anche di guerra ibrida, no? Ipertecnologizzata, dove l'intelligenza artificiale sempre più la fa da padrone, quindi anche la capacità di penetrare all'interno di un sistema paese. Quanto invece, per l'esperienza che tu hai proprio anche sul terreno, ancora conta l'aspetto humint e quindi proprio la spia, così come certa letteratura ci riporta e ci tramanda?
2: Conta perché l'uomo, appunto human intelligence, cioè l'uomo può raccontare ciò che le notizie non bastano raccontare, ovvero sia tu puoi anche, adesso bisognerà anche vedere la portata di queste rivelazioni, non so di quanto potessero essere importanti le informazioni che sono state passate ai russi da questi due, ma l'uomo può raccontare anche i rapporti interni, anche a un certo apparato, può raccontare le abitudini, può raccontare anche i vezzi e i vizi eventualmente, no? Cioè può dare un quadro molto più completo su cui si possono poi costruire eventualmente altre azioni di caccia all'informazione o di infiltrazione. D'altra parte, quando ci ricordiamo casi contrari del passato, anche molto famosi, pensiamo a Litvinov o pensiamo a Skripal, cioè due ex agenti russi che sono passati dall'altra parte, non è che fossero questi due, non erano dei servizi segreti russi, cioè erano due agenti abbastanza comuni, ma appunto importanti, intanto perché sicuramente avevano denunciato i colleghi, questo è il primo, e in secondo luogo perché appunto potevano raccontare dall'interno il funzionamento di un certo servizio, di un certo apparato, e io credo che da questo punto di vista appunto, come hai detto tu, lo humint sia insostituibile.
1: Grazie sempre Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. l'università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
8: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
9: Attenzione, tutti in studio.
8: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.
3: In Blu 2000 News.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali ieri nello stretto di Hormuz. Washington fa sapere di aver colpito 800 obiettivi militari iraniani. La Repubblica Islamica parla di violazione del memorandum d'intesa, ha avvertito che ci saranno ritorsioni e nella notte sono stati pesantemente colpiti anche Bahrain e Kuwait. Kuwait che fa sapere di aver risposto agli attacchi. Intanto ieri Trump è sbarcato ad Ankara per il vertice NATO, ancora una volta nel mirino gli alleati ma anche Meloni. La NATO ci ha deluso, ha detto Trump, Italia, Germania, Francia e anche Gran Bretagna non ci hanno aiutato, e poi in particolare su Meloni ha detto è una brava persona ma non c'è stata per noi. E Trump ha poi rilanciato ancora una volta i suoi obiettivi sulla Groenlandia dicendo dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, e questa mattina gli risponde direttamente la premier danese Frederiksen, arrivata al summit, dice la Groenlandia non è in vendita, va rispettato questo, anche per la Groenlandia vale l'articolo 5 della NATO. Intanto Meloni ieri è arrivata in ritardo alla cena e è seduta allo stesso tavolo di Trump e Rutte, dei leader europei, a banchetto finito. Di fronte ai giornalisti che le chiedevano dei rapporti con Trump, ha risposto in modo glaciale, rapporti cordiali. Il summit, ricordiamolo, si è aperto con accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa, ed è stato anche ribadito il sostegno all'Ucraina. Proprio oggi è previsto un incontro bilaterale tra Trump e Zelensky. Poco fa è la Bulgaria che è sempre da Ankara fa sapere non abbiamo più armi da poter dare all'Ucraina. Andiamo in Venezuela, è salito a 3.685 morti e oltre 16.700 feriti il bilancio ufficiale ma ancora provvisorio del terremoto del 24 giugno. Le autorità intanto riferiscono di oltre 1.000 scosse di assestamento, alcune anche di portata rilevante. Ai mondiali l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol sui faraoni e vincendo alla fine per 3-2, qualificandosi così ai quarti di finale. Tennis, Sinner torna in semifinale a Wimbledon dopo aver battuto il tedesco Struff, a sfidarlo troverà Djokovic. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: Delle 8 si riaccendono i microfoni della Buongiorno in Blu, l'attenzione puntata ovviamente da una parte ad Ankara per la ripresa oggi dei lavori. Oggi si va sul tecnico dopo la cena a porte chiuse di ieri dei lavori del vertice NATO, e poi l'altro occhio, in modo diciamo così un po' presbite, guarda al Golfo, dove sono ripresi gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. E al momento però nessuna delle due parti, cioè ci sono accuse reciproche di aver infranto il memorandum, ma nessuna delle due parti ha dichiarato ufficialmente la fine.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Un sorso del famoso mirto di Sardegna, digestivo tipico di fine pasto, rievoca sapori antichi e leggende che si perdono nella notte dei tempi. Sempre verde, dalle piccole foglie scure appuntite, oltre a crescere spontaneamente, il mirto in passato veniva coltivato come pianta ornamentale per essere utilizzato anche nei peristili delle ville romane. Ancora oggi si usa nei giardini, dove molto spesso viene impiegato come siepe per la sua versatilità e per la facilità con cui può essere sagomato. Tra settembre e novembre maturano le bacche, piccole sfere in genere bluastre, con varianti rosso scuro o biancastre, dalle quali si ricava il liquore. I suoi rametti, per i romani simbolo di vittoria e poi del vincolo coniugale, sono tipici insaporitori della cucina tradizionale sarda e di altre regioni del sud Italia.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 8 luglio. Alle 9.30 replica 17.05 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. 10.05 replica 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle 10.30 alle 19.10 Conoscere l'Italia cura di Elvira Ruocco, tradizione e costume del nostro bel paese. Alle 11.05 replica 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. 11.30 e 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla Eniva. Alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni e alle 22 Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la mia giornata accanto al Papa. Uboldo, la saronnese di nessuno. Saronno, droga dell'estate in un garage. Saronno, musical, comune e scuola insieme. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Radio Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Il diacono saronnese Massimo Tallarini è stato sull'altare al fianco di Papa Leone XIV nella messa che il pontefice ha officiato a Lampedusa, trasmessa anche in diretta su Rai 1. Tallarini ha anche collaborato ad organizzare la visita papale assieme ai volontari saronnesi in rappresentanza della diocesi di Milano. Il parroco di Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, era stato a Saronno un paio di mesi fa per partecipare a degli incontri con i fedeli. A coordinare l'importante evento religioso è stato l'arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, maestro delle celebrazioni liturgiche per il Papa, che è originario di Lazzate. Assieme ai volontari vi erano poi anche seminaristi della diocesi di Agrigento. È stato un grande onore essere scelto per questa importante funzione religiosa, racconta Tallarini. Sono stato contattato da Don Carmelo, che ho avuto modo di conoscere quando nei mesi scorsi era stato a Saronno per partecipare ad alcune iniziative e mi sono quindi subito reso disponibile per partecipare all'organizzazione, contando appunto anche sulla collaborazione di alcuni volontari saronnesi che si sono a loro volta detti pronti a collaborare. È stato un momento veramente emozionante essere sull'altare vicino al Papa nella funzione religiosa celebrata a Lampedusa, racconta Tallarini. Quel che posso dire è che durante la cerimonia, tra i passaggi più intensi e per me più sentiti, vi è stato quando ci siamo scambiati il segno della pace e l'incensazione. La funzione è stata trasmessa, come detto, in diretta su Rai e quindi vista naturalmente da molti saronnesi, i quali hanno notato la presenza del diacono, che collabora abitualmente anche all'allestimento delle più importanti ricorrenze religiose cittadine, come ad esempio la tradizionale festa patronale di San Pietro e Paolo. Per Tallarini, che è anche vicepreside del liceo classico Legnani, nonché direttore dell'emittente locale Radio Orizzonti. Uboldo. L'ennesimo incidente al confine con Rescaldina, successo nella mattinata di ieri, riaccende i riflettori sull'insicurezza della Saronnese nell'ultimo tratto. Si è parlato spesso della necessità di realizzare ciclabile e una rotonda, ma sono due degli ostacoli. La competenza non è comunale e i costi si aggireranno sui 2 milioni di euro. Da quando è successo l'incidente mortale che il sindaco Luigi Clerici si sente chiedere dai cittadini quando sarà messo in sicurezza quel tratto di via 4 novembre. Ebbene, il copione è sempre lo stesso, non è di nostra competenza. Proprio il tratto più pericoloso, quello verso Rescaldina, non compete al comune, che invece è tenuto a fare la manutenzione del resto della Saronnese, dal confine con Saronno. Non possiamo nemmeno mettere le luci che tutti chiedono da anni, puntualizza il sindaco. È vero che nelle ore notturne c'è buio completo, ma non possiamo proprio farci nulla. Un rondò sarebbe molto utile in quel punto così pericoloso. La carreggiata è stretta e andrebbe completamente rifatta allargandola, cosa difficile perché ci sono le scarpate laterali e c'è il ponte del Bozente. L'unica forma di prevenzione per adesso è una ciclabile che da Saronno raggiungerà presto il Tigros. Sono poi stati piazzati i cartelli "Rispetta il ciclista". Saronno. Quasi 100 kg di stupefacenti, 20 dei quali erano nascosti in un capannone di Saronno, era tutta cocaina. Il proprietario dell'immobile credeva di averlo affittato a un cittadino per bene. A chi fosse destinato non è ancora chiaro, ma lo sarà nel corso delle indagini che hanno portato ad arresti in tutta Italia ieri. L'operazione della Guardia di Finanza è partita da un controllo di routine alla Tisana, in Friuli, durante il quale spuntarono 2 chili di marijuana. Il bilancio finale è di 16 soggetti finiti in carcere, 35 indagati, quasi tutti albanesi, e sequestro di beni per 1.100.000 di euro. Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle di Trieste sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e si sono estese in moltissime località turistiche. Le basi logistiche erano però a Brescia, Lecco, Milano, Monza, Brianza, Pavia, Varese, Savona e Siena. La droga, cocaina, marijuana e hashish veniva importata attraverso le rotte balcaniche grazie a una collaborazione tra organizzazioni italiane e albanesi. Il gruppo si era dotato di una serra nella campagna pavese dove aveva avviato la produzione autonoma di marijuana. Le sostanze importate venivano stoccate in appartamenti autorimessi affittati da prestanomi incensurati, così da rendere più difficile agli inquirenti risalire ai vertici del sistema. Sequestrate inoltre 3 pistole con matricola a brasa, 10 armi bianche, orologi Rolex e denaro contante in valute estere. Gli interrogatori inizieranno nei prossimi giorni, ma è poco probabile che i trafficanti coinvolti vogliano collaborare con gli inquirenti. Saronno, musical tra teatro, canto e musica. Comune e scuola si uniscono per proporre un progetto con l'obiettivo di contrastare l'abbandono scolastico. Nell'ambito dei fondi per il diritto allo studio, infatti, l'amministrazione comunale ha deliberato il trasferimento alle scuole cittadine di ulteriori 20.000 euro già stanziati a bilancio e che si aggiungono agli ordinari contributi erogati annualmente per sostenere i progetti scolastici. Grazie a questo incremento, gli istituti comprensivi Aldo Moro, Ignoto Militi e Leonardo da Vinci realizzeranno il progetto musical tra teatro, canto e musica, che si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo grado. L'iniziativa è nata dalla condivisione della proposta avviata dal Comune con gli istituti scolastici coinvolti. Si svilupperà nel corso dell'intero anno scolastico 2026-27 e culminerà in uno spettacolo finale aperto alle famiglie e alla comunità, previsto tra i mesi di maggio e giugno 2027. Attraverso l'integrazione tra teatro, canto e musica strumentali, il percorso offrirà un'esperienza interdisciplinare in grado di valorizzare le attitudini individuali e promuovere la partecipazione attiva di tutti gli alunni. La natura inclusiva del musical consentirà a ciascun partecipante di contribuire secondo le proprie capacità e i propri interessi, sia nelle attività artistiche sia negli aspetti organizzativi e tecnici connessi alla realizzazione dello spettacolo. In conclusione, il progetto rappresenta un esempio concreto della collaborazione ormai stabile tra comune e istituzioni scolastiche per la promozione di interventi finalizzati al benessere degli studenti, all'inclusione e al miglioramento della qualità dell'offerta educativa. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina alla settimana. IGEA la lettura, ma con Matteo la regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239023. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: La messa di oggi è offerta per la pace nel mondo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Ricordati, Signore, della tua santa alleanza e vieni a liberarci. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordati, Signore, della tua santa alleanza e vieni a liberarci. Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che chiami i tuoi figli operatori di pace, donaci di lavorare senza mai stancarci nel promuovere la giustizia, che sola può garantire una pace autentica e duratura. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Sorgi, Gerusalemme, vigila sull'altura e vedi la gioia che ti viene dal Signore tuo Dio.
1: Deponi, o Gerusalemme, la veste dell'afflizione e del lutto. Rivestiti dello splendore e della gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio. Metti sul capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore ad ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre gloria della pietà e pace della giustizia. Sorge, Gerusalemme, e sta in piedi sull'altura e guarda verso oriente. Vedi i tuoi figli riuniti da occidente ad oriente alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici. Ora Dio te li riconduce in trionfo,

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi, Gerusalemme, vigila sull'altura e vedi la gioia che ti viene dal Signore tuo Dio. Una luce si è levata per il giusto e è arrivata la gioia per i retti di cuore. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscono le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
0: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la tua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
0: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sione e ne gioisce, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
0: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra, tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi chiamate il Signore, lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi.
0: Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi, giusti, nel Signore, rendete grazie al suo santo nome.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Una luce si è levata per il giusto e è arrivata la gioia per i retti di cuore. La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati. Ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre e non sarà più benevolo con noi. E forse è cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre. Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata alla destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le sue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua via, quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei Dio, il meraviglia, manifesti la tua forza tra le genti. Il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte. Sussultarono anche gli abissi. Le nubi rovesciarono acqua. Scoppiò il tuono nel cielo. Le tue sette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine. I tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa. Sul mare passava la tua via. I tuoi grandi sentieri sulle grandi acque. Le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Dio che il cielo

0: Gesù, Signore Salvatore della Chiesa, si innalzi la nostra supplica.
1: Cristo, che vivi in noi, speranza della gloria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, capo di ogni principato e di ogni potestà, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nel quale abita corporalmente la pienezza della divinità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nostra vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che vuoi essere tutto in tutti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
3: Legge il nome del Signore.
2: Lettura del libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè si levò di buon mattino, si mossero da Sittim e giunsero al Giordano, lui e tutti gli israeliti. Lì pernottarono prima di attraversare. Trascorsi 3 giorni, gli scribi percorsero l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine: quando vedrete l'arca dell'alleanza del Signore vostro Dio e i sacerdoti leviti che la portano, voi vi muoverete dal vostro posto e la seguirete. Vi sia però tra voi ed essa una distanza di circa 2000 cubiti. Non avvicinatevi. Così potrete conoscere la strada dove andare, perché prima d'oggi non siete passati per questa strada. Giosuè ordinò al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore compirà meraviglie in mezzo a voi. E ai sacerdoti Giosuè disse: sollevate l'arca dell'alleanza e attraversate il fiume davanti al popolo. Essi sollevarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, perché sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con te. Da parte tua ordina ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza: una volta arrivati alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete. Disse allora Giosuè agli israeliti: venite qui ad ascoltare gli ordini del Signore vostro Dio. Disse ancora Giosuè: da ciò saprete che in mezzo a voi vi è un Dio vivente. Proprio Lui caccerà via dinanzi a voi il Cananeo, l'Ittita, l'Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l'Amorreo e il Gebuseo. Ecco, l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra sta per attraversare il Giordano dinanzi a voi. Sceglietevi dunque 12 uomini dalle tribù di Israele, un uomo per ciascuna tribù. Quando le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca del Signore di tutta la terra si poseranno nelle acque del Giordano, le acque del Giordano si divideranno. L'acqua che scorre da monte si fermerà come un solo argine. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il Dio vivente è in mezzo a noi.
2: Il Dio vivente è in mezzo a noi.
1: Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio.
2: Il Dio vivente è in mezzo a noi.
1: Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro. Che hai tu, mare, per fuggire, e tu, Giordano, per volgerti indietro?
2: Il Dio vivente è in mezzo a noi.
1: Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua.
2: Il Dio vivente è in mezzo a noi.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, al loro ritorno, gli apostoli raccontarono al Signore Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora Gesù li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Gesù disse ai suoi discepoli: fateli sedere a gruppi di 50 circa. Fecero così, li fecero sedere tutti quanti. Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: C'è una folla enorme che segue Gesù e Gesù parla loro del regno, guarisce quanti avevano bisogno di cure, sia del corpo, sia della mente, sia dello spirito. Per un certo punto è sera e viene anche la fame del corpo. Il luogo è deserto. Allora Gesù, ecco, fa questo miracolo, prende questi 5 pani e 2 pesci e li ridà ai discepoli e sfama la gente. L'uomo è una persona affamata di vita, bisognoso di cure. Siamo un po' come un telefonino che ha bisogno di essere alimentato per vivere, e anche noi abbiamo bisogno di essere alimentati, ecco, per vivere, sia cibo per il corpo, sia cibo spirituale, sia di perdono, sia di amore. E Gesù lo fa questo miracolo. Però vediamo che la potenza di Gesù è una potenza che non è diretta, è mediata. Il miracolo di Gesù è fondato sulla sua potenza, ma è mediato, ecco, dall'uomo, da questo niente che i discepoli mettono a disposizione. Il miracolo che il Signore fa è mediato, ecco, da me, da te, dalla mia piccolezza, dal mio niente, dalla mia fragilità. Però consegnandomi a Lui ottiene il miracolo. E questa logica del Signore mi fa riflettere. E di solito dico: io ho, quindi do. Non ho, quindi non do, perché non posso dare, perché non ho. Ma la logica del Signore è diversa. Mi dice: tu hai perché ti fidi. Tu hai perché ti affidi. E quindi puoi dare. Chiediamo quindi al Signore, ecco, di prendere in mano noi stessi, ecco, la mia, la nostra vita, con le sue piccolezze, le sue fragilità, la sua forza, i suoi desideri. Ecco, perché con questa nostra vita, con questa vita mia di affamato, anch'io cerco, ho bisogno vita, con questa sia sfamato dal Signore, ma sfamato per diventare poi ecco, strumento per portare pace, strumento per portare perdono, strumento per portare speranza, strumento, ecco, per dire quella parola buona del regno di Dio e attraverso il Signore, ecco, di usarmi, ecco, per guarire quanti hanno bisogno di cure. Ecco, chiediamoglielo al Signore, perché la logica, no, mia è ho, do, non ho, non do. Per il Signore io do, se mi affido e mi fido di Lui.

0: Dopo il Vangelo. Abbiamo accolto, Dio, la tua misericordia in mezzo al tuo Tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode raggiunge i confini della terra. Di giustizia è piena la tua destra.
1: Siamo persone affamate, assetate, soprattutto di pace. Quindi leviamo a Lui la nostra preghiera.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: La tua Chiesa senta compassione per le folle affamate e annunci loro Cristo, colui che solo può saziare la fame di senso e di verità. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: L'Assemblea liturgica riconosca nell'Eucaristia il cibo di vita eterna e discerna in esso la norma e il giudizio della vita ecclesiale. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Il nostro comportamento si conformi a quello del tuo Figlio Gesù, venuto per insegnarci a condividere la vita fino alla fine. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Ida e Alessandro, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. O Dio che stendi ad ogni creatura la tua paterna sollecitudine, concedi a tutti che hanno da te un'unica origine di formare una vera famiglia, unita nell'uguaglianza e nella pace. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci un gesto di pace.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi per noi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Il sacrificio di salvezza del Figlio tuo, offerto sotto i segni dell'unità e della pace, confermi, o Dio, la concordia tra tutti i tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio di infinita potenza. In Cristo, Signore nostro, hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Egli, che era Dio, annientò se stesso e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. E tu, Padre giusto e misericordioso, lo innalzasti sopra ogni creatura, perché fosse la salvezza eterna di coloro che ascoltano la sua parola. Per questo mistero di grazia, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno della gratitudine immensa.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, quanto è grande, Signore Dio nostro, il tuo nome su tutta la terra.
0: Ci rivolgiamo a Dio con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco Gesù Cristo, l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Alla comunione. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai nutrito con il corpo e il sangue del tuo Figlio, donaci lo spirito del tuo amore, perché possiamo accogliere la pace lasciataci in dono da Cristo, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon mercoledì 8 luglio. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. Inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dedico o porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Il santo del giorno, Aquila e Priscilla. In loro è sincero il carisma dell'accoglienza. Accogliere Dio in casa propria è un dono che trasforma la vita e porta tra le mura domestiche l'amore autentico. I santi Aquila e Priscilla, sposi, seppero vivere con generosità il carisma dell'accoglienza, dando così casa a un vero pilastro della Chiesa, San Paolo. I due conobbero infatti l'apostolo delle genti a Corinto, dove erano giunti a causa della persecuzione antigiudaica scoppiata a Roma. Quando incontrarono Paolo, forse erano già diventati cristiani e l'apostolo intuì subito le loro qualità, chiedendo di essere ospitato da loro. La loro collaborazione crebbe e i due accompagnarono Paolo a Efeso, spostandosi poi a Roma, dove aprirono la loro casa alla comunità locale. Furono poi costretti però a fare rientro a Efeso. Nulla si sa della loro morte, ma di certo la loro amicizia con Paolo fu preziosa per la Chiesa delle origini. Dunque, apostoli nel matrimonio e con il matrimonio. Storia di santi martiri Aquila e Priscilla dimostra che la vita tra le mura domestiche non è mai un semplice fatto privato, ma può diventare un'esperienza preziosa per la crescita di tutto il popolo. Tra gli altri santi che la Chiesa oggi ricorda, Sant'Adriano III, Papa del IX secolo, e il Beato Eugenio III, Papa del XII secolo.
1: E scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 8 luglio. Subito dopo di noi, alle ore 9.30, replica alle 17.05, nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, speciale Festival Bar. Alle ore 10.05 e 17.40, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costume del nostro bel paese. Alle ore 11.05, replica alle 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25, Eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. Alle ore 21, Tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E per finire, alle ore 22, Bastardi senza gloria con Marco e Laura. E vediamo ora il meteo per oggi. Ben soleggiato, ancora qualche passaggio nuvoloso lungo le Alpi, ventilato da nord soprattutto sulle prealpi, ma a tratti fino in pianura, caldo secco ma aumento delle temperature massime tra 34 e 37 gradi. Domani bel tempo assolato con massime tra i 32 e i 35 gradi, poche nuvole cumuliformi nel pomeriggio in montagna, asciutto. Le temperature di oggi a Saronno saranno una minima di 21 gradi e una massima di 36 gradi. Farmacia di turno oggi è a Caronno, farmacia Barriola in via Giuseppe Verdi. Risponde al numero 02 966 50 170. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in viale Santuario 2, stasera alle ore 21.30 andrà in onda No Other Choice, Non c'è altra scelta, un genere drammatico.
2: Parole e immagini.
0: Vecchie suore nere, con che fede in quelle sere avete dato a noi il senso del peccato e dell'espiazione. Strani versi questi che dedichiamo a tutti, non solo alle suore. Non si offenderanno perché il contenuto è ben più luminoso di quel colore che viene loro assegnato, il nero. Non si sentiranno colpite perché conoscono, ascoltano, ciò che appunto molto spesso viene proposto in questa rubrica. Non si infastidiranno perché dietro a quei versi c'è un ricordo di molti, quello della suora della scuola materna o del catechismo, indimenticate. Diciamo subito di chi è quel testo. Francesco Guccini, una canzone, nato a Modena nel 1940, cantore della sua terra ove religione e ateismo si incrociavano, si scontravano, ma si rispettavano. È significativo il contenuto. Meno male che ci sono state quelle vecchie suore nere che ci hanno insegnato il senso del peccato, il dovere dell'espiazione, della correzione, del riscatto. Si vede bene oggi quanto triste sia una società senza canoni, a partire da chi regge la cosa pubblica, giù fino alla gente semplice, alle scelte quotidiane. Come si avrebbe bisogno di quel rimorso che ci instillavano le suore nere, dice Guccini, unendolo al perdono della colpa nella confessione. Certo, si poteva esagerare in questa purificazione, lasciar tutto all'istinto, alla moralità, l'indifferenza è ben peggio. Grazie alle suore della nostra infanzia, più spesso vestite di bianco che di nero, ma sempre nella luce della fede. Con che fede avete dato a noi? Come diceva Guccini.

Ed eccoci ben ritrovati per gli appuntamenti di Saronno e del circondario. Vi ricordo innanzitutto che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Puoi cliccare per seguirlo, resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Stasera, mercoledì 8 luglio, alle ore 17:30, Santo Rosario partendo dal chiostro e arrivando in santuario. Alle ore 18, Santa Messa con affidamento alla Beata Vergine dei Miracoli e al termine benedizione dei pellegrini. Saronno, giovedì 9 luglio, dalle ore 20 alle ore 22, presso il Museo della Ceramica Gianetti, in via Carcano 9, Ceramica in Giardino, un workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare vari oggetti per il tuo giardino. A Saronno, da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, Revri, ovvero sogni ad occhi aperti. L'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Saronno, sabato 11 luglio dalle ore 14:30 alle ore 18:30, presso il centro sociale Cassina Ferrara in via Prampolini 2, Repair Caffè. Porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati e potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano un compleanno, un anniversario, un onomastico, qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Con quest'ultima canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: prima edizione dei radiogiornali, edizioni delle 9. Diamo un'occhiata alle notizie principali. Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, le forze del comando centrale americane hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Le sirene d'allarme sono scattate in Bahrain e in Kuwait, dove sono stati attivati i sistemi di risposta a droni e missili. E i nuovi scontri tra USA e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con un future agosto 2026 sul WTI che sale a $72,77 al barile, in rialzo del 3,3%. La guerra in Ucraina, una serie di esplosioni ha scosso Kiev mentre la Russia continua la sua raffica di attacchi sulla capitale ucraina, in concomitanza con il vertice della NATO in Turchia. Intanto la premier Meloni, presente ad Ankara al vertice NATO, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Venezuela è salito a 3.685 morti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono state 6.462, 17.907 risultano senza casa, 86.794 famiglie hanno ricevuto assistenza. Truffa ed evasione fiscale, questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto delle indagini, la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese, lo rivela lo Svimez.
1: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez, come spiega Gaetano Vecchione, direttore del rapporto.
2: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un Mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale, crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR.
1: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
3: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
4: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
1: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
0: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
2: Ai gent di ieri, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica

0: tutto di blu.
1: Il 40° Festival Bar, quello del 2003, e già, perché siamo arrivati esattamente all'anno 2003 con la nostra storia di Nel Blu Dipinto di Blu, speciale Festival Bar. Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, da Massimo in studio, da Antonio in regia. Benvenuti a questo nuovo appuntamento che ci conduce attorno alle estati celebri, illustri degli anni che furono, dagli anni 60 sino quasi ai giorni nostri, anche se un poco prima è finito il Festival Bar, pur nella grande mole di attenzione di pubblico e di vendite ad un certo punto termina. Ma noi siamo arrivati al 2003 e stavamo narrando la sua storia, di quell'anno in cui all'Arena di Verona il 22 e 23 settembre si svolsero le finali che videro Eros Ramazzotti come vincitore assoluto attraverso la sua canzone Un'emozione per sempre, cantata da lui, scritta da Cogliati, Guidetti e Maurizio Fabrizio, una canzone che doveva essere scritta per Alex Baroni, ma che purtroppo a causa della morte del cantautore milanese fu invece inserita nel nono album di Ramazzotti, che era uscito proprio in quell'anno. Partecipa al Festival Bar, diventa il tormentone estivo dell'anno, vince la manifestazione, tanto da essere stato trasmesso in radio frequentemente, raggiungendo la posizione numero uno dell'Airplay. Questo singolo, composto proprio da Ramazzotti poco tempo dopo la separazione dalla sua prima moglie, la conduttrice Michelle Unzi, che racconta la sua storia di amore finito ma indimenticabile, che porta chi lo ha vissuto a ricordare molti momenti felici vissuti durante la relazione e a ritenere che certi amori lasciano proprio un segno perpetuo. Il brano che Ramazzotti affermò di aver voluto cantare in onore di Baroni ottenne poi un grande successo in Italia. Messo in commercio il 12 maggio del 2003, debutta nella classifica dei singoli più venduti tre giorni dopo, direttamente al primo posto, e ci rimane per 6 settimane consecutive. Il disco rimane nella classifica delle top 20 per ben 20 settimane, diventando di fatto uno dei maggiori successi del cantautore romano. In Ungheria questo singolo rimase per ben 8 settimane consecutive nella posizione numero 1 della classifica. Eros Ramazzotti, Un'emozione per sempre.

Era il 2003, l'anno del Festival Bar, della 40esima edizione, l'anno, se vi ricordate, della strage di Nassiriya, anche se avvenne al 12 di novembre alle 10.40, 8.40 ora italiana, con un camion che sfonda la recinzione della base italiana dei carabinieri a Nassiriya, per l'appunto in Iraq. L'estate però di quell'anno, il 31 agosto, partiva la Serie A, il campionato 2003-2004, che vede favoriti la Juventus, campione uscente, il Milan, campione d'Europa, Inter, Lazio e Roma, con significativi movimenti di mercato. A giugno la Confederation Cup 2003, dal 18 al 29 giugno in Francia, dove si svolge la FIFA Confederation Cup, sesta edizione del torneo che coinvolge le nazioni vincitrici dei campionati continentali, per l'appunto. Tra gli scomparsi dell'estate, ma di anni prima potremmo dire, ricordiamo Gregory Peck, che era morto per l'appunto il 12 giugno del 2003 nella sua casa di Los Angeles, il grande attore, uno dei divi più importanti della Hollywood del XX secolo, potremmo dire. Il 29 giugno Katharine Hepburn, il 4 luglio Barry White, una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica, ma vale la pena anche di ricordare che il 18 luglio ci lasciava uno dei grandi delle telecronache italiane, Sandro Ciotti, e intanto Irene Grandi al Festival Bar presentava una delle sue canzoni più importanti che la lanciarono nel panorama musicale italiano, Prima di partire per un lungo viaggio, un brano uno dei più programmati dalle radio durante la stagione estiva.

Dalla canzone di prima di partire per un lungo viaggio vorrei passare a Dedicato a te delle vibrazioni. Perché Dedicato a te? Beh, ovviamente era una storia d'amore, quella delle vibrazioni, perché ho citato uno dei più grandi, potremmo dire, telecronisti e radiocronisti italiani, che era Sandro Ciotti, che moriva proprio a Roma nel 2003, nell'estate del 2003, il 18 di luglio per l'appunto, e un calciatore, giornalista, una delle più celebri voci, no? In particolare di tutto il calcio minuto per minuto, quando questa trasmissione radiofonica lasciava ancora l'impronta in tutte le radio delle domeniche pomeriggio. E a 5 anni Sandro cominciava a studiare il violino, ma la musica era solo una passione e un altro fronte di interesse giornalistico. Pensate che aveva iniziato a giocare nella Lazio e poi nel ruolo di mediano nel Forlì e nell'Anconitano in Serie C, poi nel Frosinone in quarta serie tra gli anni 40 e 50, ma ben presto iniziò a collaborare con Paese Sera, col Messaggero, col Giornale d'Italia, e al suo padrino di battesimo, il poeta Trilussa, confida di non sentirsi bravo come il padre, che era stato anch'egli giornalista. Entra in Rai nel 58, 2 anni dopo è radiocronista di Danimarca Argentina, un incontro di calcio valido per le Olimpiadi di Roma, e poi racconterà oltre 2400 partite, 15 giri d'Italia, 9 Tour de France, 10 Olimpiadi e Mondiali di calcio. Nella storia e nel parlare comune, a indicare un risultato inatteso entra la sua locazione clamoroso al CIB, quando il 4 giugno 61 commenta l'incredibile vittoria del Catania sull'Inter per 2-0 allo stadio Cibali. Voce roca, risultato di 14 ore consecutive di diretta sotto la pioggia durante le Olimpiadi di Città del Messico del 68, ma timbro particolare, simbolo di 30 anni di calcio, prima radiofonico e poi anche televisivo con la Domenica Sportiva. Pensate, scrisse anche canzoni di successo, una per Enzo Iannacci, Veronica, e una per Peppino Di Capri, Volo, e racconta numerose edizioni del Festival di Sanremo per i radioascoltatori del giornale radio della Rai. Era Sandro Ciotti. Dedicato a te invece è la canzone che le vibrazioni portarono quell'anno sul palco del Festival Bar 2003. Andiamo ad ascoltarla.

Questa canzone dedicata a te che abbiamo ascoltato è proprio questo singolo di questo gruppo musicale italiano che venne pubblicata nel 2003 come primo estratto del loro primo album in studio Le Vibrazioni ed è stato frequentemente trasmesso in radio tanto da raggiungere la vetta della classifica Airplay italiana. Scritta da Francesco Sarcina, il frontman del gruppo, il singolo vinse prima il premio Limone d'Oro durante il Radio Norma Battiti Live a Trani il 28 luglio del 2013, anche se la canzone era stata scritta 10 anni prima, e il premio fu consegnato da Mingo. Nel 2020 poi questa stessa canzone viene utilizzata come versione orchestrale appositamente creata per la sigla della seconda stagione televisiva del programma Il Silenzio dell'Acqua, questa serie televisiva creata e scritta da Jean Ludwig e Leonardo Valenti, diretta da Pier Belloni, trasmessa per l'appunto in prima serata su Canale 5. Ma noi voltiamo pagina e andiamo questa volta da Neffa, un altro cantautore importante italiano che partecipa anche lui al Festival Bar, un cantante di un certo tipo, potremmo dire, di una certa misura musicale, che propone una dance pop con funk e soul, tipica per l'appunto di Neffa, affrontando il tentativo di redenzione del protagonista che cerca di lasciarsi indietro la sua vita attraverso la conoscenza di una ragazza prima di andare via.

Festival Bar 2003, come vi dicevo all'inizio, siamo giunti all'ultima puntata dedicata per l'appunto alla 40esima edizione del Festival Bar, che era nata per l'appunto negli anni 60, e abbiamo ascoltato Neffa con la sua canzone Prima di andare via, storia di un amore finito, ma che rimane comunque nel cuore. Avevamo cominciato con Ramazzotti, aveva finito la sua storia d'amore con Michel Hunziker, e che veniva cantata per l'appunto con un'emozione che comunque dura per sempre. Siamo arrivati a Neffa che la vede andare via e gli rimane dentro nel cuore qualcosa di importante. E allora andiamo a danzare adesso, perché quell'anno ci fu una bella dance, una radio version, che è quella che noi tra poco ascolteremo, di Prezioso Fit Marvin, cioè con Marvin, con Voglio vederti danzare, e ovviamente in discoteca ebbe un notevole successo questo pezzo, che arriva al Festival Bar e ovviamente pure lui diventa tormentone estivo dell'estate 2003.

E con questa ultima canzone chiudiamo anche questa lunga maratona dedicata al Festival Bar 2003 di queste puntate. Adesso passeremo con la prossima. Sfogliamo la pagina, gira la pagina e andremo velocemente verso il 2004. Per ora, grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu speciale Festival Bar. Alla prossima, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno colpito nella notte più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Medio Oriente, attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City, provocata la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Vertice NATO ad Ankara, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il presidente Trump sono cordiali. Ieri Trump aveva ribadito: mi piace, ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. Un attacco missilistico ha colpito a Kharkiv e lì sono morte 2 persone. Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti, il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono 6.462, 17.900 risultano senza casa. Maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone le arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Truffa ed evasione fiscale, reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. E infine ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia. Tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

Fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Francesca Fagnani, giornalista italiana. Nasce il 25 novembre 1978 a Roma. Oltre a essere legata al direttore del TG La 7 Enrico Mentana, è una giornalista molto stimata che si è guadagnata sul campo una reputazione di professionista colta e curiosa. Le sue tappe più importanti nella carriera, senza dimenticare poi gli aspetti alla sfera più intima naturalmente, sono: cresce a Roma assieme alla sua famiglia. L'ambiente in cui la futura giornalista muove i primi passi è molto stimolante, grazie alla passione per la lettura e per lo studio, trasmessa dalla madre. Determinata e ambiziosa, dopo la maturità classica, si iscrive all'Università La Sapienza di Roma e qui consegue la laurea in lettere con ottimi voti. Francesca Fagnani persegue poi un dottorato precisamente in filologia dantesca, materia della quale è molto appassionata. Le lezioni che si tengono tra Roma e New York la vedono alternarsi tra le due metropoli. È proprio negli Stati Uniti nel 2001 che la giovane Francesca decide di presentarsi presso la sede RAI locale e mettersi a disposizione anche per i lavori più umili. Chiede infatti alla redazione se vi sia bisogno di qualche figura che possa mettere a posto le cassette. Non l'avrei mai detto. Fagnani non teme certamente di dover fare la gavetta, riesce a farsi notare e a esordire nel mondo del giornalismo. Avevo 24 anni, capivo poco l'inglese e vivevo a Williamsburg. Dopo 20 giorni sono uscita e ho visto le torri gemelle circondate dal fumo. Ho preso la metro, sono arrivata a Union Square e ne ho vista solo una, era l'11 settembre. Quei giorni non sono potuta tornare a casa perché avevano chiuso i quadranti e sono stata ospitata. Ho sentito di essere dentro la storia ed è lì che ho sviluppato il desiderio di diventare giornalista. Iniziamo con Alexia, Non lasciarmi mai.

Una volta tornata a Roma, inizia a lavorare come giornalista, diventando presto inviata sia di Giovanni Minoli che di Michele Santoro. Con quest'ultimo fa il suo esordio in televisione, all'interno della trasmissione Anno Zero. Finito il dottorato, ho abbandonato il percorso accademico e ho iniziato a fare gli stage con Giovanni Minoli e a occuparmi di mafia, realizzando due documentari a Palermo. Ancora adesso la criminalità organizzata è la mia passione. Poi la fortuna e la vita mi hanno fatta approdare ad Anno Zero, che è diventata la mia università televisiva. Il salto l'ho fatto con Michele Santoro. Questa era la sua affermazione. I temi da lei seguiti, in modo particolare all'inizio della carriera di inviata, la vedono approfondire aspetti molto difficili legati alla cronaca e alle ripercussioni che le ramificazioni della criminalità organizzata producono sulla società. Rimangono tra i migliori pezzi da lei firmati quelli trasmessi all'interno della trasmissione Il Prezzo. Francesca Fagnani si occupa anche di intervistare i ragazzi che stanno scontando una pena presso il carcere minorile a causa dei loro legami con la camorra. Ora ascoltiamo un'altra canzone di Alice per Elisa.

A partire dal 2018 la Fagnani diventa la conduttrice del programma Le Belve, un contenitore in onda sulla nuova rete Il 9. Anche il taglio editoriale della trasmissione stessa si distingue per un approccio particolare. Il focus è completamente sulle donne, perché l'obiettivo è quello di raccontare storie al femminile, di persone che hanno impiegato forza e determinazione per diventare esempi di successo, anche se non sempre legati alla virtù. Lo scopo della giornalista è quello di uscire dalla narrazione che vuole la donna sempre come parte debole. Per questo motivo la scelta è quella di privilegiare una rappresentazione dell'essere femminile nella sua complessità, che può spaziare da tratti angelici a spietati. Alcune delle protagoniste più importanti del progetto sono l'avvocato Anna Maria Bernardini del Pace, la politica italiana di estrema destra Alessandra Mussolini, l'ex brigatista Adriana Faranda, nonché l'ex camorrista Caterina Pinto. L'approccio è certamente inedito, poiché porta a ripensare il racconto che viene fatto della donna sui media tradizionali e non solo. Dopo aver fatto scalpore con un programma sicuramente unico nel proprio genere, nel 2020 la giornalista è pronta a tornare in Rai e qui le viene affidata la conduzione del programma Seconda Linea, nella quale assieme alla collega Alessandro Giuli si occupa di presentare e moderare servizi, interviste e contributi di approfondimento politico. Nel 2021 torna con una nuova serie di interviste per il format Belve, ma questa volta su Rai 2. E proprio perché in questa trasmissione lei non può essere che sincera, dedichiamo Annalisa con Sinceramente.

Tra le sue passioni più importanti vi è quella per la cucina, alla quale si dedica non tanto per necessità quanto per dare sfogo al proprio estro creativo. Grande amante dei cani, Francesca Fagnani possiede un Cavalier King femmina di nome Nina. Nel 2023 è stata una delle co-conduttrici in una delle serate del Festival di Sanremo, affiancando il direttore artistico Amadeus. E a partire dal 2013 è legata sentimentalmente al noto giornalista, conduttore e direttore di telegiornale Enrico Mentana, al termine della relazione di lui con l'ex moglie Michela Rocco di Torre Padula. Francesca ha saputo conquistarsi un ruolo importante anche nella vita dei quattro figli di Enrico Mentana, con il quale vanta una relazione solida, grazie soprattutto al reciproco rispetto della privacy. E dedichiamo in dulcis in fundo Anna Oxa, Donna con te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Bentrovati carissimi radioascoltatori, Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Siamo ancora in Piemonte con il nostro racconto di tradizioni e costumi del nostro bel paese, l'Italia, dove il tempo cambia tutto tranne la passione per le proprie radici. Voglio iniziare con una

con oltre 2 secoli di storia, in cui un intero paese va in scena. I personaggi, le masse e i cori sono formati da contadini e da artigiani del paese. Per tradizione antica sono sempre le stesse famiglie che forniscono i diversi interpreti, e la Vergine, il Salvatore, Pietro, Giuda, eccetera, sono personaggi che queste famiglie si tramandano gelosamente da padre a figlio. L'autore del libretto è Monsignor Giulio Dati, morto a Roma nel 1523, dopo aver fatto rappresentare il suo dramma sacro dalla compagnia del Gonvalone del Colosseo, e dopo 3 secoli Sordevolo fece suo quel testo, interpretandolo secondo la semplice, vigorosa spontaneità dei suoi abitanti. Tra Natale e Pasqua, a Carnevale, il biellese era allegrato da Gipin, la maschera che sostituisce l'antico Gironi. Gipin è il montanaro biellese, dotato di arguzia e buonsenso. Lo accompagnano la moglie, la saggia Catlina e il vispo figlioletto Gipinù. Le maschere nella sfilata dei carri lanciano alla folla frizzi, moti di spirito e proverbi improntati a una bonaria filosofia della vita. E nella valle del torrente Elvo, la notte del Martedì Grasso era rischiarata dalle fiamme che bruciavano la meia, cioè un fantoccio fatto di rovi e di gambi di grano turco. Resta infine da parlare della cucina biellese e valsesiana, la cui caratteristica principale è forse quella di cuocere i cibi ad oltranza. Il famoso Mactabe di Petinengo è un valido e gustosissimo esempio. Si tratta di castagne accuratamente sbucciate e pulite anche della sottile pelle che ricopre sotto la buccia, che vengono cotte e stracotte nel latte fino a ridurle ad una poltiglia omogenea e cremosa. O anche la polenta concia, cioè quella condita, una polenta molto molle condita con abbondante burro e pezzi di toma del Maccagno, di fontina e parmigiano grattugiato, cibo che si gusta particolarmente nelle trattorie alpestri vicine al santuario d'Europa. Stracotto è quel risotto detto panis, molto noto nel biellese, ma originario del vercellese, dove era il piatto unico degli uomini che andavano a Cottimo a fare argini, e stracotto è anche il piatto preferito dalle puerpere, la panada, pane cotto nel brodo e nel latte finché si trasforma in una densa crema morbida con farina bianca e gialla, uova, burro, zucchero o sale. Si preparano i dolci per la mensa festiva dei montanari dell'alta valle del Cervo. Sono le miasse, pasta di media densità che viene stesa fra 2 lastre di ferro riscaldate alla fiamma viva. E tra i dolci bisogna ricordare i rinomati torcetti di Petinengo, ma dopo tanto stracotto, cotte soltanto al punto giusto e cucinate al burro, sono le ramigliose trote che i torrenti della Val del Cervo riversano argente sui rozzi tavoli delle trattorie di montagna, e gustandone una in un giorno d'estate nel gran silenzio della valle pare di cogliere l'essenza di questa gente e di questi luoghi, la sana sicurezza di una vita molto semplice. E adesso raccontiamo qualcosa che si svolgeva in Valsesia. 15 giorni prima delle nozze, gli sposi, accompagnati dalle rispettive madri, si recavano al paese vicino per l'acquisto dell'oro, dell'argento e di oggetti vari per la nuova casa. A qualche giorno di distanza seguiva una serata di grande allegria in casa della sposa, con spuntino di dolci, pane, salame, formaggi e vino, e danze che si protraevano fino all'alba. Il giorno delle nozze, la casa della sposa, dove si svolgeva la colazione al mattino, e che come le abitazioni caratteristiche della valle era costruita in legno all'uso tedesco su zoccolo di muratura, si colorava dei più bei costumi indossati per l'occasione: dischi di seta celeste, rosa, bianca, trafitti a raggiera da spilloncini in filigrana d'argento ornavano i capelli delle donne, o anche sul capo 2 nastri che formavano come una croce di colore granata o rosso vivo, e per la sposa, con l'aggiunta di 2 fiocchetti allegri, il caratteristico merletto di filo fatto ad ago copriva come spume leggere le maniche e i pettorali delle camicie femminili che spiccavano sul corpetto scrollato e senza maniche. Ai piedi gli scufun, calzature di maglia di lana con suola a più strati di stoffa fittamente trapuntata per non scivolare sulla neve gelata. E sotto all'azzurro dei grembiuli spuntavano i triciai, le grosse calze di lana senza piede che proteggevano contro il morso delle vipere. Un'ultima tradizione suggestiva: a Fobello, Rimella ed in tutte le località della Valsesia, che per l'altezza

sono prive di strati rotabili, i bambini venivano portati al battesimo alti sulla testa della madrina, in una culla riccamente scolpita ed adornata ad opera di artigiani locali. Ascoltiamo la prima canzone che Matteo ha scelto per noi, dalla voce di Umberto Tozzi, che è torinese, nato appunto a Torino nel 52, è la famosa Ti amo.

Ecco, questa è una bella canzone che diciamo a te, che è uscita nel 77, vero? Allora, nell'estate del 77, lo ricordo bene. Quindi adesso siamo sempre in Valsesia e Mario Bonfantini scrisse che una civiltà, quella della Valsesia, esattamente circoscritta in quanto ai luoghi, talmente omogenea che ancora oggi, man mano che si risale la valle, si ne avverte sempre più viva l'impronta, e non meno saldamente unitaria nel tempo, giacché fin dalla prima sua origine, intorno al 1000, la comunità valsesiana incominciò a presentare quelle caratteristiche strutturali che ne faranno poi, per corso di 8 secoli, come ben disse un amoroso cultore della sua storia, una delle repubbliche più antiche d'Europa. Caratteristiche democratiche improntate a uno schietto sentimento sociale. L'impulso che spinse tra il X e il XII secolo gli abitanti della bassa vallata a liberarsi del giogo feudale e risalire il corso della Sesia e dei suoi affluenti per sfruttare i boschi e i pascoli delle convalli superiori e fondarvi nuovi paesi e villaggi risulta infatti strettamente imparentato a quell'espansione e all'ascesa del ceto popolare e borghese che contrassegnava la fioritura della nostra civiltà comunale. Questo precoce stabilirsi di certe forme sociali e il vivere politicamente appartati poteva rappresentare per i valsesiani il pericolo di un'angustia mentale, di una gretta involuzione dei costumi, ma già fin dall'origine i valsesiani ebbero la fortuna di accogliere nelle loro universitas gruppi etnici diversi. I tedeschi dell'Alto Vallese, chiamati poi Valser, che attraversando la catena alpina erano venuti a stabilirsi nelle testate superiori delle loro valli, vivendo poi sempre in perfetta armonia con gli indigeni. Lo stanziamento dei Valser in Val d'Obbia risale probabilmente al XII secolo e si riallaccia alla massiccia migrazione di popoli germanici sotto la spinta degli Unni, che si verificò nella metà del primo millennio. Pur essendosi amalgamati, come abbiamo visto, con le popolazioni locali, i Valser mantengono tuttavia una loro individualità ben precisa, testimoniata dal loro dialetto. E lasciamo allora per il Novarese, cioè la Valsesia per il Novarese, seguendo il calvario a Romagnano. Il Novarese, uscito dalla sonnacchiosa ma solo apparentemente vita di provincia, fatta di interminabili ragionamenti al Barlocchi Albertani, del tradizionale Giret sotto i portici dall'angolo delle ore alla piazza Martiri della Libertà, quel Novarese sentirà con più o meno rimpianto dolersi le radici. Provincia, ma non troppo, potrebbe essere un motto e un ricordo di quella che fu negli anni passati la provincia migliore, quella ricca di tradizioni curiose, di vitalità e di intraprendenza, di personaggi originali e di personalità spiccate. Quell'Italia provinciale che lentamente, con il suo bene ed il suo male, va scomparendo. Sono finite ormai le gloriose tradizioni del teatro Coccia, una volta anticamente ideale della Scala, mutato in cinematografo, finito è il fervore carnevalesco che vedeva il patriziato e la borghesia organizzare veglioni e quei corsi di carrozze con lancio di coriandoli e confetti alla cui testa campeggiava il re Biscottino, il re del carnevale novarese, che impersonava il più noto e fortunato prodotto dell'industria dolciaria locale. E a Piazza Bellini più non accorre la popolazione ad assistere alla tradizionale rottura della pignatta e dalle avventurose salite all'albero della cuccagna. Anche nelle campagne ormai le vecchie tradizioni non sono che un pallido ricordo. Una delle poche ancora rispettate è quella del grande dramma del Calvario, che rivive ogni anno a Romagnano Sesia, in provincia di Novara. Ecco come la descrive Mario Colangeli: tutti gli abitanti interpretano la passione e morte di Cristo. Circa 300 personaggi partecipano lungo le strade e le piazze di questo antico borgo. Alcune famiglie si tramandano il diritto di partecipare a questo esempio di teatro popolare e religioso che ripropone le medievali laude. La processione serale si articola in quadri: apre il comandante dei legionari, poi la croce, gli apostoli, la corte Erode, la banda municipale, la Vergine ed infine il popolo. E lasciamo con questo ricordo il Piemonte, conosciuto per la sua cucina raffinata, anche
anche per i vini come il Barolo. Non esiste un piatto tipico, i piatti più iconici sono il vitello tonnato, gli agnolotti del Plin, la bagna cauda, il brasato al Barolo e il fritto misto piemontese. Tra i dolci ricordiamo il brunetto, un budino al cacao e i famosi gianduiotti. Iniziamo adesso allora, lasciando appunto il Piemonte, iniziamo un po' la storia della Valle d'Aosta, con le sue radici nell'antichità, abitata dai Salassi, ha visto l'influenza romana, testimoniata da monumenti come il Ponte d'Aele e l'Arco di Augusto. Il Medioevo fu caratterizzato da scontri tra potenze come il Sacro Romano Impero e il Ducato di Savoia, mentre il Rinascimento segnò la regione come un crocevia culturale e commerciale. Nel 1860 entrò a far parte del Regno d'Italia. Tre monumenti spiccano l'Arco di Augusto, il Teatro Romano di Aosta, il Forte di Bard, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e numerosi castelli medievali come il Castello di Fenis. Questi siti storici testimoniano la ricca eredità culturale della regione. La Valle d'Aosta ospita musei importanti come il Forte di Bard, il Museo delle Alpi e il Museo dell'Artigianato Valdostano di Tradizione, che offrono approfondimenti sulla storia, la cultura e la natura della regione. E passiamo anche alla cucina. La cucina valdostana riflette la sua storia e geografie uniche, con influenze celtiche, romane e medievali. Elementi chiave includono il formaggio fontina DOP, carni di montagna come la mocetta, poi la polenta, funghi e il pane di segale, piatti tipici come la fonduta e la zuppa alla valtellinense e la carbonade, che evidenziano la maestria nella lavorazione di formaggi e di carni di montagna. Per i prodotti tipici artigianato, come la fontina DOP e l'ardo d'Arnarda, il prosciutto Vallée d'Aoste, jambon de Boss DOP, rappresentano l'eccellenza enogastronomica valdostana. L'artigianato locale, inclusi oggetti in legno come la grolla e tessuti tradizionali, riflette l'abilità e la tradizione degli artigiani della regione. Tra le feste popolari e sacre ricordiamo eventi come la Battaglia de Rein, sagre culinarie, il Carnevale storico e la Fiera di Sant'Orso, che celebrano la cultura e le tradizioni valdostane, mentre eventi come Celtica e il Festival delle Mongolfiere a San Valentino aggiungono colori e vivacità alla vita regionale. Per quanto lo sviluppo economico e specialmente il turismo abbiano trasformato rapidamente le strutture sociali, il folklore della Val d'Aosta conserva una sua ben precisa fisionomia. L'elemento tradizionale valdostano, appartenente all'area culturale franco-provenzale, era ancora in gran parte vivo sino alla metà circa dell'Ottocento. Oggi lo si ritrova attenuato nelle zone più appartate e distanti dal fondovalle. L'uso della lingua madre accanto all'italiano e l'incremento di iniziative manifestazioni di carattere folcloristico determinano in tutta la valle una precisa coscienza regionale tra le più accentuate d'Italia. I costumi non sono mai stati completamente abbandonati, caratteristico per esempio il copricapo finemente lavorato a filigrana d'oro di Gressonei. Perdurano i ritualismi della benedizione delle mandre, la proclamazione della regina delle mucche, i fuochi di San Giovanni. Sono invece in forte declino certi ritualismi legati a credenze magiche o a usi antichissimi, come quello un tempo praticato dalle donne che passavano corponi sotto l'altare della cripta di Sant'Orso ad Aosta, residuo tra parentesi del ratto della sposa e del suo riscatto. Quasi in disuso è l'abitudine di regalare conocchie e culle alle spose o di far loro scopare la casa nel giorno delle nozze. Solo in poche zone resiste l'uso di mangiare d'inverno la soup di pane e formaggio pecorino in brodo di pecora o brodo di camoscio. Ricco e ben vivo ancora il patrimonio dei canti, anche se pochi sono autenticamente valdostani, ma piuttosto di origine in gran parte francese, come la stessa celebre canzone Montagne Valdotten, o svizzero-tedesca, come le ballate amorose della Valle dell'Is. La Valle d'Aosta non ha danze tipiche, quelle in uso sono di origine piemontese e quasi tutte ispirate alla Monferrina. In particolare attenzione fra gli oggetti folcloristici merita la grolla, coppa in legno di pero o di melo lavorata al tornio e usata per bere il vino in tradizionali bevute alla ronde fra amici. E lasciamo anche la Val d'Aosta, però adesso ascoltiamo la voce di Fred Buscaglioni
in Guarda che luna.

E guardiamo che mare, perché amici siamo in Liguria adesso. La Liguria, una regione situata sulla costa nord-occidentale dell'Italia, vanta una storia culturale ricca e affascinante che si intreccia con la sua geografia unica, caratterizzata da montagne che si tuffano nel mare e da insenature costiere. La regione ha ospitato comunità marittime e commerciali sin dall'antichità, influenzata da vari periodi storici, dalla dominazione romana alle repubbliche marinare fino all'unità d'Italia. Aperti agli scambi e agli influssi di culture esotiche, in particolar modo orientali, nella fascia costiera e ristretti per secoli nelle tradizioni di un'economia agricola e silvopastorale basata sull'autosufficienza nella fascia montana, dove è possibile riscontrare penetrazioni delle confinanti culture provenzale e padana, i liguri hanno conservato nelle manifestazioni della propria vita sociale un carattere tuttavia alquanto unitario, esemplificato nell'indole sobria e taciturna, cui fa da valvola di sfogo il proverbiale mugugno e in forte e radicato sentimento religioso. Aria apertissima quella della città di Genova e dei suoi dintorni, per cui dal punto di vista folcloristico è possibile assistere ad una rapida evoluzione di costumanze, ma anche ad una facile introduzione di usi e costumi nuovi che assai velocemente si diffondono nelle diverse classi sociali, credenze, leggende, usi, magari introdotti da paesi che si trovano dall'altra parte del Mediterraneo, si infiltrano fra le classi popolari, mentre elementi culturali europei tendono a venire facilmente acquisiti dalle classi colte. Tale distinzione è agevole soprattutto nei secoli a noi più vicini, a cominciare particolarmente dal Settecento, anche se già in età rinascimentale si può osservare come determinate usanze dell'aristocrazia cittadina, derivate in gran parte da quelle di tutta la nobiltà europea del tempo, siano tradotte in forme più modeste negli ambienti popolari. Tipica in questo senso era l'usanza aristocratica delle giostre e dei tornei, usanza che, a quanto afferma il principale storico della vita genovese del Rinascimento, il Pandiani, i popolani avrebbero imitato nella festa cosiddetta della pentolaccia, che è tuttora assai diffusa nella borghesia e nel popolo genovese, anche se da festa pubblica si è ridotta all'ambiente familiare. Si svolge nella prima domenica di Quaresima e consiste nella rottura di una pentola ripiena di dolciumi diversi da parte di uno dei partecipanti al gioco, che viene preventivamente bendato. Molte leggende inoltre nacquero dei rapporti che la città ebbe con le terre orientali cui erano dirette le sue navi e il tesoro della cattedrale di San Lorenzo con i suoi famosi oggetti che ne conserva memoria viva. Tra le gemme del tesoro, il sacro catino donato al comune da Guglielmo Embriaco, costituito da un vaso di forma esagonale che un tempo si credeva di smeraldo, si narra fosse offerto a Salomone dalla regina di Saba. Poi la croce degli Zaccaria, una delle più antiche famiglie genovesi estintasi nel secolo XV, tiene incastonati 4 pezzetti di croce che la leggenda vuole appartenenti alla croce di Gesù Cristo e posseduti quindi da Costantino, una preziosa cassa che si dice contenga le ceneri di San Giovanni Battista. Ma il tesoro di San Lorenzo comprende anche una cassa d'argento riccamente ornata da rilievi e statuette, fatta costruire dal comune nel 1553 in sostituzione di una di legno. Poi c'è la tradizione del presepio che riguarda le feste religiose, scrive Claudia Merlo. Altri interessanti aspetti del folklore ligure si potrebbero cogliere nelle feste e ricorrenze religiose, vive anche oggi, ma sempre meno caratteristiche per le manifestazioni esterne. Così le feste presso i più celebri santuari, da quelli genovesi a quelli non meno famosi di altre località della Liguria. Ma questo lo racconteremo nel prossimo appuntamento. Io vi lascio con la visione del mare, bellissimo mare della Liguria. Vi invito a restare sempre su Radio Orizzonti, perché sapete che qui ascoltate belle parole e buona musica, e vi do appuntamento alla prossima settimana.

0: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze degli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump ha confermato che la fine del cessate il fuoco nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, definendo l'Iran un paese malato e bugiardo. E sempre ad Ankara, con il segretario della NATO Rutte, Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra contro l'Iran. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia, in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. E infine ha detto: con la Spagna chiusi i rapporti commerciali è un caso senza speranza. Intanto ad Ankara la Premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La Presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il Presidente Trump sono cordiali. Ieri il Presidente americano aveva ribadito: mi piace ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto, un minibus e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna. Un attacco missilistico ha colpito un edificio a Kharkiv. Il bilancio delle vittime è di 2 morti. Veniamo in Italia. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici. In Italia inizia oggi la terza ondata di caldo africano dell'anno. Secondo il sito milmeteo.it sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi ad Oristano, 39 in Puglia e Toscana. L'OMS avverte: altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
4: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.
5: Bastardi senza gloria.
6: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
7: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.
8: Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.
9: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Sono Federica, ancora con voi, con Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Allora ascoltiamo un po' di musica insieme, facciamo anche due chiacchiere. Donna amante mia, la canzone di Umberto Tozzi che è stata parte del suo album E tu del 1976, e è uno dei pezzi più celebri di Umberto Tozzi, racconta una storia d'amore e di passione intensa, ma anche di tormento e di distanza emotiva tra i due protagonisti. Parla di un uomo che si trova in un rapporto di amore e passione con una donna, però prova un senso di distacco e incomunicabilità. Ora, la canzone esplora dei temi come la solitudine, il desiderio di un amore vero e al contempo la difficoltà di mantenere una connessione autentica in una relazione. Il protagonista sembra essere immerso in un rapporto che è pieno di affetto e di attrazione fisica, ma non riesce a soddisfare completamente il suo bisogno emotivo. Questo brano è noto per la sua carica emotiva, per la sua capacità di trasmettere il tormento interiore di chi vive un amore non di piena soddisfazione. La voce di Tozzi, che è calda e profonda, riesce però a catturare, anzi riesce appieno proprio a catturare questa sofferenza. Ascoltiamo la nostra canzone, Donna amante mia.

Roberta, altro bellissimo nome. Negli anni 60 Peppino Di Capri vive il suo periodo di maggior successo commerciale, vede praticamente in classifica tutti i suoi 45 giri, tra l'altro ci sono anche brani originali in italiano e rifacimenti di classici della canzone napoletana. Nel 1963 è l'artista più pagato d'Italia. La sua storia coniugale con Roberta Stoppa, pur con qualche nube, non sembra, diciamo, avere o conoscere crisi. Due giovani autori romani, Lepore e Naddeo, sottopongono a Peppino un motivo intitolato "Lo sai". Peppino vorrebbe inciderlo, ma sente che manca qualcosa, e allora in una delle sue notti insonni prova e riprova e finalmente capisce che per poterlo completare occorre un nome di donna. Eccoci qua. Alle 5 del mattino sveglia la moglie, le fa ascoltare per la prima volta questo brano dedicato a lei, e nasce così questa evergreen della musica italiana. E una curiosità, visto l'enorme successo di questo brano nell'estate del 63, il settimanale Sorrisi e Canzoni TV deciderà addirittura di regalare un 45 giri a tutte le italiane di nome Roberta. Ascoltiamo il brano.

0: Roxanne di Arizona Zervas. Bene, Roxanne è un singolo pop rap che è stato pubblicato nel 2019 e è diventato celebre soprattutto grazie a TikTok. E il brano ha ottenuto un enorme successo commerciale, arrivando alla top 10 di diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito. E il tema centrale qual è? Che la canzone descrive una ragazza di nome Roxanne, descritta come una persona festaiola che ama spendere i soldi del padre. E Arizona Zervas ha spiegato che il brano parla di una ragazza che voleva, ma di cui non aveva bisogno, quindi ha raccontato che la canzone è stata ispirata da alcune donne che l'hanno incontrato in un bar a West Hollywood. È noto questo brano per il suo ritornello, che è molto orecchiabile, e per lo stile pop rap che è diretto e facilmente riconoscibile. È diventata anche, direi, un inno su TikTok, con oltre, pensate, 2,3 milioni di video creati utilizzando questo brano. Bene, ascoltiamo Roxanne.
1: Off of the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

0: Dite a Laura che l'amo. Beh, è una canzone, sì, è il titolo di una canzone di Michele, un brano emozionante, intenso, che racconta di un amore che non è corrisposto, ahimè, e della sofferenza di chi non riesce ad essere insieme alla persona amata. Il protagonista di questa canzone si rivolge a qualcuno chiedendo di comunicare a Laura, la persona ovviamente amata, che i suoi sentimenti sono profondi e sinceri. Ora, nonostante poi la distanza, le incomprensioni che impediscono a queste due persone di stare insieme, l'amore che egli nutre per Laura rimane inalterato. E la melodia è dolce, malinconica, la voce di Michele esprime la sofferenza interiore di chi vive un amore che non è ricambiato, che però è sempre molto forte e anche incondizionato. Il messaggio centrale del brano è proprio un inno alla forza dei sentimenti e della speranza. E questa canzone è un vero e proprio atto d'amore, e questa Laura che egli continua a portare nel cuore. Bene, con quest'ultimo brano anche oggi abbiamo chiuso il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne, e grazie per averci fatto compagnia. Ci ritroviamo alla prossima puntata.
1: Tony e Laura si amavano.

Un sorso del famoso mirto di Sardegna, digestivo tipico di fine pasto, rievoca sapori antichi e leggende che si perdono nella notte dei tempi. Sempre verde, dalle piccole foglie scure appuntite, oltre a crescere spontaneamente, il mirto in passato veniva coltivato come pianta ornamentale per essere utilizzato anche nei peristili delle ville romane. Ancora oggi si usa nei giardini, dove molto spesso viene impiegato come siepe per la sua versatilità e per la facilità con cui può essere sagomato. Tra settembre e novembre maturano le bacche, piccole sfere in genere bluastre, con varianti rosso scuro o biancastre, dalle quali si ricava il liquore. I suoi rametti, per i romani simbolo di vittoria e poi del vincolo coniugale, sono tipici insaporitori della cucina tradizionale sarda e di altre regioni del sud Italia.

0: Eccellenze in tavola. Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e Daniva. Benvenuti carissimi, ed è una nuova puntata delle eccellenze agroalimentari italiane. Questa volta vorremmo raccontarvi qualcosa di un cereale antichissimo, a volte anche abbandonato, e che adesso invece merita di essere ripreso.

0: questo cereale?
1: Certamente. Per ritrovare il suo antenato selvatico bisogna spostarsi in Turchia, dove sono state rinvenute le prime tracce in siti risalenti al Neolitico. Da lì intorno al primo millennio avanti Cristo le coltivazioni di questa erba annuale della famiglia delle graminacee si diffusero progressivamente in tutta Europa e nell'arco alpino, spesso mescolata al grano, da cui si distingue però per gli steli di colore più scuro. A favorirne la diffusione furono la sua resistenza al freddo e alle malattie, mentre a frenarla le contaminazioni di ergot, che è un fungo dalla forma arcuata, da qui il nome di segale cornuta, per
0: sì,
1: indicare proprio
0: certo,
1: quella contaminata. E questo fungo è ricco di alcaloidi velenosi e psicoattivi, resistenti al calore e quindi ancora presenti nell'alimento cotto. Chi assumeva costantemente la segale contaminata da ergot contraeva l'ergotismo, a suo tempo noto come fuoco di Sant'Antonio o male degli antenati, una malattia grave e spesso letale ai tempi,
0: perché adesso
1: no,
0: sì,
1: caratterizzata però da allucinazioni, necrosi progressiva degli arti e disturbi mentali.
0: Sì, ma tutto
1: quindi
0: questo
1: aveva delle caratteristiche
0: quando
1: diverse da quello
0: certo
1: di oggi. Per inciso, nel XX secolo gli alcaloidi dell'ergot furono sfruttati in medicina come vasocostrittori o come stimolanti per la muscolatura uterina. Si scoprirono poi anche proprietà allucinogene di uno di questi alcaloidi, l'acido lisergico, che venne usata per produrre il famoso LSD.
0: È chiaro che la segale è stata ignorata per tantissimo tempo, però negli ultimi decenni ha ricominciato a essere coltivata con nuove varietà che sono totalmente immuni da contaminazioni. Quindi la nostra segale non è la famosa segale cornuta che dava tutte quelle cose brutte che hai detto te, Carla.
1: Sì.
0: Ecco, non a caso possiamo dire fin dagli anni 90 del XX secolo è nato addirittura un ecomuseo dedicato a questo cereale, e lo troviamo nello splendido villaggio di Sant'Anna di Valdieri in provincia di Cuneo, Piemonte. Oltre che in Piemonte, le coltivazioni si trovano nelle regioni montagnose di Lombardia, Trentino e perfino in Calabria, nelle zone della Sila, del Pollino e dell'Aspromonte. Davvero si può dire che la segale sia di casa, ed un recente progetto di recupero riguarda poi la Sicilia. V'è dunque da sperare che il consumo di questo cereale, dai molti benefici, possa aumentare.
1: Vediamo le proprietà nutrizionali. Sono pregevoli e se ne raccomanda, come sempre nel caso di tutti i cereali, il consumo in forma integrale per proprio preservare i vantaggi delle fibre alimentari, nonché d'agricoltura biologica, e per evitare di assumere residui, quindi di pesticidi ed erbicidi che tendono in effetti ad accumularsi sulla parte esterna. Il consumo regolare di fibre, oltre a indurre in primis alla sazietà,
0: sì, perché sì, è veramente, quando tu mangi o del pane di segale, anche dei cracker
1: integrale,
0: di segale,
1: certo,
0: integrale, quella, ne mangi di meno, perché ti dà la sensazione di aver mangiato abbastanza.
1: Di più. In più è anche associato a questo, anche un indice di massa corporea e un tenore di colesterolo ematico totale inferiori, quindi fa bene.
0: Certo.
1: Nonché alla riduzione dei rischi di malattie gravi croniche, tipo diabete, tumori, malattie cardiovascolari e neurodegenerative. E anche, di conseguenza, se uno non ha tutte queste cose, c'è una maggiore aspettativa di vita.
0: È naturale, è naturale.
1: Le qualità nutrizionali della segale si caratterizzano però in particolare per la presenza di lisina, che è un amminoacido di solito carente nei cereali.
0: È vero.
1: E poi

anche la presenza di antiossidanti. La dotazione di vitamine del gruppo B e minerali, tra cui potassio, fosforo, selenio, manganese, calcio, ferro, e per finire un basso indice glicemico, grazie al ricco contenuto di fibre solubili che rallentano l'assorbimento degli zuccheri.

0: in definitiva, hai detto benefici per la salute. Mm. È vero, la segale contiene le stesse fibre già riconosciute dall'Unione Europea come dotate di specifici benefici per la salute, cioè l'arabinoxilani e i beta-glucani. Ne abbiamo già sentito parlare tantissimo. Sono prodotti, e i prodotti derivati dalla farina di segale, quindi tutto quello che viene fatto con questo cereale, sono molto benefici in linea di massima anche grazie a questi aspetti. La segale italiana, il pane che si fa con la segale, bisogna dire, non sarà fragrante e dorato come quello di grano, e questo dobbiamo ammetterlo, ma il pane di segale, e noi vi invitiamo a riscoprirlo a partire magari da quelli della tradizione. L'Europa centro-settentrionale ha davvero molto da offrire in questo senso, però l'Italia non è da meno. Diamo qualche esempio, Carla, di pani originari. Sì. Leggili così come ti viene.
1: Come mi viene. Urpal è originario dell'Alto Adige, non l'avevo mai sentito, e si presenta come un otto schiacciato ed è particolarmente saporito grazie all'aggiunta di semi di finocchio e cumino. Poi abbiamo il Brasadel o Brasadei.
0: Brasadei.
1: Ecco, che è una piccola ciambella prodotta in Valtellina. Poi abbiamo il pane di Coimo, che è della Val Vigezzo in Piemonte, con noci e uvetta. Il pan Barbaria cunese contiene anche grano e può venire preparato anche con aggiunta di cipolle o barbabietole. Poi abbiamo il pano nero da Aosta, che anche qui può contenere noci, fichi secchi e castagne, quindi bello.
0: Bello tosto. Tu ne mangi una fettina.
1: Sei a posto.
0: Ecco.
1: E il pane di Canolo, prodotto nell'Aspromonte della Calabria, riconosciuto come presidio slow food.
0: Allora, il pane però deve venire preparato con la pasta madre o lievito madre, e questo per garantire l'autentica fragranza della tradizione e anche i benefici per la salute che vi sono associati. La lavorazione del pane è difficile. La resa della segale rispetto al grano è inferiore perché c'è la diversa struttura del glutine. L'impasto risulta quindi viscoso e appiccicoso ed è difficile lavorarlo manualmente. Si può peraltro ovviare a questo ostacolo con la semplice aggiunta di una piccola varietà di farina di grano.

gnocchi di patate e farina di segale appartengono alla tradizione della Valsusa, in Piemonte, ed è in corso in varie regioni italiane da parte di alcuni piccoli produttori il recupero della tradizione di produrre anche la pasta di segale. I chicchi tostati e macinati di segale vengono anche utilizzati, insieme ad altri cereali torrefatti, per realizzare surrogati del caffè. L'uso della segale in chicco, asciutta o in brodo, invece è raro.

0: Ebbene, lasciamo la segale e addentriamoci in un'altra eccellenza. La provola dei Nebrodi DOP, uno dei formaggi più antichi della Sicilia. Io amo i formaggi, Carla.
1: Eccolo, questa la conosci?
0: No, non mi è mai capitato, però io amo i formaggi, tu no. Difatti mangiamo sempre lontano quando siamo fuori.
1: Va bene.
0: Nasce come un prodotto di un tipico allevamento montano del comprensorio territoriale di tre province dell'isola, e cioè Enna, Catania e Messina. Allora, le caratteristiche: è un formaggio di latte di vacca, pasta filata, sono caratteristiche tramandate per via orale, di generazione in generazione, questo possiamo dire fin dai primi dell'Ottocento. Anche gli storici ne hanno celebrato la tipicità. In particolare ne troviamo memoria negli scritti del sacerdote Gaetano Salomone del 1870 nel suo manuale teorico pratico d'agricoltura e pastorizia. Poi aggiunge qualcos'altro come sottotitolo, lo leggiamo, Carla?
1: Certo.
0: Dice: questo manuale è adattato all'intelligenza popolare delle persone del circondario di Mistretta, quindi era proprio là. In questo manuale venivano descritti i sistemi tradizionali di produzione della provola dei Nebrodi. Questi processi, carissimi, sono ancora attuali.
1: Altri storici hanno studiato e riferito di questo straordinario formaggio. Si ricordano Antonino Uccello nel Bovari Pecorai Cura Tuli, cultura casearia in Sicilia, ma anche Giuseppe Martorana nei Visti a Miara, così si dice.
0: Sì.
1: Ecco, in questi saggi gli autori ripercorrono i fattori determinanti l'unicità proprio della provola dei Nebrodi DOP. Quindi abbiamo imparato qualcosa. Io non l'avevo mai. Vabbè,
0: sì.
1: A me non piacciono i formaggi.
0: A te non piacciono i formaggi, ma almeno guardarli.
1: Guarderò. E ecco, che tipo di allevamento ci vuole? Sì, questo allevamento si è sempre basato su mandrie di vacca modicana e cinisaria. Queste razze, che sono entrambe autoctone, sono a triplice attitudine e producono poco latte, ma questo latte è di altissima qualità nella trasformazione casearia.
0: Allora, come vengono alimentate queste mandrie? Beh, l'alimentazione varia nel corso dell'anno. Il pascolo, il fieno, le essenze del sottobosco, anche i residui secchi dei pascoli e dei prati hanno sempre permesso agli animali di alimentarsi con diversi tipi di essenze foraggere spontanee della zona. A essi si aggiungono i cereali minori, perché mangiavano anche i cereali, le fave, le carrube e altre leguminose, che hanno un buon apporto proteico. Durante gli inverni rigidi, cereali e foraggio venivano somministrati con una modalità particolare che si definiva come sacchina, cioè prendevano un sacco di juta che veniva legato largamente alla testa dell'animale, e quindi questo animale qua metteva giù la testa e mangiava fino a completare il suo pasto. E la stagionatura di questa provola, tra le provole isolane, la DOP dei Nebrodi è l'unica con una stagionatura prolungata fino a un anno. Ma viene un formaggio, carissime. La provola ragusana, per esempio, viene in genere consumata come un primo sale, o al massimo con una stagionatura, insomma, non più di 3 mesi dopo immersione in salamoia. La stagionatura dei Nebrodi, insolitamente lunga, era, bisogna dire, da principio una scelta obbligata, perché veniva prodotta in territori montani e insomma veniva conservata quando le condizioni meteorologiche erano talmente avverse che i poveri pastori non riuscivano a scendere a valle per vendere nei mercati locali. Per la stessa ragione, le dimensioni delle forme venivano aumentate fino a 10 kg. Guardate che è una bella dimensione. E questo per favorire i processi di maturazione e soprattutto proteggere il formaggio che veniva cappato, la cappatura e la copertura con olio di oliva, tecnica che viene utilizzata anche nella produzione di altri formaggi isolani come per esempio il caciocavallo ragusano o il bleo.
1: Quindi, come recita il disciplinare, la provola dei Nebro di DOP è un formaggio di latte di vacca, pasta filata, prodotto secondo queste tipologie.
0: Questo disciplinare, sì.
1: Fresca, semistagionata, stagionata, sfoglia, limone verde. Il sapore è decisamente gradevole, dolce, delicato per le forme fresche. All'avanzare della stagionatura, invece, si evidenzia in modo crescente il sentore di piccante e saporito. L'aroma, sempre con l'avanzare della stagionatura, sprigiona marcati componenti aromatici. Prevalgono note di verde erbaceo, fieno, funghi, a testimonianza di un forte legame con il territorio e le essenze dei pascoli.

0: si presenta? L'aspetto, diciamo che ha una crosta liscia, sottile, compatta, è un colore crema tendente al paglierino e poi con l'avanzare della stagionatura diventa giallo dorato. La pasta morbida, per quando la tipologia fresca, semidura o dura con l'avanzare della stagionatura per le altre tipologie. Il casaro è sempre quello, l'esperto, che determina il giusto livello della maturazione. La salatura in salamoia dura 12-24 ore per chilo di formaggio, in ragione delle dimensioni delle forme. Alla salamoia segue l'immersione per 5-10 minuti in acqua fredda. Le provole vengono dunque appese al collo con una cordicella in fibre naturali a coppie, pennule, a cavallo di una pertica o sugli assi portanti. La durata della stagionatura è in funzione del peso della provola. Gli ambienti freschi e ventilati sono correlati alle condizioni climatiche delle aree montane dei Nebrodi, quindi inverni lunghi e abbastanza rigidi, estati miti e non afose. Insomma, qualcosa di speciale viene fuori da questa posizione specifica. Bene, Carla, sì. anche a te non piace, ma io che sono golosa di formaggio, anche solo a leggere queste cose meravigliose, ti viene voglia di mangiare.
1: Va bene, dai, speriamo di aver interessato i nostri e le nostre radioascoltatrici. Quindi, se volete continuare con noi questa carrellata di prodotti DOP
0: d'eccellenza,
1: vi aspettiamo
0: alla prossima.
1: Ciao a tutti.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa che ha colpito basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump, nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, ha confermato che la fine del cessate il fuoco, ha definito l'Iran un paese malato e bugiardo, l'intesa è finita, ha concluso. E sempre ad Ankara Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, con la Spagna chiusi i rapporti commerciali, un caso senza speranza, e infine l'Italia ha fatto molto male con le sue basi. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz, aumentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile, il rialzo del 3,3%. Il Brent, con scadenza a settembre sui mercati asiatici, è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72.48 al barile. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto uccidendo una donna. Raid a Kiev ha ucciso un'altra donna, a Kherson sono morte 2 persone. Intanto ad Ankara la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky e ha ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. In Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Questo è l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Sono 17.907 le persone che hanno perso la casa. Alle operazioni stanno partecipando ben 4.388 soccorritori internazionali. Torniamo in Italia, maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città, 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. E infine, in Italia oggi inizia la terza ondata di caldo africano, lo indica il sito ilmeteo.it. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
3: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Eccellenze in tavola.
5: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
4: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
5: Vi aspettiamo.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, i ladri in giardino. Saronno, incendio alla scuola primaria Rodari. Uboldo, giovani contro i vandali. Gerenzano, apertura straordinaria per carte d'identità elettroniche. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e la regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Faccia a faccia con i ladri che stavano cercando di introdursi in una villetta in via dell'Orto, nel quartiere Matteotti. È la disavventura capitata ad una famiglia iscritta al controllo di vicinato del rione. È successo intorno alle 17:40 del pomeriggio. In quel momento il figlio, che si trovava da solo in casa, ha sentito dei rumori sospetti. Ha così visto due persone che, dopo aver scavalcato la recinzione dell'abitazione, si erano diretti ad una porta finestra attorno alla quale stavano armeggiando per cercare di scassinarla. È probabile che i malviventi non si aspettassero di trovare davanti proprio i proprietari della villetta, e a dare l'allarme è stato proprio il figlio. La polizia locale è intervenuta rapidamente. Nel frattempo i malviventi si erano già dileguati. Da parte dei responsabili della polizia urbana verranno prossimamente avviate indagini e accertamenti. Da ricordare che di recente in una villetta in via Vecchia per Solaro, sempre nel pomeriggio, approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri sono riusciti a forzare la porta d'ingresso dell'abitazione e hanno aperto la cassaforte senza però trovarvi nulla. Incendio all'alba alla scuola primaria Rodari di Saronno. Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 6. Dopo 2 ore le squadre ancora al lavoro. Sul posto un'ambulanza. Non si registrano feriti. Un incendio che ha interessato la palestra del plesso scolastico di Saronno in via Toti. Si tratta della nuova scuola elementare Rodari, attualmente in via di completamento, situata nella zona periferica a nord-ovest della città, accanto alla scuola di infanzia Collodi e all'asilo nido comune. Candia. Le operazioni di spegnimento sono durate a lungo e il personale dei vigili del fuoco ha dovuto operare anche all'interno dell'edificio, dal momento che l'incendio ha interessato solo la palestra del plesso, dove secondo le prime informazioni le fiamme hanno attaccato i materiali accatastati. Le cause sono al vaglio degli investigatori. Una delle prime ipotesi potrebbe riguardare un problema elettrico, mentre sembra escludersi l'ingresso di estranei nel plesso. Ma sono solo ipotesi. Solo dopo aver completato la bonifica sarà possibile risalire alle cause precise dell'incendio. Sul posto è arrivata anche la sindaca, che ha fatto il punto della situazione insieme agli operatori dei vigili del fuoco. Sembrano da escludere conseguenze per il fumo che si è sviluppato per l'incendio. A Uboldo, i giovani contro i vandali. 11 ragazzi uboldesi dai 14 ai 19 anni hanno aderito, affiancati da un tutor, al progetto Ci sto a fare fatica, riqualificando i beni comuni. In cambio hanno ricevuto un buono fatica settimanale di 50 euro da spendere nei negozi Decathlon. A gestire l'iniziativa è stata la cooperativa sociale Lotta contro l'emarginazione. Si tratta di un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione sul fare rete e al senso di responsabilità collettiva. Il tutto secondo le linee degli interventi socio-educativi e lavorativi previsti dai patti per l'inclusione sociale, finanziati dal Fondo Sociale Europeo. L'obiettivo è anche fare prevenzione contro il disagio giovanile e i teppismi commessi da chi sta sulla strada tutto il giorno, un problema largamente diffuso. Prendersi cura di un bene comune fa capire ai ragazzi che lo spazio pubblico appartiene anche a loro, rimarca l'assessore ai servizi sociali. Questo riduce gli atti di vandalismo e aumenta il rispetto per l'ambiente circostante. Inoltre, il lavoro di gruppo offre un'occasione reale di confronto, collaborazione e inclusione, abbattendo le barriere sociali e la solitudine. Nei prossimi giorni toccherà a Cislago. A Gerenzano il comune avvisa la cittadinanza che chi ha ancora la carta d'identità cartacea dovrà sostituirla più presto, prima della proroga che era il 3 agosto, passando al formato elettronico. Un passaggio ormai necessario accompagnato col potenziamento degli orari dell'ufficio servizi demografici, così da agevolare chi lavora e ha difficoltà a presentarsi nei consueti momenti di apertura. Per tutto il mese di luglio saranno disponibili alcune fasce straordinarie dedicate esclusivamente al rinnovo del documento. L'ufficio aprirà martedì 7-14 luglio dalle 14.30 alle 19, giovedì 2-9-16 luglio dalle 17 alle 19. Un calendario pensato per ampliare la possibilità di prenotazione. Resta comunque obbligatorio fissare un appuntamento telefonando ai numeri 0296 399 120 oppure 121 oppure 108 negli orari ordinari di apertura al pubblico. Lunedì, martedì, mercoledì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 14.30 alle 17, venerdì dalle 10 alle 13. Il comune invita i residenti a non aspettare l'ultimo momento. A Origgio, sinergia tra comune e parrocchia, che ha ricevuto un contributo di 6.000 euro per l'oratorio estivo. I fondi sono stati stanziati riconoscendo il valore educativo del progetto, capace di offrire ai ragazzi occasioni di incontro, gioco, socializzazione, con particolare attenzione alle fasce più fragili, spiegano in municipio. E in un contesto in cui il tema dell'inclusione resta centrale, la parrocchia ha già dimostrato competenze e affidabilità negli interventi di contrasto alla povertà e all'emarginazione. Alla luce delle norme nazionali e regionali che valorizzano il ruolo sociale degli oratori, l'amministrazione riconosce dunque il servizio reso alla comunità. A Cislago, Orienteering. Successo, prima edizione dell'Orienteering Bosco del Rugareto. Si tratta infatti di uno sport che mette alla prova, oltre alle doti fisiche, la capacità di lettura di una carta topografica e l'abilità nel riconoscimento del terreno in cui ci si trova. La manifestazione, gestita dalla polisportiva Punto Nord col patrocinio del comune, ha richiamato 50 concorrenti che hanno ricevuto una mappa in base al circuito scelto. E questa manifestazione ha riscosso interesse ed entusiasmo nei partecipanti. Uboldo, asfaltatura delle strade. Proseguirà fino al 31 agosto. I nuovi lavori sono di asfaltatura stradale. Diverse le arterie interessate da questa importante manutenzione straordinaria, che comporterà modifiche alla circolazione. Le vie Caduti della Liberazione, Legnano, Cerro, Brera, Primo Maggio e Cattaneo, dove verranno istituiti temporaneamente i divieti di transito e il divieto di sosta per consentire l'esecuzione delle opere. L'ordinanza, firmata dal comandante della polizia locale, sottolinea la necessità di garantire condizioni ottimali per il cantiere, prevedendo l'installazione di segnaletica temporanea che sia visibile sia di giorno che di notte. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e Il Notiziario. Federica Battignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi a Caronno, farmacia Bariola, via Giuseppe Verdi, telefono 02-966-50170. Al cinema Prealpi il film Minions and Monsters, 8 e 9 luglio, genere animazione, orario 18:30 e 21. E per la rassegna Cinema sotto le stelle Arena Casa Morandi il film No Other Choice, non altra scelta, genere drammatico, proiezione ore 21:30. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. A Saronno giovedì 9 luglio dalle ore 20 alle ore 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, Ceramica in Giardino, workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare vari oggetti per il tuo giardino. A Saronno, sogni ad occhi aperti a partire dalle ore 18 fino a sabato 11 luglio. L'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Sabato 11 luglio dalle 14:30 alle 18:30 presso il centro sociale Cassina Ferrara via Prampolini 2, Repair Caffè. Porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati, potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Domenica 12 luglio dalle ore 16 alle 23 presso il parco dell'ex seminario via Varese 159 Sunday Service, evento culturale musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. A Solaro, Io mi esprimo, laboratori creativi per ragazzi e ragazze dalle 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, 14, 15, 16 luglio. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere. Discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale. Ingresso libero.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 9 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Vicardi. Alle ore 10.30 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Anna Maria Cecchetto dell'Associazione Pensiero Libero di Solaro. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. E alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. La vera beneficenza, ospite Monsignor Federico Gallo, direttore della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o smart TV scaricabile da Google Play e Apple Store. Ed è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone.

traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva

il passato dichiara di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promessa.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
8: Continuiamo il nostro viaggio in musica in questo pomeriggio alle parole dell'estate, ne abbiamo parlato.
9: Stati Uniti ed Iran, la conferma dal presidente Trump ad Ankara. L'Iran è un paese malato e violento, dichiara. Colpiti nella notte 80 siti iraniani, risposta sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. La Russia continua l'offensiva in Ucraina, nella notte lanciati missili e droni, 5 morti, una vittima anche in Russia. La premier Meloni incontra Zelensky e conferma l'appoggio dell'Italia. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizione a Catania e altre 16 città. 7 gli arresti, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Buongiorno da Franco Rossi e dalla redazione di Blu 2000. Come avete sentito, si riaccende il fuoco in Medio Oriente, nel Golfo Persico, c'è la fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti ed Iran e la conferma del presidente Trump da Ankara, dove è in corso il vertice NATO. Da Gerusalemme sentiamo la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
10: Buongiorno, con gli scontri militari si sono accesi anche pesanti gli scontri verbali e scambi di accuse tra Donald Trump e il regime iraniano. Trump, che ha definito i leader di Teheran una feccia, un cancro da estirpare, aggiungendo che possono anche andare avanti i negoziati, ma per lui non contano perché sono dei bugiardi. La tregua si è rotta ieri dopo che 3 missili iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Pesante la reazione americana questa notte con raid sugli obiettivi strategici iraniani, i primi attacchi americani dalla firma del memorandum d'intesa. E Pasdran hanno reagito attaccando Bahrein e Kuwait, ci sono basi americane, non ci lasciamo intimidire, hanno affermato poco fa, e l'unica via è riconoscere il controllo iraniano su Hormuz. La tregua si è rotta forse anche non a caso, quando sono ancora in corso i funerali di Ali Khamenei. Oggi i resti dell'ex guida suprema sono stati acclamati da migliaia di iracheni, sciiti e Anjaf, funerale usato dal regime come prova di forza sia esternamente ma anche all'interno dell'Iran, dove milioni di persone di fatto soffrono una crisi economica dovuta alle sanzioni e alla guerra. Da Gerusalemme, in a voi.
9: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Trump, sempre ad Ankara, ha ribadito durante la conferenza stampa di essere molto deluso dalla posizione degli alleati NATO. L'Italia ha fatto male con le sue basi, ha sottolineato. La premier Meloni ha dichiarato dopo la cena di ieri, con Trump c'è un rapporto cordiale. Augusto Cantelmi.
11: L'Italia è stata pessima con le sue basi, il nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace, ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità. Poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa Premier.
12: Come è andata con il Presidente Trump?
13: Rapporti cordiali.
12: Rapporti cordiali?
13: Ma c'è stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni?
14: Io ho già risposto.
15: Grazie, grazie.
11: Quindi il capitolo Ucraina faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
9: Ed ora parliamo dunque della guerra in Ucraina che continua. La Russia nella notte lancia missili e droni sul paese colpendo obiettivi civili e facendo 5 morti, un morto anche in Russia. Maurizio Dischino.
16: La notte di Kiev, Kherson e Kharkiv ancora una volta è stata scossa da esplosioni di bombe lanciate dalla Russia. Gli attacchi hanno provocato 5 morti e danni alle case e alle infrastrutture. Nella capitale Kiev il raid russo con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. La procura di Kherson ha riferito che in città sono 2 le persone uccise durante attacchi sferrati dai russi con i droni. A Kharkiv il numero dei morti è salito a 2, quello dei feriti a 20, ha riportato l'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform. Il ministero russo della difesa ha dichiarato che i raid della scorsa notte sono da considerarsi la risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili sul territorio russo. Mosca ha anche affermato che nella notte sono stati intercettati 415 droni ucraini e che una persona è stata uccisa durante gli attacchi di Kiev. Sempre nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
9: Veniamo in Italia, maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 le persone arrestate. Lucia Ascione.
17: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una 30 sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Don Fortunato Di Noto, il presidente dell'associazione Meter.
18: Fenomeno che non si arresta minimamente, perché organizzazioni non solo sfruttano i bambini, ma fotografano e fanno anche dei video commercializzandoli. L'innocenza dei bambini è diventata un business non indifferente per queste organizzazioni che non risparmiano nessuno.
17: Lucia Ascione, linea allo studio.
9: Truffa ed evasione fiscale. Questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto dell'indagine la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. È emergenza incendi in Piemonte, in particolare nella zona del Verbano, Cusio Ossola. Ce ne parla Alessio Orlandi.
19: I Canadair continuano a gettare acqua sulle fiamme che da giorni stanno martoriando le montagne piemontesi sopra Premosello Chiovanda, nella provincia del Verbano, Cusio Ossola, a circa 1900 metri di altitudine. Dichiarato dalla regione lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.
20: Da venerdì che sta bruciando, non sono riusciti a fermarlo i primi 2 giorni, adesso non c'è più poco da fare. Finché non viene a piovere sarà difficile che si riesce a fermarlo.
19: Nelle ultime ore il fronte di fuoco, alimentato anche dal vento, si è ulteriormente esteso, intaccando anche l'altro versante della valle, un'area che fa parte del Parco Nazionale della Val Grande.
14: Il rischio che venga verso gli alpeggi e verso il paese in basso.
19: Cenere e fumo rendono l'aria irrespirabile, anche gli animali vengono spostati e messi in sicurezza. Intanto, pure in Sardegna, la tensione è massima per il pericolo di incendi. Da stamattina i vigili del fuoco hanno ripreso le operazioni di bonifica del rogo divampato ieri nelle campagne del Sassarese. Alessio Orlandi, linea allo studio.
9: Ed ora in Venezuela, perché si aggrava il bilancio dei morti del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Più di 1000 le scosse di assestamento registrate. Il servizio di Elena Seno.
15: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. E l'ONG Save the Children ha lanciato l'allarme per le condizioni degli sfollati. In migliaia vivono in accampamenti di fortuna, senza accesso ad acqua potabile e servizi igienici, con alti rischi di infezioni e malattie a cui sono esposti soprattutto i più piccoli. Elena Seno, linea allo studio.
9: Approvato dal Parlamento europeo un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri e aerei. Ce ne parla Raffaella Frullone.
21: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
9: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dede, regia, da Franco Rossi un augurio di buona giornata.
22: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassi

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte, e ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
2: Vederti dal balcone mi fa male, lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Libano non tacciono le armi. L'esercito israeliano ha attaccato la notte scorsa la collina di Ali al-Taher. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, aerei da combattimento israeliani hanno colpito l'area alla periferia di Nabatieh, nel Libano meridionale, dopo che l'artiglieria delle forze di difesa israeliane aveva bombardato la zona. L'attacco è avvenuto intorno alle 2 del mattino, ora locale. Filmati provenienti dal Libano mostrano anche razzi illuminanti sopra l'area di Ali al-Taher. Il vertice NATO in Turchia non ha affatto sciolto le tensioni tra l'amministrazione statunitense e gli alleati europei. Ad Ankara il presidente Trump è tornato ad accusare vari paesi, tra cui l'Italia, di scarsa collaborazione con gli States nel conflitto contro l'Iran.
2: L'Italia è stata pessima con le sue basi. Il nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace, ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità. Poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa Premier.
3: Come è andata con il Presidente Trump?
4: Rapporti cordiali.
3: Rapporti cordiali.
2: Quindi il capitolo Ucraina faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. Trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldani, lo studente di 20 anni iscritto alla facoltà di economia dell'Università Cattolica di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, perché avrebbe ucciso nella loro casa delle vacanze a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il giovane, definito da chi lo conosceva un ragazzo fragile, secondo gli investigatori è l'autore di un efferato delitto. Avrebbe strangolato la madre per poi uscire di casa, probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso dall'interno la porta dell'appartamento. È stato lo stesso giovane indagato a allertare i soccorsi, sostenendo che la madre non veniva a aprirgli la porta d'ingresso. E a Palermo stamane grave aggressione nel centro ASP di via Arcoleo. Un dirigente medico 66enne è stato accoltellato mentre svolgeva il proprio servizio. L'uomo, che si occupa della fornitura di presidi sanitari, sarebbe stato aggredito da un parente di un paziente che richiedeva un supporto sanitario, forse una sedia a rotelle. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: E il pomeriggio di Blu 2000 anche con Daniele Caruso che è in regia. Magari qualcuno sta approfittando di quest'ora per la siesta, se siete tranquilli, liberi, magari in vacanza proprio come me e Daniele Caruso, che già stiamo pensando solo al pensiero di fare la siesta, ma non possiamo perché dobbiamo tenervi compagnia. E mentre per quelli che insomma dopo pranzo si vogliono informare anche per quanto riguarda la musica, parleremo di tanti eventi musicali da nord a sud come facciamo al solito con il nostro calendario di tanti appuntamenti musicali, di tanti giovani, promesse della musica italiana e internazionale e in tantissime cose che vi racconteremo anche oggi. Naturalmente siete protagonisti anche voi attraverso i vostri messaggi, vi aspetto a diretta at radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. E dei Coldplay di Chris Martin si parla tanto in questo periodo perché lui è direttore artistico, sta organizzando l'Halftime, praticamente lo grande spettacolo all'interno della finalissima prossima dei mondiali di calcio, in cui ci sarà spettacolo e musica.

Ed eccoli qui, Coldplay con Sky Full of Stars, appena ascoltati nel nostro appuntamento del pomeriggio su In Blue 2000, con un festival che si chiama Le Altre Note, con cui inauguriamo una bella manciata di appuntamenti per oggi. Vi segnaliamo questi 50 appuntamenti in Valtellina e Valchiavenna, e non solo, sono stati presentati proprio ieri nel ricco cartellone a Palazzo Lombardia, questa edizione 2026 del Festival Internazionale di Musica da Camera, che dal 25 luglio al 21 settembre prossimi si conferma questa originale rassegna musicale itinerante, appunto anche in altre località del nord Italia, quindi non soltanto Valtellina e Milano. E all'evento sono intervenuti anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Il calendario di questa edizione numero 16 ha la direzione artistica di Francesco Parrino ed è stato illustrato nel corso di un incontro in cui si sono esibiti anche gli allievi di questa formazione musicale composta da flauti, traversi e dolci. Dal concerto inaugurale di Sondrio al gran finale del 21 settembre a Milano, la rassegna consente anche di scoprire luoghi differenti, anche di partecipare a vari concerti in cui il mondo della musica da camera si allarga anche al mondo dell'opera e del jazz. Tanti appuntamenti jazz che vi stiamo segnalando anche nei nostri spazi qui su In Blue 2000, in un avvincente intreccio di stili e repertori. E grazie a questo festival torna la rassegna musicale, che propone questo calendario di concerti, di momenti di approfondimento che poi renderanno anche con il sostegno regionale la Valtellina e la Valchiavenna assolute protagoniste. Le Altre Note, tra l'altro, è un festival evento che sa esaltare la bellezza della montagna, perché tutto è ambientato proprio lì, fatta di paesaggi, suggestioni, storia del nostro paese, e quindi la grande musica sarà inserita in luoghi tradizionali ma anche nei piccoli borghi di montagna, in angoli meno conosciuti. Quindi direi un'occasione veramente unica per scoprire tutto questo programma di concerti, anche possibili prenotazioni per alcuni spazi che saranno a numero chiuso. Le località in cui sono programmati sono disponibili consultando il sito lealtrenote.org, dove trovate tutte le informazioni.

ragazzi, qui la classe primeggia, Paul McCartney con Come Inside, novità qui su Blu 2000, 17 minuti dopo le 2. Adesso parliamo di cinema, perché l'altro ieri Londra ha ospitato l'anteprima mondiale di un film di cui tutti parlano, ovvero L'Odissea di Christopher Nolan, nel cast veramente stellare Matt Damon nei panni di Ulisse, Anne Hathaway splendida nei panni di Penelope, poi Tom Holland e Telemaco, mentre Charlize Theron e Circe, tra gli altri protagonisti anche Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Samantha Morton, e un red carpet bello sostenuto dove si trovava anche Vera Sabbia per suggerire proprio il tema dei viaggi di Ulisse, e c'era anche questo LED wall molto affascinante, impattante, diciamo così, che proiettava le onde del mare. Ma vediamo un po' di critica da parte di fan e anche di addetti ai lavori che hanno assistito, appunto fortunelli loro, all'anteprima del film che poi sarà nelle nostre sale anche la prossima settimana. Una festa per gli amanti del cinema, ha scritto un critico fan, un punto di non ritorno, ha certificato un altro, mentre un'odissea epica personale, questo è l'aggettivo e insomma è comunque anche la frase di un altro critico. L'aggettivo di solito accende i riflettori sulla libertà che il regista si è preso anche per parlare dell'odissea, ha messo le mani avanti in vista anche delle critiche e ha suggerito Nolan agli spettatori, quelli che sono diciamo avvezzi alle lettere classiche, che in questo film davvero può succedere di tutto e ribaltare addirittura il racconto originario. Solo entusiasmo quindi al momento a giudicare dai commenti anche in rete, certo c'è qualche libertà che si è presa il regista anche nei confronti del personaggio della Dea Atena, che ha riscosso grandi polemiche negli ultimi giorni, però si parla addirittura di un trionfo assoluto, scenografie incredibili, azione mozzafiato. Un altro che si è goduto fortunatamente l'anteprima ha scritto che Robert Pattinson ha la parte di Antino, insomma il cattivo di turno, e già qualcuno ha letto in questa diciamo così interpretazione forse anche un doppio del suo vampiro di Twilight, perché anche in quel caso diciamo così la ragazza si innamorava, aveva il cuore dilaniato tra due amori, e proprio Robert Pattinson faceva parte di Twilight in cui c'erano due contendenti in questo caso. Epico scintillante alla maniera di Christopher Nolan, ha scritto invece una semplice fan in rete, sono rimasto estasiato, ha scritto un altro collega giornalista. Il culto di Nolan non aveva certo bisogno di questa odissea per toccare punte di fanatismo, ma c'è riuscito. Insomma, devo dire che ovunque ti giri e trovi commenti positivi su questa anteprima mondiale del film di Christopher Nolan. Staremo a vedere poi anche in sala quanto incasserà, perché sì, Nolan è un regista di richiamo, però secondo me l'argomento e anche il tema trattato non è molto da blockbuster, così diciamo, da film di grande richiamo a livello di incassi. Mi sbaglierò e staremo a vedere i numeri cosa diranno.

regia in questo pomeriggio, ve la regala anche Bryan Adams. Magari vi stavate un po' addormentando come la nostra amica Marisa, che dice che dopo effettivamente il pranzo pomeridiano al lavoro rischia un po' di addormentarsi, allora quatta quatta fa finta di, insomma, di lavorare dietro al monitor, cioè, alla sua scrivania, però in realtà con un occhio mezzo aperto e l'altro pure. Quindi la salutiamo, grazie per il tuo messaggio, diretta a etradiumblu.it. Parliamo di grandi artisti che hanno veramente riempito e riempiono quest'estate 2026, riempiono gli stadi, riempiono i palazzetti, ma anche i luoghi. Un'acclamata residenza in questo caso è proprio continuativa, un po' come ha fatto Celine Dion a Las Vegas qualche tempo fa. Lo stadio di Wembley ha celebrato la conclusione di una delle imprese live davvero più importanti nella storia recente della musica pop globale. Parliamo di Harry Styles, che ha portato a termine questa 12ª serata consecutiva della sua acclamata residency londinese intitolata Together Together, diventando ufficialmente il primo musicista in assoluto di tutti i tempi a completare 12 date nello storico impianto all'interno di un unico tour. E quindi si è dato da fare il ragazzo. Quindi a rendere indelebile poi questa serata conclusiva è stata un'improvvisa apparizione familiare sul palco da parte della sorella maggiore del cantante, l'autrice e saggista Gemma Styles, che ha condiviso un momento di profonda intimità familiare davanti veramente a tantissime persone, una platea completamente sold out, neanche a dirlo, e l'ingresso della scrittrice che ha scatenato l'entusiasmo dei fan, ha catturato i numerosi video diventati poi virali in queste ore sulle piattaforme digitali. Dopo un lungo abbraccio tra i due fratelli, teneroni loro, lei ha preso la parola per esprimere pubblicamente l'orgoglio per lo straordinario percorso artistico intrapreso dal cantante. Beh, in effetti forse quando lo vedevamo e insomma sentivamo anche all'interno di One Direction gli davamo due soldi. In realtà Harry Styles ne ha fatta di strada, soprattutto in solitaria, forse credo l'unico cantante dei One Direction che ha avuto un grandissimo successo come solista. E quindi complimenti a lui anche per questo nuovo album completamente elettronico, la Dance Music di Dance No More, il suo nuovo singolo. Questo è Harry Styles.

Beh, ci sono anche grandi capolavori, Lucio Battisti con il 29 settembre, chiaramente qui sul 2000 in un pomeriggio che è frizzantino, quando c'è Daniele Caruso si ride spesso, devo dire, quindi grazie per farmi sorridere, ne ho grandemente bisogno, diciamo così. Allora, parliamo di una due giorni per confrontarsi sulla mobilità sostenibile, e in questo caso un festival molto particolare, città intelligenti, istituzioni, imprese coinvolte, varie associazioni. Parliamo della città di Roma, appuntamento allo spazio Roma 20 di Piazza di Spagna. Si va dall'educazione ambientale alla forestazione urbana, dalle infrastrutture ai servizi, tutte cose necessarie come la mobilità elettrica e anche l'automazione alla guida, logistica, l'economia circolare, il riciclo, insomma la salute, tutti i temi che ci stanno molto a cuore. Alcuni dei temi al centro di ECO, questo festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti, che tornerà i prossimi 15 e 16 settembre appunto allo spazio di Roma che vi ho appena descritto. Si tratta di questa quarta edizione di una manifestazione che mette insieme rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, per descrivere il presente e il futuro del nostro territorio. Quindi un evento che quest'anno metterà al centro la persona, aperto veramente a tutti, con un occhio particolare agli studenti delle scuole superiori che già parteciperanno, credo, numerosi. E la presentazione c'è stata con annessa conferenza stampa nelle ultime ore, un programma ricco di incontri, anche quello di quest'anno. Ad esempio nel pomeriggio del 15 settembre sarà dedicato ai tavoli di lavoro e confronto tra gli specialisti del settore, quindi molto tecnico ma anche allo stesso tempo interessante per tutta la cittadinanza, quindi allo spazio Roma 20 di Piazza di Spagna 15 e 16 settembre. Ritorniamo al passato, agli anni 80, The Style Council.

Il ritorno di Francesco Baccini, Carlo Pernazza, questo è il titolo in omaggio a questo procuratore sportivo tra i più famosi e anche esperto di MotoGP, alcuni tra i più grandi piloti italiani sono passati da lui, scopritore di talenti da Valentino Rossi a Max Biaggi, da Loris Capirossi a Marco Simoncelli, fino a Enea Bastianini, grande amico appunto di Francesco Baccini ma anche di molti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Canzone a lui dedicata nel nuovo singolo di Baccini, che è il quarto estratto da Nomi e Cognomi 2, il nuovo album di inediti. Noi ritorniamo alla musica internazionale, questo è il pomeriggio di Blu 2000 con le parole dell'estate e c'è il grandissimo Michael Jackson con Bad dal 1987.

con tutto il cuore a chi si sta per mettere in viaggio per le proprie vacanze o viaggi generali di lavoro, di svago, di divertimento, quello che volete voi, insomma. Buon viaggio di Cesare Cremonini, che è molto impegnato in questo periodo a scrivere nuove canzoni. Pare che debbano riempire addirittura 3 progetti musicali, 3 album, staremo a vedere prossimamente. Intanto c'è un successo dell'estate attuale. Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale ed è

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sparatorie in Germania. Varie persone sarebbero rimaste ferite dopo che un individuo ha aperto il fuoco nel liceo Welfen-Gymnasium di Schongau in Baviera. Il sospetto è stato fermato secondo quanto ha reso noto la polizia tedesca. Medio Oriente, i funerali della defunta guida suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei fanno tappa oggi nella città santa sciita di Najaf in Iraq. Il governo di Baghdad ha proclamato una giornata di festa nazionale per consentire lo svolgimento delle celebrazioni che hanno richiamato centinaia di migliaia di fedeli nel paese musulmano a maggioranza sciita. Lotta contro la pedopornografia, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane. Questo è il bilancio dell'operazione contro gli orchi del web condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Catania in raccordo col Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online sotto il coordinamento della Procura di Catania.
3: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una trentina sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, di Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Lucia Scione, linea allo studio.
2: E sempre a Catania, incidente stradale mortale lungo la statale 114 orientale Sicula. La vittima è un motociclista. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, il mezzo a due ruote si sarebbe scontrato con un'auto. L'impatto violentissimo si è rivelato fatale per il motociclista. Inutili per lui i soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Allerta caldo, domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti da 10 di oggi a 3 soltanto. Per la giornata di giovedì è però confermato il bollino rosso a Firenze, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, da cui pare però di capire che la terza ondata di caldo dell'anno sia meno intensa della precedente, almeno in Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Con Tracy Chapman riapriamo l'appuntamento del pomeriggio. Questa è la seconda ora delle parole dell'estate. Ben ritrovati, c'è anche Daniele Caruso in regia. Beh, tra le tante cose belle, divertenti, anche legate alla musica che vi raccontiamo nei nostri pomeriggi, ci sono degli anniversari, dei compleanni da ricordare, molto importanti a livello solidale, perché la scuola, una scuola molto particolare in ospedale, quella del bambino Gesù, compie 50 anni, li ha festeggiati proprio recentemente. Dal 2000 sono seguiti più di 70.000 bambini e ragazzi. L'istruzione parte integrante della loro cura, quindi l'obiettivo è quello di aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici, con la vita di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. Ed è questo l'obiettivo di questa scuola in ospedale del bambino Gesù, che ha festeggiato i 50 anni di attività. C'è stato un convegno celebrativo che si è tenuto a Roma, avviata nell'anno scolastico 1975-76 e resa possibile grazie anche alle lezioni che si tengono principalmente al letto del paziente, con orari adattabili, quindi migliaia di ragazzi dalla scuola primaria alla maturità hanno potuto affrontare il futuro con una maggiore serenità da questo punto di vista. E poi dal 2000 al 2025 sono stati infatti più di 70.000 gli alunni che sono stati seguiti, e negli ultimi 5 anni 65 studenti hanno anche avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media oppure di ottenere il diploma di maturità, e nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti ricoverati o in day hospital hanno partecipato alla scuola in ospedale con il bambino Gesù, del bambino Gesù per l'appunto. 5 di essi si accingono anche a sostenere gli esami prossimi di terza media, poi uno quest'anno anche alla maturità. Insomma, la scuola in ospedale non è soltanto il luogo in cui si continua a studiare, è anche un ambiente che offre sostegno, normalità, un collegamento vivo con il mondo esterno, e quindi ci sembrava giusto ricordare anche questo 50° anniversario molto importante. Nostro pomeriggio che continua, ci seguite in streaming attraverso l'app Play 2000, attraverso il sito play2000.it, in cui c'è anche una sezione meravigliosa con i nostri podcast, quindi riascoltate tutti i nostri contenuti anche della passata stagione o della stagione in corso con tutti i nostri appuntamenti. Attenzione, perché tra poco ritorneranno le classifiche. Sapete che facciamo le classifiche in versione mini anche durante l'estate all'interno delle parole, e quindi oggi parleremo di libri con i 5 libri più letti nel nostro paese.

questo 2026 che ha segnato il ritorno di Robbie Williams per raccontare un po' tutta la sua vita, la sua epopea musicale, All My Life il titolo. Allora, siamo pronti anche per verificare quali sono le 5 posizioni dei libri più letti nell'ultima settimana, la nostra mini classifica di oggi destinata ai libri, ovviamente incrociando vari dati, quelli dal web, anche copie fisiche nelle librerie. Vediamo che non cambia nulla rispetto alla settimana scorsa, tutte e 5 le prime posizioni sono stabili rispetto a 7 giorni fa. La numero 5, edita da Longanesi, è la storia, anzi il romanzo di Ilaria Tuti, ed è un poco la notte, un poco l'alba, dove l'autrice disvela la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro, e racconta di un incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere, che infine hanno imparato a conoscersi e ad aiutarsi. Il libro di Ilaria Tuti, ed è un poco la notte, un poco l'alba, edito da Longanesi, al numero 5 stabile. Come è stabile la saga di Antonio Manzini, dedicata a Rocco Schiavone, in questo caso I tre mezzini di Rocco Schiavone, e il libro al numero 4 stabile, edito da Sellerio. La numero 3, copertina in bianco e nero per una storia in bianco e nero fin dal titolo, Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, che ci ricorda tramite queste edizioni Nord la storia, il racconto di una famiglia, della sartoria, in particolare della famiglia Lia, dove c'è il tempo che scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito anche dai divieti del padre di queste donne, un libro fondamentalmente con storia al femminile, un padre che teme la libertà delle figlie, perché nel Salento degli anni 60, dove è ambientata questa storia, come nel resto d'Italia, purtroppo le donne dovevano ancora restare al loro posto, e questa è la storia che ci racconta la Giannone all'interno di questo libro, Gli anni in bianco e nero, edito da Nord, stabile anch'esso. Andiamo alla numero 2, io l'ho definito un titolo molto poetico, anche perché Matteo Bussola ci ha abituato a queste storie molto profonde. Lui è scrittore, illustratore, fumettista, ha disegnato per le principali case editrici italiane anche all'estero numerosi fumetti. Già un bel fumetto compare sulla copertina di questo libro in versione autunnale, Il sole nelle pozzanghere, questo è il titolo di Matteo Bussola, edito da Einaudi, al numero 2 questa settimana, stabile. Ed è stabile, se avete fatto un po' i conti, anche la posizione numero 1, non cambia nulla, Gianluca Gotto con Ci basterà mangiare il vento, anche in questo caso un titolo molto particolare per questo romanzo, edito da Mondadori, ambientato tra Singapore e Torino, dove praticamente c'è un personaggio che cerca di tenere a distanza proprio la sua stessa vita, con la sua meravigliosa imperfezione, la sua preziosa, a volte dolorosa imprevedibilità, e quindi una storia in cui quest'uomo scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare, diciamo, il vento, idealmente, e da qui appunto il titolo del libro, che rimane il più letto in assoluto rispetto a 7 giorni fa, quello di Gianluca Gotto. Noi continuiamo con la musica nel nostro pomeriggio di Blu 2000, arriva Mauro Di Maggio.

avete seguito la nostra mini classifica del mercoledì dedicata ai libri, c'è un libro di Matteo Bussola che è al secondo posto già rispetto a settimana scorsa stabile, che è stato commentato anche dal nostro ascoltatore amico Giovanni, che ci ha scritto che effettivamente l'ha letto, è un bel libro, e quindi grazie davvero anche a lui per averci dato la sua opinione, ovviamente su tutto quello che vi raccontiamo, sulle classifiche, non classifiche, tutte le notizie, tutte le cose che puntualmente poi vi proponiamo nei nostri appuntamenti, siete benvenuti anche con le vostre opinioni attraverso un messaggio a diretta at radioinblu.it. Poi ci ha anche colpito il messaggio di Sofia che in questo momento dovrebbe essere in una cella frigorifera perché sta patendo particolarmente il caldo, ti possiamo capire, ovviamente una situazione allarmante per molti che soffrono già il caldo, un po' come sottoscritto, che poi si ritrovano questi 40 gradi percepiti, più o meno quanti saranno, Daniele Caruso, percepiti 50, ecco, quindi non ci salviamo almeno nelle ultime ore, sperando che diciamo la canicola si possa affrontare nel migliore dei modi. Noi l'affrontiamo con la musica, lo facciamo grazie anche alle novità musicali di quest'anno, tra l'altro li abbiamo citati prima parlando di Harry Styles, One Direction, questo gruppo che ha sfornato giovani talenti, tra cui anche Zayn Malik, questo è il suo nuovo singolo, Sideways.

Si intitola Earrings, questi sono gli orecchini, così come la traduzione della canzone di Macon Todd, canzone che ha una storia curiosa alle spalle, pubblicata 2 anni fa, esplosa adesso grazie anche al tam tam della rete, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Ritorniamo adesso agli anni 90.

Continuiamo il nostro viaggio in musica in questo pomeriggio alle parole dell'estate, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, e lui è il protagonista letteralmente di queste ultime ore, di questi ultimi giorni. Parliamo di Ultimo perché ha rilasciato anche nuove dichiarazioni dopo il successo di Tor Vergata, ha anche anticipato il tour 2027 negli stadi, perché i biglietti per i nuovi concerti sono già disponibili da questa giornata a partire dalle 14, quindi ormai ci siamo. Il cantautore ha annunciato di aver scritto la canzone più importante della sua vita nel frattempo e fa capire che il concerto dei record potrebbe finire anche al cinema, quindi non ci stupiamo del fatto che potrebbe nascere una sorta di docufilm, un po' come sta facendo Jovanotti con il film dedicato alla sua carriera. Quindi una nuova canzone in arrivo, nuovi concerti che andranno in scena nell'estate del 2027 a partire dal 10 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbio d'Oro, con tantissime tappe a Bologna, Padova, Milano, sarà anche a Napoli, Messina, Calabria. Ovviamente questo è il cartellone previsto per il prossimo anno. E a proposito dello spettacolo a Tor Vergata dello scorso 4 luglio, Ultimo ha condiviso una serie di riflessioni, anche qualche anticipazione in un post su Instagram, scrivendo che la strada è stata molto emozionante, non ho mai avuto la tensione così alta nel corpo mentre salivo su pianeti, quando arrivando in elicottero mi è stato detto Nick guarda a sinistra, ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita, con questa marea di persone, di una foto che è diventata iconica, ha fatto il giro del web in questi ultimi giorni, il livello di felicità e amore che c'era nell'aria è travolgente per un solo essere umano. Ultimo impiegherà anche del tempo a metabolizzare tutto quello che è diventato il concerto a pagamento più grande in assoluto e di sempre in Italia. È stato un evento così importante ad averlo portato a scrivere, come ha detto lui e come accennavamo prima, la canzone più importante della sua vita, quindi lo show potrebbe persino diventare un film. Staremo a vedere gli sviluppi. Nel frattempo vi diciamo che un mese dall'uscita, il giorno che aspettavo, è stato certificato disco d'oro dalla FIMI, aggiungendo così questo nuovo traguardo, il nuovo tassello a un periodo per lui decisamente fortunato. Young.

Siamo così arrivati alla fine anche per questo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di scaricare la nostra app Play 2000, di seguirci in ogni luogo, di andare anche sul sito play2000.it, dove ci seguite in streaming abitualmente, come ha fatto anche la nostra amica Francesca che ci ha scritto. Grazie davvero, e grazie anche a Daniele Caruso che è stato in regia fino a questo momento. Vi lasciamo alla musica di Blue 2000 di questo pomeriggio e noi ritorniamo domani con le parole dell'estate a partire dalle 14. Ciao a tutti.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
0: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
0: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con Il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
0: Effetto Notte. Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Siento la nostalgia de un pasado donde a mi madre le dejo.
4: In Blu 2000 News.
7: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Ore d'angoscia in Germania per un attacco armato a una scuola in Baviera. Voleva fare una strage al liceo Welfen di Schongau, il sospettato fermato dalla polizia tedesca. Nell'attacco sarebbero rimaste ferite diverse persone, anche se il numero e le condizioni delle persone colpite non sono ancora chiari. Le forze dell'ordine hanno invitato la popolazione a evitare la zona della scuola nella cittadina situata appena a nord delle Alpi, non distante da Monaco di Baviera. Sarebbe tuttora in corso una vasta operazione di polizia in tutta l'area. In Turchia si è concluso il vertice NATO svoltosi a Ankara. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato dell'Alleanza Atlantica. Un attacco a uno di noi è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine. La premier italiana Giorgia Meloni ha tra l'altro dichiarato: rispettiamo gli impegni ma in modo sostenibile, stabilendo noi modi, tempi e priorità, e ha aggiunto: se investiamo in difesa i soldi restano in Italia. Due navi cisterna sono state colpite oggi nello stretto di Hormuz, lo riferisce la United Kingdom Maritime Trade Operations. La prima è stata colpita da un proiettile non identificato e si ritiene abbia riportato danni strutturali. Non sono stati segnalati feriti né impatti ambientali. La seconda imbarcazione è stata colpita da un drone di origine ignota e ha riportato lievi danni strutturali. Anche in questo secondo caso non si registrano vittime né impatti ambientali. Il cargo sta proseguendo la navigazione verso il porto di destinazione. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo ha approvato un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli. Un accordo raggiunto quasi all'unanimità, ma che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
8: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore. Cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo entro imbarco. Quota continuerà di euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue.

0: di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Siamo collegati con Antonio Franzi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, parliamo di bici. Ormai lo sappiamo, in tantissime città si stanno realizzando ciclabili grazie anche a fondi europei, adesso al PNRR. Ci sono luoghi dove la bicicletta, diciamo così, è storicamente un mezzo di locomozione e tra queste immaginiamo che ci sia Varese, provincia. Antonio.
2: Ma diciamo subito che Varese è un luogo di grande tradizione per quanto concerne il ciclismo inteso come sport. Pensiamo ai grandissimi campioni che nel tempo hanno illustrato il nostro territorio, da Binda, Chiappucci, insomma Garzelli, però non è che la città in quanto tale sia mai stata particolarmente vicina al ciclismo, a differenza delle località, per esempio dell'Emilia Romagna, anche perché la situazione così orografica non sempre è facilita.
1: Non sempre è facile.
2: E quindi è ancora più importante il progetto che è appena stato avviato di cui parliamo oggi.
1: Allora, è tutto in bici, il piano della provincia di Varese per cambiare le abitudini, viabilità lenta, e si vuole mettere in rete 458 chilometri di piste ciclabili. È tanto, Antonio?
2: Eh sì, è esatto il numero che tu hai indicato. L'obiettivo dell'amministrazione provinciale è proprio questo, 458 chilometri naturalmente in tutta la provincia di Varese, avendo come hub, perno di riferimento, l'aeroporto di Malpensa. Attualmente ne mancano circa 200 di chilometri, però l'amministrazione provinciale sta investendo per fare in modo che quasi tutti i comuni del nostro territorio siano collegati appunto
1: tramite
2: con una ciclabile.
1: Allora, tu hai intervistato Fabio Passera, che è consigliere provinciale delegato alla viabilità e alle piste ciclabili.
3: Sentiamo. La Fucci di Varese non ha inventato oggi questo progetto, diciamo che dal 2018 si è iniziato a ragionare sulle linee strategiche della mobilità ciclistica e poi dal 2022 si è dotata di un vero e proprio sistema di viabilità che si chiama Bike and Walk, che dice nel suo nome, dice esattamente quella che dovrebbe essere la strategia. Quindi un piano che parte da lontano e che via via ha messo insieme una serie di attività da realizzare nella nostra provincia. Perché adesso e perché ne parliamo in questo momento? Perché in questo momento sapete che la provincia di Varese è impegnatissima ad approvare il PTCP, che è il piano territoriale di coordinamento provinciale, cioè il piano regolatore dei piani regolatori di ogni sindaco comune. Quindi si sta proprio progettando l'intera provincia e questo piano, il piano della mobilità ciclistica provinciale, è un di cui di questo piano territoriale di coordinamento provinciale, per cui era il momento giusto parlarne, perché stiamo parlando di documenti programmatori che devono mettere ordine su quello che c'è.
1: Allora, tu dicevi, a differenza di Emilia Romagna e diciamo pianura padana in senso lato, dove appunto la pianura agevola la bici, invece tu dici Varese, il territorio non è sempre così facile. E allora lui ha spiegato perché adesso, va bene, c'è il piano regolatore, però perché si è deciso comunque di fare le ciclabili?
2: Perché è indispensabile cambiare la cultura, una cultura troppo concentrata sull'automobile, soprattutto su questo territorio dove c'è un'altissima densità per chilometro quadrato appunto di automobili. E quindi devo dire che c'è un altro fattore che, se, a mio modo di vedere, facilita questo progetto, ovvero la diffusione delle biciclette elettriche, che permettono anche di superare dei dislivelli come quelli delle colline che caratterizzano il nostro territorio, almeno per ciò che concerne la zona di Varese, la zona a nord della città capoluogo, e quindi tutti insieme

0: Dobbiamo lavorare per cambiare le abitudini. Credo che questo sia l'obiettivo vero.
1: E allora sentiamolo ancora, Passera.
2: 458 non è un numero gettato per aria, ma è il numero dei chilometri che oggi rappresentano le 10 dorsali che dovrebbero comporre il passaggio da nord a sud della provincia. 10 dorsali, possiamo intendere come 10 autostrade, 10 arterie, insomma le 10 percorsi principali che dovrebbero permettere di raggiungere le varie zone della nostra provincia. E arterie assommano appunto a 458 chilometri, e di questi circa il 46%, cioè 209 chilometri, sono già stati realizzati. Cioè, se noi oggi giriamo per la nostra provincia, vediamo che 209 chilometri esistono già. Poi c'è un 8% che è solo progettato, in fase di avanzata progettazione, che sono 37 chilometri, e ne restano ancora un 46% circa, sono oltre 200 chilometri ancora pianificati, cioè che va ancora finanziato e va progettato.
1: Allora vedremo, perché ovviamente poi dipende anche da come si fanno le ciclabili. Lì sono da costruire ex novo, ci sono dei tracciati?
3: No, ci sono delle linee guida, ci sono anche già dei tracciati. Adesso l'amministrazione provinciale ha annunciato che cercherà di drenare al massimo i fondi europei o anche i fondi a disposizione a livello regionale, come tu hai già sottolineato, per rendere concreto quello che al momento è soltanto un sogno, un'idea che però deve trovare anche il supporto da parte di noi cittadini, no, perché se no continueremo ad affollare.
1: Rimarranno deserte le ciclabili. Antonio, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo in Umbria. La voce, Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Federica. Ciao, ben trovata.
1: Allora, oggi parliamo di economia, o comunque di motori economici, perché a Bastia Umbra è stato inaugurato il nuovo padiglione di Umbria Fiere. Che cosa significa questo, Daniele?
4: Esatto, Federica, lo dicevi tu, non si tratta solo dell'apertura di un nuovo edificio, ma è un passo concreto di un progetto di rilancio che appunto hanno messo in campo qui in Umbria, che vuole restituire centralità a quello che è il polo principale, direi quasi l'unico fieristico della regione. Quindi per capire un po' quella che è la portata di questa operazione basta dare qualche numero. Il nuovo padiglione dispone di oltre 6.000 metri quadrati, quasi tutti dedicati all'esposizione, può ospitare quasi 200 stand in più e una sala conferenze con oltre 3.500 posti. Ecco, dicevo, il motore dell'economia della regione, questo è il polo fieristico di Bastia, ed è appunto un passo di una serie di interventi che le varie organizzazioni, sia pubbliche che private, che stanno intorno alla governance del polo fieristico, stanno mettendo in campo. Non, le fiere oggi, sappiamo, non sono solo esposizioni di prodotti, sì, ma sono appunto un punto di incontro, no? Se vogliamo, sì, tra le imprese, il territorio, ma anche l'innovazione, i mercati. Insomma,
1: sì, hanno perso l'antico scopo, adesso, come dici tu, ne hanno altri.
4: Esatto, peraltro questa operazione tira in ballo anche l'ITS Academy, no? Quindi anche la formazione, perché proprio in questa inaugurazione dei giorni scorsi si è parlato proprio di formazione tecnica, innovazione e occupazione, proprio insieme con l'ITS Umbria Academy, che ogni anno forma giovani destinati proprio a lavorare nelle imprese del territorio.
1: E allora sentiamo Antonio Forini, che è presidente di Umbria Fiere.
5: Questo percorso si sposa benissimo con il percorso di crescita di Umbria Fiere, che appunto è iniziato 6 mesi fa con l'evento Shift, e oggi diciamo tagliamo un primo traguardo, visibile perché immobiliare, perché il nuovo padiglione è presente e diciamo anche se in una fase non completa comunque sia è qui e sarà presente in futuro per gli eventi di Umbria Fiere, ma soprattutto serve ad avvalorare questo evento, il percorso che Umbria Fiere sta facendo, lo sta facendo con il suo CDA, con diciamo tutti il suo staff e soprattutto con le collaborazioni che in maniera proficua stanno portando un'accelerazione della crescita di Umbria Fiere e che in questa prima fase diciamo andiamo a celebrare.
1: Ecco, abbiamo detto cambiano gli obiettivi della fiera cosiddetta, in questo caso quella dell'Umbria, e però insomma gestirla e farla funzionare sempre è impegnativo, Daniele.
4: È molto impegnativo anche perché stiamo parlando di Umbria, appunto una regione piccola tutto sommato. Lui, il presidente di Umbria Fiere, Antonio Forini, ha tirato in ballo una parola shift, no? Cambiamento significa in inglese, e questo titolo non è stato scelto a caso proprio perché il messaggio è chiaro, insomma, e per questo è stata coinvolta anche il mondo della formazione, la formazione più vicina ai giovani e alle aziende per farli incontrare, no? ITS Umbria Academy, sì, dicevamo, perché le infrastrutture moderne e il capitale umano devono crescere insieme, questa è tutta la logica che ispira questa innovazione che tocca Umbria Fiere. È inutile avere un polo fieristico magari anche al di sopra delle possibilità della nostra regione se poi non c'è un tessuto umano in grado di far andare le aziende e di conseguenza anche il polo fieristico.
1: Non c'è dubbio, adesso vediamo poi le varie fiere ospitano più che altro grossi eventi, non sono appunto più legate, no, al prodotto come lo intendevamo una volta, sono legate all'evento, perché di solito poi sono degli spazi molto grandi, molto ampi. Tu hai sentito anche il sindaco di Bastia Umbra, Enrico Pecci, sentiamolo.
6: Questo è un luogo, come oggi vedete, dove anche istituti scolastici trovano l'inizio e la fine del compimento di un percorso, dove ci sono imprenditori, imprese che trovano un momento di confronto. È un percorso che tiene dentro il restyling del centro fieristico, su cui sta lavorando l'amministrazione comunale con un tavolo tecnico insieme a Umbria Fiere, e spero che nei prossimi anni potremo vedere al più presto un nuovo volto della struttura di Umbria Fiere. È un percorso che tiene insieme anche questi nuovi interventi, investimenti strutturali che sono in fase di conclusione, che daranno modo di avere nuovi spazi da utilizzare per il centro fieristico, nuovi spazi da utilizzare per strutture adibite anche a funzionalità energetico sostenibili, quali campi, pannelli fotovoltaici, e traguardiamo con tutto l'interesse possibile la realizzazione di una CER comunale che ci permetta di mettere insieme gli spazi di proprietà del comune, gli spazi dati in gestione a Umbria Fiere e anche le realizzazioni fatte dai privati.
1: Beh, quindi un programma ambizioso, Daniele.
4: Sì, esatto, il sindaco parlava in queste ultime parole proprio della CER, quindi della comunità energetica rinnovabile, sì. Proprio perché la sostenibilità è un'altra delle parole chiave di questa operazione. Sappiamo gli spazi ampi che hanno tutti i poli fieristici sopra, sì, il tetto, sì, soprattutto,
1: sì, è vero.
4: E quindi perché non sfruttarle al meglio, insomma, per generare energia pulita e rinnovabile. Questo appunto è un altro dei filoni, delle colonne portanti di questo progetto, peraltro in un comune, Bastia Umbra, che ha investito molto nelle aree industriali e artigianali, insomma, no? Tra Perugia e Assisi c'è questo comune che è piccolo, no? Come, sì, territorio, come realtà, ma è grande come insediamento produttivo, artigianale e industriale.
1: Ah, perché è concentrato tutto lì rispetto a Assisi?
4: Esatto, nei decenni ha fatto politiche, come dire, di adatte proprio e favorevoli all'insediamento produttivo di aziende piccole, medie, sì, e grandi, sì, e quindi, sì, si trova con un bel tessuto, ed è lì che quasi per, come dire, così spinta naturale si è insediato poi nei decenni il polo fieristico regionale, anche perché è una posizione strategica e baricentrica per tutta la regione, tutto sommato.
1: Bastia Umbra, mi sa che ci sono state le monache di clausura.
4: Assolutamente, ci sono le benedettine di clausura che sono molto social, sono
1: molto social, ma fanno lavori diciamo importanti, e poi sono di clausura ma non la clausura clarissiana. Per cui esatto, noi siamo andati lì da loro ospiti e...
4: Da madre Noemi Scarpa, da madre Noemi Scarpa, di Serie A di basket, che poi si è ritirata in convento.
1: Ma veramente un portento, veramente un'energia
4: più alte che si possano più vedere alte in assoluto.
1: E anche energica, ti in trasmette gamba. Molto, molto. Allora Daniele, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a te, ciao Federica.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio.
7: Ciao Federica.
1: Allora, qui siamo passati dalle bici, poi siamo andati al polo fieristico. Adesso parliamo di motoraduno. Luca.
7: Esatto, perché venerdì si apre l'81esima edizione del motoraduno internazionale Madonnina dei Centauri, uno degli appuntamenti più storici per i motoraduni per quanto riguarda l'Europa.
1: E di cosa si tratta? Perché noi non lo conosciamo, Luca, ce lo devi dire tu.
7: Allora, migliaia di centauri che arrivano da ogni parte d'Europa,
1: sì,
7: invadono pacificamente la provincia, specialmente Alessandria e il vicino comune di Castellazzo Bormida, dove c'è il santuario della Madonna della Creta, che è la patrona mondiale dei centauri.
1: Allora, qua si comincia a capire, c'è un motivo perché la Madonna della Creta è la patrona?
7: È la Chiesa Cattolica l'ha nominata patrona mondiale dei centauri e la tradizione vuole che aveva salvato un motociclista che gli era, durante un brutto incidente gli era apparsa la Madonna dei Centauri, la Madonna della Creta, e da quel momento è diventata la Madonna dei Centauri perché la Chiesa l'ha nominata.
1: Beh, c'è un motivo però, c'è il motivo del miracolo al motociclista, e è una gara, no, è un raduno.
7: No, non è una gara, è un bellissimo raduno in forma statica, o meglio, sono fermi nel cortile del santuario, e al termine della celebrazione, dopo che il vescovo di Alessandria ha benedetto tutte le moto presenti, partono in corteo per raggiungere il capoluogo con una sfilata abbastanza folcloristica.
1: Quindi insomma è proprio la giornata della devozione, si può dire così?
7: Esatto, esatto, è proprio il loro pellegrinaggio annuale che fanno i centauri di tutta Europa. La cosa bella è che tutto ciò ha creato dei numeri importanti su quello che è il turismo, tant'è vero che man mano il raduno si è ingrandito sempre di più per arrivare a adesso avere 3 giorni di fila,
1: sì,
7: e con gli alberghi pieni sempre, ma soprattutto giri organizzati dal motoclub Madonnina dei Centauri su tutto il territorio UNESCO della provincia di Alessandria.
1: Beh, quindi insomma un bel movimento, 81esima edizione, quindi è iniziata a metà del secolo scorso.
7: Sì, appunto è uno tra i più longevi in Europa, se non il più longevo. È stato detto ancora pochi giorni fa in conferenza stampa.
1: E in media quanti motociclisti arrivano?
7: Allora, i numeri di quest'anno non li sappiamo ancora, ti posso dire i numeri dello scorso anno,
1: sì,
7: perché era un'edizione abbastanza da record, e
1: quanti
7: i
1: erano?
7: Numeri erano più di 1600 iscritti. Quindi 1600 moto.
1: 1600 moto, e adesso immaginiamo che poi questa sia una tradizione che si tramanderà dai padri o dalle madri, perché insomma adesso non facciamo discriminazioni su chi porta le moto, ai figli e alle figlie, se qualcuno prenderà il testimone dai genitori.
7: Ti posso garantire che il testimone viene passato, perché vedi le varie generazioni passare ormai dai nonni ai nipoti.
1: Quindi passa si trasmette la passione delle moto.
7: si trasmette, ma si trasmette anche fortunatamente la devozione verso appunto la Madonna dei Centauri.
1: E beh, ma questo perché i motociclisti si legano, se ci pensi, come gruppi si legano rispetto ad altri, quelli dell'Harley Davidson, quelli perché vanno al santuario, hanno sempre i vespisti, sono molto socievoli, non so, socializzanti, ecco, socializzano.
7: Sì, sì, ma in un mondo che appunto diciamo sempre che la fede va a scemare, la religione viene messa in secondo piano, vedere iniziative del genere andare avanti per 81 anni lascia ben sperare.
1: Benissimo, Luca, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a te.
1: Ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
2: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli...

0: Buonasera da Andrea Domaschio. È terminato il vertice NATO che si è tenuto ad Ankara in Turchia. Nella conferenza stampa conclusiva la premier Giorgia Meloni ha tra l'altro dichiarato: non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran. Credo che finora l'opzione militare non abbia portato dei risultati concreti e penso che si debba invece insistere sulla capacità e la possibilità di un negoziato. L'Italia ovviamente sarà impegnata in questo senso. Venezuela, due settimane dal devastante doppio sisma che ha squassato intere regioni del paese, si continuano a cercare eventuali superstiti. Intanto la Caritas venezuelana informa di aver ricevuto circa 14.700 tonnellate di aiuti umanitari, oltre il 60% delle quali è già stato distribuito alla popolazione.
1: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. Elena Seno, linea allo studio.
0: Germania, è un ragazzo di 16 anni la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau, lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, due ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. Sarà pronunciata intorno alle 19 di oggi nella corte d'assise del Tribunale di Latina la sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano che nell'estate del 2024 perse un braccio in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, spirando nei giorni successivi dopo che il suo datore di lavoro Antonello Lovato lo portò davanti a casa con un furgone col braccio amputato poggiato in una cassetta della frutta invece che chiamare i soccorsi. L'accusa per Lovato è quella di omicidio volontario con dolo eventuale. La pubblica accusa ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di reclusione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi a Caronno, farmacia Bariola, via Giuseppe Verdi, telefono 02-966-50170. Al cinema Prealpi il film Minions and Monsters, 8 e 9 luglio, genere animazione, orario 18:30 e 21. E per la rassegna Cinema sotto le stelle Arena Casa Morandi il film No Other Choice, non altra scelta, genere drammatico, proiezione ore 21:30. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Saronno giovedì 9 luglio dalle ore 20 alle ore 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, Ceramica in Giardino, workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare vari oggetti per il tuo giardino. A Saronno, sogni ad occhi aperti a partire dalle ore 18 fino a sabato 11 luglio. L'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Sabato 11 luglio dalle 14.30 alle 18.30 presso il centro sociale Cassina Ferrara via Prampolini 2, Repair Café. Porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati, potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Domenica 12 luglio dalle ore 16 alle 23 presso il parco dell'ex seminario via Varese 159, Sunday Service, evento culturale musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazzi e ragazze dalle 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, 14, 15, 16 luglio. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere. Discussione e a seguire il laboratorio sul consenso digitale. Ingresso libero.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: di blu.
1: Il 40° Festival Bar, quello del 2003, è già, perché siamo arrivati esattamente all'anno 2003 con la nostra storia di Nel Blu Dipinto di Blu, speciale Festival Bar. Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, da Massimo in studio, da Antonio in regia. Benvenuti a questo nuovo appuntamento che ci conduce attorno alle estati celebri, illustri degli anni che furono, dagli anni 60 sino quasi ai giorni nostri, anche se un poco prima è finito il Festival Bar, pur nella grande mole di attenzione di pubblico e di vendite ad un certo punto termina. Ma noi siamo arrivati al 2003 e stavamo narrando la sua storia, di quell'anno in cui all'Arena di Verona il 22 e 23 settembre si svolsero le finali che videro Eros Ramazzotti come vincitore assoluto attraverso la sua canzone Un'emozione per sempre, cantata da lui, scritta da Cogliati, Guidetti e Maurizio Fabrizio, una canzone che doveva essere scritta per Alex Baroni, ma che purtroppo a causa della morte del cantautore milanese fu invece inserita nel nono album di Ramazzotti, che era uscito proprio in quell'anno. Partecipa al Festival Bar, diventa il tormentone estivo dell'anno, vince la manifestazione, tanto da essere stato trasmesso in radio frequentemente, raggiungendo la posizione numero dell'airplay. Questo singolo, composto proprio da Ramazzotti poco tempo dopo la separazione dalla sua prima moglie, la conduttrice Michelle Unzi, che racconta la sua storia di amore finito ma indimenticabile, che porta chi lo ha vissuto a ricordare molti momenti felici vissuti durante la relazione e a ritenere che certi amori lasciano proprio un segno perpetuo. Il brano che Ramazzotti affermò di aver voluto cantare in onore di Baroni ottenne poi un grande successo in Italia. Messo in commercio il 12 maggio del 2003, debutta nella classifica dei singoli più venduti tre giorni dopo, direttamente al primo posto, e ci rimane per 6 settimane consecutive. Il disco rimane nella classifica delle top 20 per ben 20 settimane, diventando di fatto uno dei maggiori successi del cantautore romano. In Ungheria questo singolo rimase per ben 8 settimane consecutive nella posizione numero 1 della classifica. Eros Ramazzotti, Un'emozione per sempre.

Era il 2003, l'anno del Festival Bar della 40esima edizione, l'anno, se vi ricordate, della strage di Nassiriya, anche se avvenne al 12 di novembre alle 10.40, 8.40 ora italiana, con un camion che sfonda la recinzione della base italiana dei carabinieri a Nassiriya, per l'appunto in Iraq. L'estate però di quell'anno, il 31 agosto, partiva la Serie A, il campionato 2003-2004 che vede favoriti la Juventus, campione uscente, il Milan, campione d'Europa, Inter, Lazio e Roma, con significativi movimenti di mercato. A giugno la Confederation Cup 2003, dal 18 al 29 giugno in Francia, dove si svolge la FIFA Confederation Cup, sesta edizione del torneo che coinvolge le nazioni vincitrici dei campionati continentali, per l'appunto. Tra gli scomparsi dell'estate, ma di anni prima potremmo dire, ricordiamo Gregory Peck, che era morto per l'appunto il 12 giugno del 2003 nella sua casa di Los Angeles, il grande attore, uno dei divi più importanti della Hollywood del XX secolo, potremmo dire. Il 29 giugno Katharine Hepburn, il 4 luglio Barry White, una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica, ma vale la pena anche di ricordare che il 18 luglio ci lasciava uno dei grandi delle telecronache italiane, Sandro Ciotti, e intanto Irene Grandi al Festival Bar presentava una delle sue canzoni più importanti che la lanciarono nel panorama musicale italiano, prima di partire per un lungo viaggio, un brano uno dei più programmati dalle radio durante la stagione estiva.

dalla canzone di prima di partire per un lungo viaggio vorrei passare a Dedicato a te delle vibrazioni. Perché Dedicato a te? Beh, ovviamente era una storia d'amore quella delle vibrazioni, perché ho citato uno dei più grandi potremmo dire telecronisti e radiocronisti italiani, che era Sandro Ciotti, che moriva proprio a Roma nel 2003, nell'estate del 2003, il 18 di luglio per l'appunto, e un calciatore, giornalista, una delle più celebri voci, no? In particolare di tutto il calcio minuto per minuto, quando questa trasmissione radiofonica lasciava ancora l'impronta in tutte le radio delle domeniche pomeriggio. E a 5 anni Sandro cominciava a studiare il violino, ma la musica era solo una passione e un altro fronte di interesse giornalistico. Pensate che aveva iniziato a giocare nella Lazio e poi nel ruolo di mediano nel Forlì e nell'Anconitano in Serie C, poi nel Frosinone in quarta serie tra gli anni 40 e 50. Ma ben presto iniziò a collaborare con Paese Sera, col Messaggero, col Giornale d'Italia, e al suo padrino di battesimo, il poeta Trilussa, confida di non sentirsi bravo come il padre, che era stato anch'egli giornalista. Entra in Rai nel 58, 2 anni dopo è radiocronista di Danimarca-Argentina, un incontro di calcio valido per le Olimpiadi di Roma, e poi racconterà oltre 2400 partite, 15 giri d'Italia, 9 Tour de France, 10 Olimpiadi e Mondiali di calcio. Nella storia e nel parlare comune, a indicare un risultato inatteso entra la sua locazione clamoroso al Cibali, quando il 4 giugno 61 commenta l'incredibile vittoria del Catania sull'Inter per 2-0 allo stadio Cibali. Voce roca, risultato di 14 ore consecutive di diretta sotto la pioggia durante le Olimpiadi di Città del Messico del 68, ma timbro particolare, simbolo di 30 anni di calcio, prima radiofonico e poi anche televisivo con la Domenica Sportiva. Pensate, scrisse anche canzoni di successo, una per Enzo Iannacci, Veronica, e una per Peppino Di Capri, Volo, e racconta numerose edizioni del Festival di Sanremo per i radioascoltatori del giornale radio della RAI. Era Sandro Ciotti. Dedicato a te invece è la canzone che le vibrazioni portarono quell'anno sul palco del Festival Bar 2003. Andiamo ad ascoltarla.

Questa canzone dedicata a te che abbiamo ascoltato è proprio questo singolo di questo gruppo musicale italiano che venne pubblicata nel 2003 come primo estratto del loro primo album in studio Le Vibrazioni ed è stato frequentemente trasmesso in radio tanto da raggiungere la vetta della classifica Airplay italiana. Scritta da Francesco Sarcina, il frontman del gruppo, il singolo vinse prima il premio Limone d'Oro durante il Radio Norma Battiti Live a Trani il 28 luglio del 2013, anche se la canzone era stata scritta 10 anni prima, e il premio fu consegnato da Mingo. Nel 2020 poi questa stessa canzone viene utilizzata come versione orchestrale appositamente creata per la sigla della seconda stagione televisiva del programma Il Silenzio dell'Acqua, questa serie televisiva creata e scritta da Jean Ludwig e Leonardo Valenti, diretta da Pier Belloni e trasmessa per l'appunto in prima serata su Canale 5. Ma noi voltiamo pagina e andiamo questa volta da Neffa, un altro cantautore importante italiano che partecipa anche lui al Festival Bar, un cantante di un certo tipo, potremmo dire, di una certa misura musicale, che propone una dance pop con funk e soul, tipica per l'appunto di Neffa, affrontando il tentativo di redenzione del protagonista che cerca di lasciarsi indietro la sua vita attraverso la conoscenza di una ragazza prima di andare via.

Festival Bar 2003, come vi dicevo all'inizio, siamo giunti all'ultima puntata dedicata per l'appunto alla 40esima edizione del Festival Bar, che era nata per l'appunto negli anni 60, e abbiamo ascoltato Neffa con la sua canzone Prima di andare via, storia di un amore finito, ma che rimane comunque nel cuore. Avevamo cominciato con Ramazzotti, aveva finito la sua storia d'amore con Michel Hunziker, e che veniva cantata per l'appunto con un'emozione che comunque dura per sempre. Siamo arrivati a Neffa che la vede andare via e le rimane, gli rimane dentro nel cuore qualcosa di importante. E allora andiamo a danzare adesso, perché quell'anno ci fu una bella dance, una radio version, che è quella che noi tra poco ascolteremo, di Prezioso Fit Marvin, cioè con Marvin, con Voglio Vederti Danzare, e ovviamente in discoteca ebbe un notevole successo questo pezzo, che arriva al Festival Bar e ovviamente pure lui diventa tormentone estivo dell'estate 2003.

E con questa ultima canzone chiudiamo anche questa lunga maratona dedicata al Festival Bar 2003 di queste puntate. Adesso passeremo con la prossima, sfogliamo la pagina, gira la pagina e andremo velocemente verso il 2004. Per ora grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata di Nel Blu Dipinto di Blu speciale Festival Bar. Alla prossima, sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti.

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia Angelo. Oggi parliamo di Francesca Fagnani, giornalista italiana. Nasce il 25 novembre 1978 a Roma. Oltre a essere legata al direttore del TG La 7 Enrico Mentana, è una giornalista molto stimata che si è guadagnata sul campo una reputazione di professionista colta e curiosa. Le sue tappe più importanti nella carriera, senza dimenticare poi gli aspetti alla sfera più intima naturalmente, sono: cresce a Roma assieme alla sua famiglia. L'ambiente in cui la futura giornalista muove i primi passi è molto stimolante, grazie alla passione per la lettura e per lo studio, trasmessa dalla madre. Determinata e ambiziosa, dopo la maturità classica,

Si iscrive all'Università La Sapienza di Roma e qui consegue la laurea in lettere con ottimi voti. Francesca Fagnani persegue poi un dottorato precisamente in filologia dantesca, materia della quale è molto appassionata. Le lezioni che si tengono tra Roma e New York la vedono alternarsi tra le due metropoli. È proprio negli Stati Uniti nel 2001 che la giovane Francesca decide di presentarsi presso la sede RAI locale e mettersi a disposizione anche per i lavori più umili. Chiede infatti alla redazione se vi sia bisogno di qualche figura che possa mettere a posto le cassette. Non l'avrei mai detto. Fagnani non teme certamente di dover fare la gavetta, riesce a farsi notare e a esordire nel mondo del giornalismo. Avevo 24 anni, capivo poco l'inglese e vivevo a Williamsburg. Dopo 20 giorni sono uscita e ho visto le Torri Gemelle circondate dal fumo. Ho preso la metro, sono arrivata a Union Square e ne ho vista solo una, era l'11 settembre. Quei giorni non sono potuta tornare a casa perché avevano chiuso i quadranti e sono stata ospitata. Ho sentito di essere dentro la storia ed è lì che ho sviluppato il desiderio di diventare giornalista. Iniziamo con Alexia, Non lasciarmi mai.

Una volta tornata a Roma, inizia a lavorare come giornalista, diventando presto inviata sia di Giovanni Minoli che di Michele Santoro. Con quest'ultimo fa il suo esordio in televisione all'interno della trasmissione Anno Zero. Finito il dottorato, ho abbandonato il percorso accademico e ho iniziato a fare gli stage con Giovanni Minoli e a occuparmi di mafia, realizzando due documentari a Palermo. Ancora adesso la criminalità organizzata è la mia passione. Poi la fortuna e la vita mi hanno fatta approdare ad Anno Zero, che è diventata la mia università televisiva. Il salto l'ho fatto con Michele Santoro. Questa era la sua affermazione. I temi da lei seguiti, in modo particolare all'inizio della carriera di inviata, la vedono approfondire aspetti molto difficili legati alla cronaca e alle ripercussioni che le ramificazioni della criminalità organizzata producono sulla società. Rimangono tra i migliori pezzi da lei firmati quelli trasmessi all'interno della trasmissione Il Prezzo. Francesca Fagnani si occupa anche di intervistare i ragazzi che stanno scontando una pena presso il carcere minorile a causa dei loro legami con la camorra. Ora ascoltiamo un'altra canzone di Alice per Elisa.

A partire dal 2018 la Fagnani diventa la conduttrice del programma Le Belve, un contenitore in onda sulla nuova rete Il 9. Anche il taglio editoriale della trasmissione stessa si distingue per un approccio particolare. Il focus è completamente sulle donne, perché l'obiettivo è quello di raccontare storie al femminile, di persone che hanno impiegato forza e determinazione per diventare esempi di successo, anche se non sempre legati alla virtù. Lo scopo della giornalista è quello di uscire dalla narrazione che vuole la donna sempre come parte debole. Per questo motivo la scelta è quella di privilegiare una rappresentazione dell'essere femminile nella sua complessità, che può spaziare da tratti angelici a spietati. Alcune delle protagoniste più importanti del progetto sono l'avvocato Anna Maria Bernardini del Pace, la politica italiana di estrema destra Alessandra Mussolini, l'ex brigatista Adriana Faranda, nonché l'ex camorrista Caterina Pinto. L'approccio è certamente inedito, poiché porta a ripensare il racconto che viene fatto della donna sui media tradizionali e non solo. Dopo aver fatto scalpore con un programma sicuramente unico nel proprio genere, nel 2020 la giornalista è pronta a tornare in Rai e qui le viene affidata la conduzione del programma Seconda Linea, nella quale assieme alla collega Alessandro Giuli si occupa di presentare e moderare servizi, interviste e contributi di approfondimento politico. Nel 2021 torna con una nuova serie di interviste per il format Belve, ma questa volta su Rai 2. E proprio perché in questa trasmissione lei non può essere che sincera, dedichiamo Annalisa con Sinceramente.

le sue passioni più importanti vi è quella per la cucina, alla quale si dedica non tanto per necessità quanto per dare sfogo al proprio estro creativo. Grande amante dei cani, Francesca Fagnani possiede un Cavalier King femmina di nome Nina. Nel 2023 è stata una delle co-conduttrici in una delle serate del Festival di Sanremo, affiancando il direttore artistico Amadeus. E a partire dal 2013 è legata sentimentalmente al noto giornalista, conduttore e direttore di telegiornale Enrico Mentana, al termine della relazione di lui con l'ex moglie Michela Rocco di Torre Padula. Francesca ha saputo conquistarsi un ruolo importante anche nella vita dei quattro figli di Enrico Mentana, con il quale vanta una relazione solida grazie soprattutto al reciproco rispetto della privacy. E dedichiamo in dulcis in fondo Anna Oxa, Donna con te.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ier,
2: d'incu
1: e de duman,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
1: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
1: Cicciaremmo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Emergenza carceri e massimi livelli, sovraffollamento e caldo anomalo rendono invivibili le strutture penitenziarie italiane. Da un convegno a Roma, l'ennesimo forte appello del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, per i diritti dei detenuti. Nato un futuro pieno di incognite, ad Ankara in Turchia si è concluso oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati. La premier Meloni dichiara che l'Italia seguirà una propria via di equilibrio. In quest'estate torrida anche muoversi per lavoro o per andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati su varie tratte anche dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti. Buonasera da Andrea Domaschio. Vogliamo mettere stasera in primo piano all'attenzione dei nostri ascoltatori un grave problema sociale di cui da anni si discute ma che in Italia sembra non trovare mai soluzione. Quello del sovraffollamento delle nostre carceri, cui ogni estate, sempre di più col passare degli anni, si somma per i reclusi anche l'emergenza caldo. Beatrice Bossi.
2: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. I detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il sovraffollamento. Sono poco più di 51.000 i posti a disposizione negli istituti penitenziari, a fronte di quasi 65.000 detenuti, un esubero di circa 13.000 persone che di fatto vengono stipate in celle già piene. L'ultimo report dell'Associazione Antigone parla di un tasso di sovraffollamento del 139%, che si traduce in condizioni di vita inumane e carenze croniche. Il sistema è allo sfascio, dicono gli operatori del settore, e i numeri lo certificano, anche quelli dei suicidi tra le sbarre. Dall'inizio dell'anno se ne registrano 26, mentre nel 2025 sono stati 82, uno dei valori più alti degli ultimi 30 anni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E da un convegno sull'esecuzione penale che si è tenuto a Roma, torna a fare sentire la propria voce a favore dei detenuti anche il presidente dei Vescovi Italiani, l'arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Zuppi, come ci racconta Paolo Fucili.
3: Faccio mio l'appello del garante che dice che non è sostenibile un sovraffollamento che pone delle condizioni di vita che non sono degne di istituzioni dello Stato.
4: Sicurezza è far funzionare davvero il carcere, che non faccia incattivire chi vive là passando tempo del tutto inutile nel periodo dell'anno, l'estate, in cui la reclusione è più dura, lo dice il cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, a un convegno a Roma sul diritto all'esecuzione penale. Parla di volontariato che crea legami col territorio, lavoro che abbatte le percentuali di recidiva. Celle roventi e sovraffollate, ammonisce, sono un campanello d'allarme che non può più coglierci di sorpresa. Gli fa eco Irma Conti dell'ufficio del garante dei diritti dei detenuti.
5: Io vorrei che si terminasse di parlare di urgenza e di emergenza e che si desse una soluzione programmata e sistemica.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Ad Ankara in Turchia si è concluso il vertice della NATO, un incontro carico di tensioni, soprattutto a causa dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina. E dal summit è emerso chiaramente che all'Alleanza Atlantica serve un cambio di passo. Antonio Soviero.
6: Si chiude il vertice NATO in Turchia e anche se formalmente gli Stati Uniti restano nell'alleanza, la sensazione è che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico sia aumentata ulteriormente. Donald Trump torna ad attaccare duramente gli alleati. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, afferma il presidente USA, che pretende più investimenti nella difesa e lascia il vertice visibilmente irritato, riaprendo forti dubbi sull'affidabilità dell'ombrello americano. Al di là del documento finale in cui si riconosce che gli alleati europei e il Canada si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'alleanza, hanno aumentato i loro investimenti nei requisiti fondamentali per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari per rendere l'Europa più forte in una NATO più forte, il messaggio politico è chiaro: l'Europa è più sola. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice NATO in Turchia, la posizione della premier italiana Giorgia Meloni è apparsa chiara sia alla fedeltà e al rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, ma con un dialogo comune e concorde. E i proventi di nuove spese per la difesa, aggiunto Meloni, devono rimanere in Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea, non mi pento di nulla di quello che ho fatto con Trump, ci sono delle affinità, ritenevo che potesse essere più semplice così. La Presidente del Consiglio dei Ministri al termine del summit NATO ad Ankara sui suoi rapporti con Trump, definiti cordiali, segno di una distanza che si è manifestata anche nel vertice dell'Alleanza Atlantica con le critiche di Trump sulla mancata concessione delle basi americane in Italia, una scelta invece rivendicata da Meloni, Presidente del Consiglio che conferma gli impegni presi per il riarmo in modo sostenibile. Su un eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, Meloni invece si mantiene prudente, resta un'ipotesi, ma non vi è stato alcun comunicato. Preoccupazione invece per quello che accade in Iran con la ripresa delle ostilità, capitolo Ucraina, faccia a faccia tra Meloni e Zelensky, ribadito il sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. A emergere in modo sempre più netto anche il vertice NATO di Ankara è stata la crescente distanza di posizione e le reciproche critiche tra Washington e Madrid. Elena Sino.
8: Nonostante la vicinanza tra il presidente americano Trump e il premier spagnolo Sanchez nella foto di rito d'inizio vertice, non si sono visti contatti tra i due leader ad Ankara e non poteva che essere così, visto l'affondo che l'inquilino della Casa Bianca ha riservato, tra gli altri, anche alla Spagna. Nel corso di una conferenza stampa a fianco del segretario generale della NATO Rutte, il presidente Trump ha infatti definito il paese iberico un alleato pessimo, una causa persa, e ha chiesto di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid, compresi le visite. Pesa il non netto del governo di Sanchez all'uso delle basi militari per le operazioni statunitensi in Iran e il rifiuto a impegnarsi per innalzare la spesa militare al 5% del PIL. Interviene però la Commissione europea. Un portavoce di Bruxelles ha ribadito che la Commissione tutela gli interessi dell'Unione e di tutti i suoi Stati membri e ha detto di aspettarsi che gli Stati Uniti rispettino gli impegni commerciali assunti. Elena Seno, linea allo studio.
1: E al vertice di Ankara ha partecipato, come abbiamo già sentito, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
9: Future esercitazioni militari dei paesi dei volenterosi in favore dell'Ucraina. Lo ha evocato il presidente francese Macron a margine del vertice NATO di Ankara. Dal summit, la promessa di 140 miliardi di aiuti a Kiev nei prossimi 2 anni. Il presidente ucraino Zelensky, che ha partecipato al vertice, ha incontrato il leader della Casa Bianca Trump, che ha dato il suo assenso alla licenza per la produzione di missili Patriot. Bilaterale anche con la premier italiana Meloni, contiamo molto sul supporto dell'Italia che ha sempre contribuito alla salvaguardia della vita umana, ha sottolineato Zelensky. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno italiano per la resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture energetiche di Kiev, per una pace giusta con il coinvolgimento dell'Unione Europea. Intanto nuovi attacchi russi sulla capitale ucraina nella notte hanno ucciso almeno 5 civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto sul fronte dello scontro armato tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, la tregua sembra essere sempre più una chimera con continui scambi di colpi reciproci. Sentiamo Marco Burini.
10: Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento. Oggi pomeriggio Trump non ha cambiato idea rispetto a stamattina, quando aveva detto che la tregua è finita. In realtà non era mai davvero partita, appesa agli umori del boss della Casa Bianca e ai furori del regime di Teheran, che mentre continua a celebrare i funerali di Khamenei si tiene ben stretto Hormuz. Ieri ha attaccato 3 petroliere in transito e per tutta risposta gli Stati Uniti hanno colpito circa 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa antiaerea, radar e motoscafi usati dai Pasdaran per controllare lo stretto. Teheran ha reagito lanciando missili sulle basi americane in Bahrain e Kuwait. Non voglio più avere a che fare con loro. Sono feccia, sono persone malate, crudeli e violente. Così Trump stamane ha liquidato i capi del regime di Teheran, gli stessi che 3 settimane fa, alla vigilia dell'intesa di Lucerna, aveva definito molto intelligenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Germania, dove è un ragazzo di 16 anni la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau. Lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, 2 ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. E in questa estate torrida anche muoversi per lavoro o andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati anche di ore su varie tratte pure dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti e il dossier finisce sul tavolo del garante della concorrenza, Monica Di Loreto.
11: Settimana complicata per chi viaggia, la rete dell'alta velocità è rallentata per lavori in corso nel nodo ferroviario di Firenze, i treni vengono deviati sulla linea tirrenica, i tempi di percorrenza si allungano fino a 3 ore, il traffico si dimezza, le stazioni fiorentine lavorano con navette e percorsi alternativi e migliaia di persone cercano soluzioni diverse per spostarsi e la soluzione diventa l'aereo, ma i prezzi schizzano, Torino-Roma quasi 400 euro, Roma-Milano a 500, le compagnie parlano di algoritmi che reagiscono alla domanda, ma il ministro delle imprese definisce questi aumenti repentini e anomali e attiva il garante dei prezzi per capire se si tratta di oscillazioni normali o di rialzi ingiustificati. E il rischio è che la storia si ripeta. A fine luglio nuovo stop sulla rete ferroviaria dal 26 al 30 con altri rallentamenti e possibili disagi. Consumatori sotto pressione. Tra treni lenti e voli carissimi, oggi muoversi costa davvero troppo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un'occhiata all'allerta caldo. Domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio di colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti dei 10 di oggi a 3 soltanto per la giornata di giovedì, confermato solo il bollino rosso a Firenze che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E parliamo di chiesa e scienza, nuovo intervento pubblico di Papa Leone XIV sul tema dell'intelligenza artificiale e della dignità integrale della persona umana. Sentiamo Cristiana Caricato.
12: In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione del AI for Good Global Summit 2026, Leone XIV ribadisce la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. Il Papa riafferma inoltre la necessità di individuare nuovi percorsi per il bene comune. Leone riferisce di voci e resoconti preoccupanti riferiti alla perdita dell'agire umano in ambiti di fondamentale importanza come quello delle nuove tecnologie. Dal loro ascolto, scrive, è nata l'urgenza di un'enciclica che trattasse il tema dell'intelligenza artificiale e della custodia della persona umana in un momento di svolta epocale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Economia e giustizia, nell'ambito dei molti filoni delle indagini della Procura di Milano sui cosiddetti serbatoi di manodopera, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di 4 società milanesi per un totale di circa 28 milioni di euro. Ed era l'ultima notizia, da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito. E buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: prossimi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 9 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Vicardi. Alle ore 10.30 dalla parte del cittadino Gianni Branca ospita Anna Maria Cecchetto dell'Associazione Pensiero Libero di Solaro. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. E alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. La vera beneficenza, ospite Monsignor Federico Gallo, direttore della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o smart TV scaricabile da Google Play e Apple Store. Ed è possibile seguire la Santa Messa feriale e festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. Benvenuti carissimi, ed è una nuova puntata delle eccellenze agroalimentari italiane. Questa volta vorremmo raccontarvi qualcosa di un cereale antichissimo, a volte anche abbandonato, e che adesso invece merita di essere ripreso. Vorremmo parlarvi della segale italiana. È un cereale antico e spesso considerato povero rispetto al grano. Le tradizioni regionali italiane, dal Trentino alla Lombardia, al Piemonte, la Calabria e la Sicilia, comprendono tutte questo cereale, utilizzato per produrre numerose varietà di pane nero. Tanto meglio se è realizzato con pasta madre, oltre a gnocchi e anche la pasta. Bene, vogliamo fare, Carla, un po' di storia di questo cereale?
1: Certamente. Per ritrovare il suo antenato selvatico bisogna spostarsi in Turchia, dove sono state rinvenute le prime tracce in siti risalenti al Neolitico. Da lì intorno al primo millennio avanti Cristo le coltivazioni di questa erba annuale della famiglia delle graminacee si diffusero progressivamente in tutta Europa e nell'arco alpino, spesso mescolata al grano, da cui si distingue però per gli steli di colore più scuro. A favorirne la diffusione furono la sua resistenza al freddo e alle malattie, mentre a frenarla le contaminazioni di ergot, che è un fungo dalla forma arcuata, da qui il nome di segale cornuta, per
0: sì,
1: indicare proprio,
0: certo,
1: quella contaminata. E questo fungo è ricco di alcaloidi velenosi e psicoattivi, resistenti al calore e quindi ancora presenti nell'alimento cotto. Chi assumeva costantemente la segale contaminata da ergot contraeva l'ergotismo, a suo tempo noto come fuoco di Sant'Antonio o male degli antenati, una malattia grave e spesso letale ai tempi,
0: perché adesso
1: no,
0: sì,
1: caratterizzata però da allucinazioni, necrosi progressiva degli arti e disturbi mentali.
0: Sì, ma tutto questo
1: aveva delle caratteristiche diverse da quello,
0: certo,
1: di oggi. Per inciso, nel XX secolo gli alcaloidi dell'ergot furono sfruttati in medicina come vasocostrittorie o come stimolanti per la muscolatura uterina. Si scoprirono poi anche proprietà allucinogene di uno di questi alcaloidi, l'acido lisergico, che venne usata per produrre il famoso LSD.
0: È chiaro che la segale è stata ignorata per tantissimo tempo, però negli ultimi decenni ha ricominciato a essere coltivata con nuove varietà che sono totalmente immuni da contaminazioni. Quindi la nostra segale non è la famosa segale cornuta che dava tutte quelle cose brutte che hai detto te, Carla.
1: Sì.
0: Ecco, non a caso possiamo dire fin dagli anni 90 del XX secolo è nato addirittura un ecomuseo dedicato a questo cereale, e lo troviamo nello splendido villaggio di Sant'Anna di Valdieri in provincia di Cuneo, Piemonte. Oltre che in Piemonte, le coltivazioni si trovano nelle regioni montagnose di Lombardia, Trentino e perfino in Calabria, nelle zone della Sila, del Pollino e dell'Aspromonte. Davvero si può dire che la segale sia di casa, ed un recente progetto di recupero riguarda poi la Sicilia. V'è dunque da sperare che il consumo di questo cereale, dai molti benefici, possa aumentare.
1: Beh, vediamo le proprietà nutrizionali. Sono pregevoli e se ne raccomanda, come sempre nel caso di tutti i cereali, il consumo in forma integrale per proprio preservare i vantaggi delle fibre alimentari, nonché d'agricoltura biologica, e per evitare di assumere residui, quindi di pesticidi ed erbicidi, che tendono in effetti ad accumularsi sulla parte esterna. Il consumo regolare di fibre, oltre a indurre in primis alla sazietà,
0: sì, perché sì, è veramente, quando tu mangi o del pane di segale, anche dei cracker di segale, certo, integrale, quella, ne mangi di meno, perché ti dà la sensazione di aver mangiato abbastanza.
1: Di più. In più è anche associato a questo, anche un indice di massa corporea e un tenore di colesterolo ematico totale inferiori, quindi fa bene.
0: Certo.
1: Nonché alla riduzione dei rischi di malattie gravi e croniche, tipo diabete, tumori, malattie cardiovascolari e neurodegenerative. E anche, di conseguenza, se uno non ha tutte queste cose, c'è una maggiore aspettativa di vita.
0: È naturale, naturale.
1: Le qualità nutrizionali della segale si caratterizzano però in particolare per la presenza di lisina, che è un amminoacido di solito carente nei cereali, e poi anche la presenza di antiossidanti, la dotazione di vitamine del gruppo B e minerali, tra cui potassio, fosforo, selenio, manganese, calcio, ferro, e per finire un basso indice glicemico, grazie al ricco contenuto di fibre solubili che rallentano l'assorbimento degli zuccheri. Thank you.

definitiva, hai detto benefici per la salute. È vero, la segale contiene le stesse fibre già riconosciute dall'Unione Europea come dotate di specifici benefici per la salute, cioè l'arabinoxilani e i beta-glucani. Ne abbiamo già sentito parlare tantissimo. Sono prodotti, e i prodotti derivati dalla farina di segale, quindi tutto quello che viene fatto con questo cereale, sono molto benefici in linea di massima anche grazie a questi aspetti. La segale italiana, il pane che si fa con la segale, bisogna dire, non sarà

0: ed è particolarmente saporito grazie all'aggiunta di semi di finocchio e cumino. Poi abbiamo il Brasadel o Brasadei.
1: Brasadei.
0: Ecco, che è una piccola ciambella prodotta in Valtellina. Poi abbiamo il pane di Coimo, che è dalla Val Vigezzo in Piemonte, con noci e uvetta. Il pan Barbaria cunese contiene anche grano e può venire preparato anche con aggiunta di cipolle o barbabietole. Poi abbiamo il pano nero da Aosta, che anche qui può contenere noci, fichi secchi e castagne, quindi bello.
1: Bello tosto. Tu ne mangi una fettina.
0: Sei a posto.
1: Ecco.
0: E il pane di Canolo, prodotto nell'Aspromonte della Calabria, riconosciuto come presidio slow food.
1: Allora, il pane però deve venire preparato con la pasta madre o il lievito madre, e questo per garantire l'autentica fragranza della tradizione e anche i benefici per la salute che vi sono associati. La lavorazione del pane è difficile. La resa della segale rispetto al grano è inferiore perché c'è la diversa struttura del glutine. L'impasto risulta quindi viscoso e appiccicoso ed è difficile lavorarlo manualmente. Si può peraltro ovviare a questo ostacolo con la semplice aggiunta di una piccola varietà di farina di grano.

gnocchi di patate e farina di segale appartengono alla tradizione della Valsusa, in Piemonte, ed è in corso in varie regioni italiane da parte di alcuni piccoli produttori il recupero della tradizione di produrre anche la pasta di segale. I chicchi tostati e macinati di segale vengono anche utilizzati, insieme ad altri cereali torrefatti, per realizzare surrogati del caffè. L'uso della segale in chicco, asciutta o in brodo, invece è raro.

0: Ebbene, lasciamo la segale e addentriamoci in un'altra eccellenza. La provola dei Nebro di DOP, uno dei formaggi più antichi della Sicilia. Io amo i formaggi, Carla.
1: Eccolo, questa la conosci?
0: No, non mi è mai capitato, però io amo i formaggi, tu no. Difatti mangiamo sempre lontano quando siamo fuori.
1: Va bene.
0: Nasce come un prodotto di un tipico allevamento montano del comprensorio territoriale di tre province dell'isola, e cioè Enna, Catania e Messina. Allora, le caratteristiche: è un formaggio di latte di vacca, pasta filata, sono caratteristiche tramandate per via orale, di generazione in generazione, questo possiamo dire fin dai primi dell'Ottocento. Anche gli storici ne hanno celebrato la tipicità. In particolare ne troviamo memoria negli scritti del sacerdote Gaetano Salomone del 1870 nel suo manuale teorico pratico d'agricoltura e pastorizia. Poi aggiunge qualcos'altro come sottotitolo, lo leggiamo, Carla?
1: Certo.
0: Dice: questo manuale è adattato all'intelligenza popolare delle persone del circondario di Mistretta, quindi era proprio là. In questo manuale venivano descritti i sistemi tradizionali di produzione della provola dei Nebrodi. Questi processi, carissimi, sono ancora attuali.
1: Altri storici hanno studiato e riferito di questo straordinario formaggio. Si ricordano Antonino Uccello nel Bovari Pecorai Curatuli, cultura casearia in Sicilia, ma anche Giuseppe Martorana nei Visti a Miara, così si dice.
0: Sì.
1: Ecco, in questi saggi gli autori ripercorrono i fattori determinanti l'unicità proprio della provola dei Nebro di DOP. Quindi abbiamo imparato qualcosa. Io non l'avevo mai. Vabbè,
0: sì.
1: A me non piacciono i formaggi.
0: A te non piacciono i formaggi, ma almeno guarderli.
1: Vabbè, guarderò. E ecco, che tipo di allevamento ci vuole? Sì, questo allevamento si è sempre basato su mandrie di vacca modicana e cinisaria. Queste razze, che sono entrambe autoctone, sono a triplice attitudine e producono poco latte, ma questo latte è di altissima qualità nella trasformazione casearia.
0: Allora, come vengono alimentate queste mandrie? Beh, l'alimentazione varia nel corso dell'anno. Il pascolo, il fieno, le essenze del sottobosco, anche i residui secchi dei pascoli e dei prati hanno sempre permesso agli animali di alimentarsi con diversi tipi di essenze foraggere spontanee della zona. A essi si aggiungono i cereali minori, perché mangiavano anche i cereali, le fave, le carrube e altre leguminose, che hanno un buon apporto proteico. Durante gli inverni rigidi, cereali e foraggio venivano somministrati con una modalità particolare che si definiva come sacchina, cioè prendevano un sacco di juta che veniva legato largamente alla testa dell'animale, e quindi questo animale qua metteva giù la testa e mangiava fino a completare il suo pasto. E la stagionatura di questa provola: tra le provole isolane, la DOP dei Nebrodi è l'unica con una stagionatura prolungata fino a un anno. Ah, viene un formaggio, carissime. La provola ragusana, per esempio, viene in genere consumata come un primo sale, o al massimo con una stagionatura, insomma, non più di 3 mesi dopo immersione in salamoia. La stagionatura dei Nebrodi, insolitamente lunga, era, bisogna dire, da principio una scelta obbligata, perché veniva prodotta in territori montani e insomma veniva conservata quando le condizioni meteorologiche erano talmente avverse che i poveri pastori non riuscivano a scendere a valle per vendere nei mercati locali. Per la stessa ragione, le dimensioni delle forme venivano aumentate fino a 10 kg. Guardate che è una bella dimensione. E questo per favorire i processi di maturazione e soprattutto proteggere il formaggio che veniva cappato, la cappatura e la copertura con olio di oliva, tecnica che viene utilizzata anche nella produzione di altri formaggi isolani come per esempio il caciocavallo ragusano o il bleo.
1: Come recita il disciplinare, la provola dei Nebro di Dop è un formaggio di latte di vacca, pasta filata, prodotto secondo queste tipologie.
0: Questo disciplinare, sì.
1: Fresca, semistagionata, stagionata, sfoglia, limone verde. Il sapore è decisamente gradevole, dolce, delicato per le forme fresche. All'avanzare della stagionatura, invece, si evidenzia in modo crescente il sentore di piccante e saporito. L'aroma, sempre con l'avanzare della stagionatura, sprigiona marcati componenti aromatici. Prevalgono note di verde erbaceo, fieno, funghi, a testimonianza di un forte legame con il territorio e le essenze dei pascoli.

0: si presenta? L'aspetto, diciamo che ha una crosta liscia, sottile, compatta, è un colore crema tendente al paglierino e poi con l'avanzare della stagionatura diventa giallo dorato. La pasta morbida, per quando la tipologia fresca, semidura o dura con l'avanzare della stagionatura per le altre tipologie. Il casaro è sempre quello, l'esperto, che determina il giusto livello della maturazione. La salatura in salamoia dura 12-24 ore per chilo di formaggio, in ragione delle dimensioni delle forme. Alla salamoia segue l'immersione per 5-10 minuti in acqua fredda. Le provole vengono dunque appese al collo con una cordicella in fibre naturali a coppie, pennule, a cavallo di una pertica o sugli assi portanti. La durata della stagionatura è in funzione del peso della provola. Gli ambienti freschi e ventilati sono correlati alle condizioni climatiche delle aree montane dei Nebrodi, quindi inverni lunghi e abbastanza rigidi, estati miti e non afose. Insomma, qualcosa di speciale viene fuori da questo, da questa posizione specifica. Bene, Carla, sì. Anche a te non piace, ma io, che sono golosa di formaggio, anche solo a leggere queste cose meravigliose ti viene voglia di mangiare.
1: Va bene, dai, speriamo di aver interessato le nostre radioascoltatrici. Quindi, se volete continuare con noi questa carrellata di prodotti DOP
0: d'eccellenza,
1: vi aspettiamo
0: alla prossima.
1: Ciao a tutti.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno oggi a Caronno, farmacia Bariola, via Giuseppe Verdi, telefono 02 966 50170. Al cinema Prealpi il film Minions and Monsters, 8 e 9 luglio, genere animazione, orario 18:30 e 21. E per la rassegna Cinema sotto le stelle Arena Casa Morandi il film No Other Choice, non altra scelta, genere drammatico, proiezione ore 21:30. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Saronno giovedì 9 luglio dalle ore 20 alle ore 22 presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcano 9, Ceramica in Giardino, workshop di ceramica organizzato dal museo. Potrai creare vari oggetti per il tuo giardino. A Saronno, sogni ad occhi aperti a partire dalle ore 18 fino a sabato 11 luglio, l'assessorato alla cultura del comune di Saronno organizza una serie di eventi in vari luoghi della città. Per vedere il programma completo, visitare il sito del comune di Saronno. Sabato 11 luglio dalle 14:30 alle 18:30 presso il centro sociale Cassina Ferrara via Prampolini 2, Repair Caffè. Porta gratuitamente i tuoi oggetti guasti o danneggiati, potrai ripararli con l'aiuto dei volontari. Domenica 12 luglio dalle ore 16 alle 23 presso il parco dell'ex seminario via Varese 159, Sunday Service, evento culturale musicale all'aperto nel verde del parco con stand gastronomici, mercatini e intrattenimento musicale. Solaro, Io mi esprimo, laboratori creativi per ragazzi e ragazze dalle 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, 14, 15, 16 luglio. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale. Ingresso libero.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Radio Orizzonti in Blu. Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti in Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, i ladri in giardino. Saronno, incendio alla scuola primaria Rodari. Uboldo, giovani contro i vandali. Gerenzano, apertura straordinaria per carte d'identità elettroniche. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Battignani e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Faccia a faccia con i ladri che stavano cercando di introdursi in una villetta in via dell'Orto, nel quartiere Matteotti. È la disavventura capitata ad una famiglia iscritta al controllo di vicinato del rione. È successo intorno alle 17:40 del pomeriggio. In quel momento il figlio, che si trovava da solo in casa, ha sentito dei rumori sospetti. Ha così visto due persone che, dopo aver scavalcato la recinzione dell'abitazione, si erano diretti ad una porta finestra attorno alla quale stavano armeggiando per cercare di scassinarla. È probabile che i malviventi non si aspettassero di trovare davanti proprio i proprietari della villetta, e a dare l'allarme è stato proprio il figlio. La polizia locale è intervenuta rapidamente. Nel frattempo i malviventi si erano già dileguati. Da parte dei responsabili della polizia urbana verranno prossimamente avviate indagini e accertamenti. Da ricordare che di recente in una villetta in via Vecchia per Solaro, sempre nel pomeriggio, approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri sono riusciti a forzare la porta d'ingresso dell'abitazione e hanno aperto la cassaforte senza però trovarvi nulla. Incendio all'alba alla scuola primaria Rodari di Saronno. Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 6. Dopo due ore le squadre ancora al lavoro. Sul posto un'ambulanza. Non si registrano feriti. Un incendio che ha interessato la palestra del plesso scolastico di Saronno in via Toti. Si tratta della nuova scuola elementare Rodari, attualmente in via di completamento, situata nella zona periferica a nord-ovest della città, accanto alla scuola di infanzia Collodi e all'asilo nido comune. Candia. Le operazioni di spegnimento sono durate a lungo e il personale dei vigili del fuoco ha dovuto operare anche all'interno dell'edificio, dal momento che l'incendio ha interessato solo la palestra del plesso, dove secondo le prime informazioni le fiamme hanno attaccato i materiali accatastati. Le cause sono al vaglio degli investigatori. Una delle prime ipotesi potrebbe riguardare un problema elettrico, mentre sembra escludersi l'ingresso di estranei nel plesso. Ma sono solo ipotesi. Solo dopo aver completato la bonifica sarà possibile risalire alle cause precise dell'incendio. Sul posto è arrivata anche la sindaca, che ha fatto il punto della situazione insieme agli operatori dei vigili del fuoco. Sembrano da escludere conseguenze per il fumo che si è sviluppato per l'incendio. A Uboldo, i giovani contro i vandali. 11 ragazzi uboldesi dai 14 ai 19 anni hanno aderito, affiancati da un tutor, al progetto Ci sto a fare fatica, riqualificando i beni comuni. In cambio hanno ricevuto un buono fatica settimanale di 50 euro da spendere nei negozi Decathlon. A gestire l'iniziativa è stata la cooperativa sociale Lotta contro l'emarginazione. Si tratta di un'iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione sul fare rete e al senso di responsabilità collettiva, il tutto secondo le linee degli interventi socio-educativi e lavorativi previsti dai patti per l'inclusione sociale, finanziati dal Fondo Sociale Europeo. L'obiettivo è anche fare prevenzione contro il disagio giovanile e i teppismi commessi da chi sta sulla strada tutto il giorno, un problema largamente diffuso. Prendersi cura di un bene comune fa capire ai ragazzi che lo spazio pubblico appartiene anche a loro, rimarca l'assessore ai servizi sociali. Questo riduce gli atti di vandalismo e aumenta il rispetto per l'ambiente circostante. Inoltre, il lavoro di gruppo offre un'occasione reale di confronto, collaborazione e inclusione, abbattendo le barriere sociali e la solitudine. Nei prossimi giorni toccherà a Cislago. A Gerenzano, il comune avvisa la cittadinanza che chi ha ancora la carta d'identità cartacea dovrà sostituirla più presto, prima della proroga che era il 3 agosto, passando al formato elettronico. Un passaggio ormai necessario, accompagnato col potenziamento degli orari dell'ufficio servizi demografici, così da agevolare chi lavora e ha difficoltà a presentarsi nei consueti momenti di apertura. Per tutto il mese di luglio saranno disponibili alcune fasce straordinarie dedicate esclusivamente al rinnovo del documento. L'ufficio aprirà martedì 7-14 luglio dalle 14.30 alle 19, giovedì 2-9-16 luglio dalle 17 alle 19. Un calendario pensato per ampliare la possibilità di prenotazione. Resta comunque obbligatorio fissare un appuntamento telefonando ai numeri 0296 399 120 oppure 121 oppure 108 negli orari ordinari di apertura al pubblico. Lunedì, martedì, mercoledì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 14.30 alle 17, venerdì dalle 10 alle 13. Il comune invita i residenti a non aspettare l'ultimo momento. A Origgio, sinergia tra comune e parrocchia, che ha ricevuto un contributo di 6.000 euro per l'oratorio estivo. I fondi sono stati stanziati riconoscendo il valore educativo del progetto, capace di offrire ai ragazzi occasioni di incontro, gioco, socializzazione, con particolare attenzione alle fasce più fragili, spiegano in municipio. E in un contesto in cui il tema dell'inclusione resta centrale, la parrocchia ha già dimostrato competenze e affidabilità negli interventi di contrasto alla povertà e all'emarginazione. Alla luce delle norme nazionali e regionali che valorizzano il ruolo sociale degli oratori, l'amministrazione riconosce dunque il servizio reso alla comunità. A Cislago, Orienteering. Successo, prima edizione dell'Orienteering Bosco del Rugareto. Si tratta infatti di uno sport che mette alla prova, oltre alle doti fisiche, la capacità di lettura di una carta topografica e l'abilità nel riconoscimento del terreno in cui ci si trova. La manifestazione, gestita dalla polisportiva Punto Nord col patrocinio del comune, ha richiamato 50 concorrenti che hanno ricevuto una mappa in base al circuito scelto. E questa manifestazione ha riscosso interesse ed entusiasmo nei partecipanti. Uboldo, asfaltatura delle strade. Proseguirà fino al 31 agosto. I nuovi lavori sono di asfaltatura stradale. Diverse le arterie interessate da questa importante manutenzione straordinaria, che comporterà modifiche alla circolazione. Le vie Caduti della Liberazione, Legnano, Cerro, Brera, Primo Maggio e Cattaneo, dove verranno istituiti temporaneamente i divieti di transito e il divieto di sosta per consentire l'esecuzione delle opere. L'ordinanza, firmata dal comandante della polizia locale, sottolinea la necessità di garantire condizioni ottimali per il cantiere, prevedendo l'installazione di segnaletica temporanea che sia visibile sia di giorno che di notte. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina e Il Notiziario. Federica Battignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: radio più vicina a te.
1: Bentrovati carissimi radioascoltatori, Elvira ai microfoni e Matteo alla regia vi augurano buon ascolto. Siamo ancora in Piemonte con il nostro racconto di tradizioni e costumi del nostro bel paese, l'Italia, dove il tempo cambia tutto tranne la passione per le proprie radici. Voglio iniziare con una cosa molto bella, la passione di Gesù Cristo che viene rappresentata a Sordevolo e che unisce a una lunga tradizione una larga fama in Italia e all'estero. La rappresentazione si apre con un prologo, sono episodi tratti dal Nuovo Testamento che, accompagnati e sottolineati dal commento musicale, si susseguono nello scenario agreste con solennità biblica. Praticamente siamo nel biellese. Questa è la massima espressione di teatro popolare, con 40 repliche fatte in 100 giorni, uno spettacolo con oltre 2 secoli di storia in cui un intero paese va in scena. I personaggi, le masse, i cori sono formati da contadini e da artigiani del paese. Per tradizione antica sono sempre le stesse famiglie che forniscono i diversi interpreti e la Vergine, il Salvatore, Pietro, Giuda, eccetera, sono personaggi che queste famiglie si tramandano gelosamente da padre a figlio. L'autore del libretto è Monsignor Giulio Dati, morto a Roma nel 1523, dopo aver fatto rappresentare il suo dramma sacro dalla compagnia del Gonvalone del Colosseo. E dopo 3 secoli Sordevolo fece suo quel testo, interpretandolo secondo la semplice, vigorosa spontaneità dei suoi abitanti. Tra Natale e Pasqua, a Carnevale, il biellese era allegrato da Gipin, la maschera che sostituisce l'antico Gironi. Gipin è il montanaro biellese dotato di arguzia e buonsenso. Lo accompagnano la moglie, la saggia Catlina e il vispo figlioletto Gipinù. Le maschere nella sfilata dei carri lanciano alla folla frizzi, moti di spirito e proverbi improntati a una bonaria filosofia della vita. E nella valle del torrente Elvo, la notte del Martedì Grasso era rischiarata dalle fiamme che bruciavano la meia, cioè un fantoccio fatto di rovi e di gambi di grano turco. Resta infine da parlare della cucina biellese e valsesiana, la cui caratteristica principale è forse quella di cuocere i cibi ad oltranza. Il famoso Mactabe di Petinengo è un valido e gustosissimo esempio. Si tratta di castagne accuratamente sbucciate e pulite anche della sottile pelle che ricopre sotto la buccia, che vengono cotte e stracotte nel latte fino a ridurle ad una poltiglia omogenea e cremosa. O anche la polenta concia, cioè quella condita, una polenta molto molle condita con abbondante burro e pezzi di toma del Maccagno, di fontina e parmigiano grattugiato, cibo che si gusta particolarmente nelle trattorie alpestri vicine al santuario d'Europa. Stracotto è quel risotto detto panis, molto noto nel biellese, ma originario del vercellese, dove era il piatto unico degli uomini che andavano a Cottimo a fare argini, e stracotto è anche il piatto preferito dalle puepere, la panada, pane cotto nel brodo e nel latte finché si trasforma in una densa crema morbida con farina bianca e gialla, uova, burro, zucchero o sale. Si preparano i dolci per la mensa festiva dei montanari dell'alta valle del Cervo. Sono le miasse, pasta di media densità che viene stesa fra 2 lastre di ferro riscaldate alla fiamma viva. E tra i dolci bisogna ricordare i rinomati torcetti di Petinengo, ma dopo tanto stracotto, cotte soltanto al punto giusto e cucinate al burro, sono le ramigliose trote che i torrenti della Val del Cervo riversano argente sui rozzi tavoli delle trattorie di montagna, e gustandone una in un giorno d'estate nel gran silenzio della valle pare di cogliere l'essenza di questa gente e di questi luoghi, la sana sicurezza di una vita molto semplice. E adesso raccontiamo qualcosa che si svolgeva in Valsesia. 15 giorni prima delle nozze, gli sposi, accompagnati dalle rispettive madri, si recavano al paese vicino per l'acquisto dell'oro, dell'argento e di oggetti vari per la nuova casa. A qualche giorno di distanza seguiva una serata di grande allegria in casa della sposa, con spuntino di dolci, pane, salame, formaggi e vino e danze che si protraevano fino all'alba. Il giorno delle nozze, la casa della sposa dove si svolgeva la colazione al mattino e che, come le abitazioni caratteristiche della valle, era costruita in legno all'uso tedesco su zoccolo di muratura, si colorava dei più bei costumi indossati per l'occasione: dischi di seta celeste, rosa, bianca, trafitti a raggiera da spilloncini in filigrana d'argento ornavano i capelli delle donne, o anche sul capo due nastri che formavano come una croce di colore granata o rosso vivo, e per la sposa, con l'aggiunta di due fiocchetti allegri, il caratteristico merletto di filo fatto ad ago copriva come spume leggere le maniche e i pettorali delle camicie femminili che spiccavano sul corpetto scrollato e senza maniche. Ai piedi gli scufun, calzature di maglia di lana con suola a più strati di stoffa fittamente trappuntata per non scivolare sulla neve gelata. E sotto all'azzurro dei grembiuli spuntavano i triciai, le grosse calze di lana senza piede che proteggevano contro il morso delle vipere. Un'ultima tradizione suggestiva: a Fobello, Rimella ed in tutte le località della Valsesia, che per l'altezza sono prive di strade rotabili, i bambini venivano portati al battesimo alti sulla testa della madrina, in una culla riccamente scolpita ed adornata ad opera di artigiani locali. Ascoltiamo la prima canzone che Matteo ha scelto per noi, dalla voce di Umberto Tozzi, che è torinese, nato appunto a Torino nel 1952, è la famosa Ti amo.

Ecco, questa è una bella canzone che dice Matteo, che è uscita nel 77, vero? Allora, nell'estate del 77, lo ricordo bene. Quindi adesso siamo sempre in Valsesia. E Mario Bonfantini scrisse che una civiltà, quella della Valsesia, esattamente circoscritta in quanto ai luoghi, talmente omogenea che ancora oggi, man mano che si risale la valle, si ne avverte sempre più viva l'impronta, e non meno saldamente unitaria nel tempo, giacché fin dalla prima sua origine, intorno al 1000, la comunità valsesiana incominciò a presentare quelle caratteristiche strutturali che ne faranno poi, per corso di 8 secoli, come ben disse un amoroso cultore della sua storia, una delle repubbliche più antiche d'Europa. Caratteristiche democratiche improntate a uno schietto sentimento sociale. L'impulso che spinse tra il X e il XII secolo gli abitanti della Bassa Vallata a liberarsi del giogo feudale e risalire il corso della Sesia e dei suoi affluenti per sfruttare i boschi e i pascoli delle convalli superiori e fondarvi nuovi paesi e villaggi, risulta infatti strettamente imparentato a quell'espansione e all'ascesa del ceto popolare e borghese che contrassegnava la fioritura della nostra civiltà comunale. Questo precoce stabilirsi di certe forme sociali e il vivere politicamente appartati poteva rappresentare per i valsesiani il pericolo di un'angustia mentale, di una gretta involuzione dei costumi. Ma già fin dall'origine i valsesiani ebbero la fortuna di accogliere nelle loro universitas gruppi etnici diversi, i tedeschi dell'Alto Vallese, chiamate poi Valser, che, traversando la catena alpina, erano venuti a stabilirsi nelle testate superiori delle loro valli, vivendo poi sempre in perfetta armonia con gli indigeni. Lo stanziamento dei Valser in Valdobbia risale probabilmente al XII secolo e si riallaccia alla massiccia migrazione di popoli germanici sotto la spinta degli Unni, che si verificò nella metà del primo millennio. Pur essendosi amalgamati, come abbiamo visto, con le popolazioni locali, i Valser mantengono tuttavia una loro individualità ben precisa, testimoniata dal loro dialetto. E lasciamo allora per il Novarese, cioè la Valsesia per il Novarese, seguendo il calvario a Romagnano. Il Novarese, uscito dalla sonnacchiosa ma solo apparentemente vita di provincia, fatta di interminabili ragionamenti al Barlocchi Albertani, dal tradizionale giret sotto i portici dall'angolo delle ore alla piazza Martiri della Libertà, quel Novarese sentirà con più o meno rimpianto dolersi le radici. Provincia, ma non troppo, potrebbe essere un motto e un ricordo di quella che fu negli anni passati la provincia migliore, quella ricca di tradizioni curiose, di vitalità e di intraprendenza, di personaggi originali e di personalità spiccate. Quell'Italia provinciale che lentamente, con il suo bene ed il suo male, va scomparendo. Sono finite ormai le gloriose tradizioni del teatro Coccia, una volta anticamente ideale della Scala, mutato in cinematografo. Finito è il fervore carnevalesco che vedeva il patriziato e la borghesia organizzare veglioni e quei corsi di carrozze con lancio di coriandoli e confetti alla cui testa campeggiava il re Biscottino, il re del carnevale novarese, che impersonava il più noto e fortunato prodotto dell'industria dolciaria locale. E a Piazza Bellini più non accorre la popolazione ad assistere alla tradizionale rottura della pignatta e dalle avventurose salite all'albero della cuccagna. Anche nelle campagne ormai le vecchie tradizioni non sono che un pallido ricordo. Una delle poche ancora rispettate è quella del grande dramma del Calvario, che rivive ogni anno a Romagnano Sesia, in provincia di Novara. Ecco come la descrive Mario Colangeli: tutti gli abitanti interpretano la passione e morte di Cristo. Circa 300 personaggi partecipano lungo le strade e le piazze di questo antico borgo. Alcune famiglie si tramandano il diritto di partecipare a questo esempio di teatro popolare e religioso che ripropone le medievali laude. La processione serale si articola in quadri, apre il comandante dei legionari, poi la croce, gli apostoli, la corte Erode, la banda municipale, la Vergine ed infine il popolo. E lasciamo con questo ricordo il Piemonte, conosciuto per la sua cucina raffinata, anche per i vini come il Barolo. Non esiste un piatto tipico e
piatti più iconici sono il vitello tonnato, gli agnolotti del Plin, la bagna cauda, il brasato al barolo e il fritto misto piemontese. Tra i dolci ricordiamo il brunette, un budino al cacao e i famosi gianduiotti. Iniziamo adesso allora, lasciando appunto il Piemonte, iniziamo un po' la storia della Valle d'Aosta. Con le sue radici nell'antichità, abitata dai Salassi, ha visto l'influenza romana, testimoniata da monumenti come il Ponte d'Aele e l'Arco di Augusto. Il Medioevo fu caratterizzato da scontri tra potenze come il Sacro Romano Impero e il Ducato di Savoia, mentre il Rinascimento segnò la regione come un crocevia culturale e commerciale. Nel 1860 entrò a far parte del Regno d'Italia. Tre monumenti spiccano l'Arco di Augusto, il Teatro Romano di Aosta, il Forte di Bard, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e numerosi castelli medievali come il Castello di Fenis. Questi siti storici testimoniano la ricca eredità culturale della regione. La Valle d'Aosta ospita musei importanti come il Forte di Bard, il Museo delle Alpi e il Museo dell'Artigianato Valdostano di Tradizione, che offrono approfondimenti sulla storia, la cultura e la natura della regione. E passiamo anche alla cucina. La cucina valdostana riflette la sua storia e geografie uniche, con influenze celtiche, romane e medievali. Elementi chiave includono il formaggio fontina DOP, carni di montagna come la mocetta, poi la polenta, funghi e il pane di segale, piatti tipici come la fonduta e la zuppa alla valtellinense e la carbonade, che evidenziano la maestria nella lavorazione di formaggi e di carni di montagna. Per i prodotti tipici artigianato, come la fontina DOP e l'ardo d'Arnarda, il prosciutto Valle d'Aosta, jambon de Boss DOP, rappresentano l'eccellenza enogastronomica valdostana. L'artigianato locale, inclusi oggetti in legno come la grolla e tessuti tradizionali, riflette l'abilità e la tradizione degli artigiani della regione. Tra le feste popolari e sagre ricordiamo eventi come la Battaglia de Rein, sagre culinarie, il Carnevale storico e la Fiera di Sant'Orso, che celebrano la cultura e le tradizioni valdostane, mentre eventi come Celtica e il Festival delle Mongolfiere a San Valentino aggiungono colori e vivacità alla vita regionale. Per quanto lo sviluppo economico e specialmente il turismo abbiano trasformato rapidamente le strutture sociali, il folklore della Val d'Aosta conserva una sua ben precisa fisionomia. L'elemento tradizionale valdostano, appartenente all'area culturale franco-provenzale, era ancora in gran parte vivo sino alla metà circa dell'Ottocento. Oggi lo si ritrova attenuato nelle zone più appartate e distanti dal fondovalle. L'uso della lingua madre accanto all'italiano e l'incremento di iniziative e manifestazioni di carattere folcloristico determinano in tutta la valle una precisa coscienza regionale tra le più accentuate d'Italia. I costumi non sono mai stati completamente abbandonati, caratteristico per esempio il copricapo finemente lavorato a filigrana d'oro di Gressonei. Perdurano i ritualismi della benedizione delle mandre, la proclamazione della regina delle mucche, i fuochi di San Giovanni. Sono invece in forte declino certi ritualismi legati a credenze magiche o a usi antichissimi, come quello un tempo praticato dalle donne che passavano corponi sotto l'altare della cripta di Sant'Orso ad Aosta, residuo tra parentesi del ratto della sposa e del suo riscatto. Quasi in disuso è l'abitudine di regalare conocchie e culle alle spose o di far loro scopare la casa nel giorno delle nozze. Solo in poche zone resiste l'uso di mangiare d'inverno la soup di pane e formaggio pecorino in brodo di pecora o brodo di camoscio. Ricco e ben vivo ancora il patrimonio dei canti, anche se pochi sono autenticamente valdostani, ma piuttosto di origine in gran parte francese, come la stessa celebre canzone Montagne Valdotten, o svizzero-tedesca come le ballate amorose della Valle dell'Is. La Valle d'Aosta non ha danze tipiche, quelle in uso sono di origine piemontese e quasi tutte ispirate alla Monferrina. In particolare attenzione fra gli oggetti folcloristici merita la grolla, coppa in legno di pero o di melo lavorata al tornio e usata per bere il vino in tradizionali bevute alla ronde fra amici. E lasciamo anche la Val d'Aosta, però adesso ascoltiamo la voce di Fred Buscaglioni in Guarda che luna.

Guardiamo che mare, perché amici siamo in Liguria adesso. La Liguria, una regione situata sulla costa nord-occidentale dell'Italia, vanta una storia culturale ricca e affascinante che si intreccia con la sua geografia unica, caratterizzata da montagne che si tuffano nel mare e da insenature costiere. La regione ha ospitato comunità marittime e commerciali sin dall'antichità, influenzata da vari periodi storici, dalla dominazione romana alle repubbliche marinare fino all'unità d'Italia. Aperti agli scambi e agli influssi di culture esotiche, in particolar modo orientali, nella fascia costiera e ristretti per secoli nelle tradizioni di un'economia agricola e silvopastorale basata sull'autosufficienza nella fascia montana, dove è possibile riscontrare penetrazioni delle confinanti culture provenzale e padana, i Liguri hanno conservato nelle manifestazioni della propria vita sociale un carattere tuttavia alquanto unitario, esemplificato nell'indole sobria e taciturna cui fa da valvola di sfogo il proverbiale mugugno e in forte e radicato sentimento religioso. Aria apertissima quella della città di Genova e dei suoi dintorni, per cui dal punto di vista folcloristico è possibile assistere ad una rapida evoluzione di costumanze, ma anche ad una facile introduzione di usi e costumi nuovi che assai velocemente si diffondono nelle diverse classi sociali, credenze, leggende, usi, magari introdotti da paesi che si trovano dall'altra parte del Mediterraneo, si infiltrano fra le classi popolari, mentre elementi culturali europei tendono a venire facilmente acquisiti dalle classi colte. Tale distinzione è agevole soprattutto nei secoli a noi più vicini, a cominciare particolarmente dal Settecento, anche se già in età rinascimentale si può osservare come determinate usanze dell'aristocrazia cittadina, derivate in gran parte da quelle di tutta la nobiltà europea del tempo, siano tradotte in forme più modeste negli ambienti popolari. Tipica in questo senso era l'usanza aristocratica delle giostre e dei tornei, usanza che, a quanto afferma il principale storico della vita genovese del Rinascimento, il Pandiani, i popolani avrebbero imitato nella festa cosiddetta della pentolaccia, che è tuttora assai diffusa nella borghesia e nel popolo genovese, anche se da festa pubblica si è ridotta all'ambiente familiare. Si svolge nella prima domenica di Quaresima e consiste nella rottura di una pentola ripiena di dolciumi diversi da parte di uno dei partecipanti al gioco, che viene preventivamente bendato. Molte leggende inoltre nacquero dei rapporti che la città ebbe con le terre orientali cui erano dirette le sue navi e il tesoro della cattedrale di San Lorenzo con i suoi famosi oggetti che ne conserva memoria viva. Tra le gemme del tesoro, il sacro catino donato al comune da Guglielmo Embriaco, costituito da un vaso di forma esagonale che un tempo si credeva di smeraldo, si narra fosse offerto a Salomone dalla regina di Saba. Poi la croce degli Zaccaria, una delle più antiche famiglie genovesi estintasi nel secolo XV, tiene incastonati quattro pezzi

caratteristiche per le manifestazioni esterne. Così le feste presso i più celebri santuari, da quelli genovesi a quelli non meno famosi di altre località della Liguria. Ma questo lo racconteremo nel prossimo appuntamento. Io vi lascio con il, diciamo, la visione del mare, bellissimo mare della Liguria. Vi invito a restare sempre su Radio Orizzonti, perché sapete che qui ascoltate belle parole e buona musica, e vi do appuntamento alla prossima settimana.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: Donna, ti voglio cantare, canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Sono Federica, ancora con voi, con Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Allora ascoltiamo un po' di musica insieme, facciamo anche due chiacchiere. Donna amante mia, la canzone di Umberto Tozzi che è stata parte del suo

suo album E tu del 1976, e è uno dei pezzi più celebri di Umberto Tozzi, racconta una storia d'amore e di passione intensa, ma anche di tormento e di distanza emotiva tra i due protagonisti. Parla di un uomo che si trova in un rapporto di amore e passione con una donna, però prova un senso di distacco e incomunicabilità. Ora, la canzone esplora dei temi come la solitudine, il desiderio di un amore vero e al contempo la difficoltà di mantenere una connessione autentica in una relazione. Il protagonista sembra essere immerso in un rapporto che è pieno di affetto e di attrazione fisica, ma non riesce a soddisfare completamente il suo bisogno emotivo. Questo brano è noto per la sua carica emotiva, per la sua capacità di trasmettere il tormento interiore di chi vive un amore non di piena soddisfazione. La voce di Tozzi, che è calda e profonda, riesce però a catturare, anzi riesce appieno proprio a catturare questa sofferenza. Ascoltiamo la nostra canzone, Donna amante mia.

Roberta, altro bellissimo nome. Negli anni 60 Peppino Di Capri vive il suo periodo di maggior successo commerciale, vede praticamente in classifica tutti i suoi 45 giri. Tra l'altro ci sono anche brani originali in italiano e rifacimenti di classici della canzone napoletana. Nel 1963 è l'artista più pagato d'Italia. La sua storia coniugale con Roberta Stoppa, pur con qualche nube, non sembra, diciamo, avere o conoscere crisi. Due giovani autori romani, Lepore e Naddeo, sottopongono a Peppino un motivo intitolato "Lo sai". Peppino vorrebbe inciderlo, ma sente che manca qualcosa, e allora in una delle sue notti insonni prova e riprova, e finalmente capisce che per poterlo completare occorre un nome di donna. Eccoci qua. Alle 5 del mattino sveglia la moglie, le fa ascoltare per la prima volta questo brano dedicato a lei, e nasce così questa evergreen della musica italiana. E una curiosità, visto l'enorme successo di questo brano, nell'estate del 63 il settimanale Sorrisi e Canzoni TV deciderà addirittura di regalare un 45 giri a tutte le italiane di nome Roberta. Ascoltiamo il brano.

0: Roxanne di Arizona Zervas. Bene, Roxanne è un singolo pop rap che è stato pubblicato nel 2019 e è diventato celebre soprattutto grazie a TikTok. E il brano ha ottenuto un enorme successo commerciale, arrivando alla top 10 di diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito. E il tema centrale qual è? Che la canzone descrive una ragazza di nome Roxanne, descritta come una persona festaiola che ama spendere i soldi del padre. E, Arizona Zervas ha spiegato che il brano parla di una ragazza che voleva, ma di cui non aveva bisogno, quindi ha raccontato che la canzone è stata ispirata da alcune donne che l'hanno incontrato in un bar a West Hollywood. È noto questo brano per il suo ritornello, che è molto orecchiabile, e per lo stile pop rap che è diretto e facilmente riconoscibile. È diventata anche, direi, un inno su TikTok, con oltre, pensate, 2,3 milioni di video creati utilizzando questo brano. Bene, ascoltiamo Roxanne.
1: All for the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

0: Dite a Laura che l'amo. Beh, è una canzone, sì, è il titolo di una canzone di Michele, un brano emozionante, intenso, che racconta di un amore che non è corrisposto, ahimè, e della sofferenza di chi non riesce ad essere insieme alla persona amata. Il protagonista di questa canzone si rivolge a qualcuno chiedendo di comunicare a Laura, la persona ovviamente amata, che i suoi sentimenti sono profondi e sinceri. Ora, nonostante poi la distanza, le incomprensioni che impediscono a queste due persone di stare insieme, l'amore che egli nutre per Laura rimane inalterato. E la melodia è dolce, malinconica, la voce di Michele esprime la sofferenza interiore di chi vive un amore che non è ricambiato, che però è sempre molto forte e anche incondizionato. Il messaggio centrale del brano è proprio un inno alla forza dei sentimenti e della speranza. E questa canzone è un vero e proprio atto d'amore, e questa Laura che egli continua a portare nel cuore. Bene, con quest'ultimo brano anche oggi abbiamo chiuso il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne, e grazie per averci fatto compagnia. Ci ritroviamo alla prossima puntata.
1: Tony e Laura si amavano.

0: In Blu 2000 News.
1: Emergenza carceri e massimi livelli, sovraffollamento e caldo anomalo rendono invivibili le strutture penitenziarie italiane. Da un convegno a Roma, l'ennesimo forte appello del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, per i diritti dei detenuti. Nato un futuro pieno di incognite, ad Ankara in Turchia si è concluso oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati. La premier Meloni dichiara che l'Italia seguirà una propria via di equilibrio. In quest'estate torrida anche muoversi per lavoro o per andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati su varie tratte anche dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti. Buonasera da Andrea Domaschio. Vogliamo mettere stasera in primo piano all'attenzione dei nostri ascoltatori un grave problema sociale di cui da anni si discute ma che in Italia sembra non trovare mai soluzione. Quello del sovraffollamento delle nostre carceri, cui ogni estate, sempre di più col passare degli anni, si somma per i reclusi anche l'emergenza caldo. Beatrice Bossi.
2: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici, i detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il sovraffollamento. Sono poco più di 51.000 i posti a disposizione negli istituti penitenziari, a fronte di quasi 65.000 detenuti, un esubero di circa 13.000 persone che di fatto vengono stipate in celle già piene. L'ultimo report dell'Associazione Antigone parla di un tasso di sovraffollamento del 139%, che si traduce in condizioni di vita inumane e carenze croniche. Il sistema è allo sfascio, dicono gli operatori del settore, e i numeri lo certificano, anche quelli dei suicidi tra le sbarre. Dall'inizio dell'anno se ne registrano 26, mentre nel 2025 sono stati 82, uno dei valori più alti degli ultimi 30 anni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E da un convegno sull'esecuzione penale che si è tenuto a Roma, torna a fare sentire la propria voce a favore dei detenuti anche il presidente dei Vescovi Italiani, l'arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Zuppi, come ci racconta Paolo Fucili.
3: Faccio mio l'appello del garante che dice che non è sostenibile un sovraffollamento che pone delle condizioni di vita che non sono degne di istituzioni dello Stato.
4: Sicurezza è far funzionare davvero il carcere, che non faccia incattivire chi vive là passando tempo del tutto inutile nel periodo dell'anno, l'estate, in cui la reclusione è più dura, lo dice il cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, a un convegno a Roma sul diritto all'esecuzione penale. Parla di volontariato che crea legami col territorio, lavoro che abbatte le percentuali di recidiva, celle roventi e sovraffollate, ammonisce, sono un campanello d'allarme che non può più coglierci di sorpresa. Gli fa eco Irma Conti dell'ufficio del garante dei diritti dei detenuti.
5: Io vorrei che si terminasse di parlare di urgenza e di emergenza e che si desse una soluzione programmata e sistemica.
4: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Ad Ankara in Turchia si è concluso il vertice della NATO, un incontro carico di tensioni, soprattutto a causa dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina. E dal summit è emerso chiaramente che all'Alleanza Atlantica serve un cambio di passo. Antonio Soviero.
6: Si chiude il vertice NATO in Turchia e anche se formalmente gli Stati Uniti restano nell'alleanza, la sensazione è che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico sia aumentata ulteriormente. Donald Trump torna ad attaccare duramente gli alleati. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, afferma il presidente USA, che pretende più investimenti nella difesa e lascia il vertice visibilmente irritato, riaprendo forti dubbi sull'affidabilità dell'ombrello americano. Al di là del documento finale in cui si riconosce che gli alleati europei e il Canada si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'alleanza, hanno aumentato i loro investimenti nei requisiti fondamentali per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari per rendere l'Europa più forte in una NATO più forte, il messaggio politico è chiaro, l'Europa è più sola. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice NATO in Turchia, la posizione della premier italiana Giorgia Meloni è apparsa chiara sia alla fedeltà e al rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, ma con un dialogo comune e concorde, e i proventi di nuove spese per la difesa, aggiunto Meloni, devono rimanere in Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
7: Buonasera Andrea, non mi pento di nulla di quello che ho fatto con Trump, ci sono delle affinità, ritenevo che potesse essere più semplice così. La Presidente, così mi viene al termine del summit NATO ad Ankara, sui suoi rapporti con Trump, definiti cordiali, segno di una distanza che si è manifestata anche nel vertice dell'Alleanza Atlantica con le critiche di Trump sulla mancata concessione delle basi americane in Italia, una scelta invece rivendicata da Meloni, Presidente del Consiglio che conferma gli impegni presi per il riarmo in modo sostenibile. Su un eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, Meloni invece si mantiene prudente, resta un'ipotesi, ma non vi è stato alcun comunicato. Preoccupazione invece per quello che accade in Iran con la ripresa delle ostilità, capitolo Ucraina, faccia a faccia tra Meloni e Zelensky, ribadito il sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. A emergere in modo sempre più netto anche il vertice NATO di Ankara è stata la crescente distanza di posizione e le reciproche critiche tra Washington e Madrid. Elena Sino.
8: Nonostante la vicinanza tra il presidente americano Trump e il premier spagnolo Sanchez nella foto di rito d'inizio vertice, non si sono visti contatti tra i due leader ad Ankara e non poteva che essere così, visto l'affondo che l'inquilino della Casa Bianca ha riservato tra gli altri anche alla Spagna. Nel corso di una conferenza stampa a fianco del segretario generale della NATO Rutte, il presidente Trump ha infatti definito il paese iberico un alleato pessimo, una causa persa, e ha chiesto di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid, compreso le visite. Pesa il non netto del governo di Sanchez all'uso delle basi militari per le operazioni statunitensi in Iran e il rifiuto a impegnarsi per innalzare la spesa militare al 5% del PIL. Interviene però la Commissione europea, un portavoce di Bruxelles ha ribadito che la Commissione tutela gli interessi dell'Unione e di tutti i suoi Stati membri e ha detto di aspettarsi che gli Stati Uniti rispettino gli impegni commerciali assunti. Elena Seno, linea allo studio.
1: E al vertice di Ankara ha partecipato, come abbiamo già sentito, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
9: Future esercitazioni militari dei paesi dei volenterosi in favore dell'Ucraina. Lo ha evocato il presidente francese Macron a margine del vertice NATO di Ankara. Dal summit, la promessa di 140 miliardi di aiuti a Kiev nei prossimi due anni. Il presidente ucraino Zelensky, che ha partecipato al vertice, ha incontrato il leader della Casa Bianca Trump, che ha dato il suo assenso alla licenza per la produzione di missili Patriot. Bilaterale anche con la premier italiana Meloni, contiamo molto sul supporto dell'Italia che ha sempre contribuito alla salvaguardia della vita umana, ha sottolineato Zelensky. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno italiano per la resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture energetiche di Kiev, per una pace giusta con il coinvolgimento dell'Unione Europea. Intanto nuovi attacchi russi sulla capitale ucraina nella notte hanno ucciso almeno 5 civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E intanto sul fronte dello scontro armato tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, la tregua sembra essere sempre più una chimera con continui scambi di colpi reciproci. Sentiamo Marco Burini.
10: Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento. Oggi pomeriggio Trump non ha cambiato idea rispetto a stamattina, quando aveva detto che la tregua è finita. In realtà non era mai davvero partita, appesa agli umori del boss della Casa Bianca e ai furori del regime di Teheran, che mentre continua a celebrare i funerali di Khamenei si tiene ben stretto Hormuz. Ieri ha attaccato 3 petrolieri in transito e per tutta risposta gli Stati Uniti hanno colpito circa 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa antiaerea, radar e motoscafi usati dai Pasdaran per controllare lo stretto. Teheran ha reagito lanciando missili sulle basi americane in Bahrain e Kuwait. Non voglio più avere a che fare con loro. Sono feccia, sono persone malate, crudeli e violente. Così Trump stamane ha liquidato i capi del regime di Teheran, gli stessi che 3 settimane fa, alla vigilia dell'intesa di Lucerna, aveva definito molto intelligenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ci spostiamo in Germania, dove è un ragazzo di 16 anni la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau. Lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, 2 ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. E in questa estate torrida anche muoversi per lavoro o andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati anche di ore su varie tratte pure dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti e il dossier finisce sul tavolo del garante della concorrenza, Monica Di Loreto.
11: Settimana complicata per chi viaggia, la rete dell'alta velocità è rallentata per lavori in corso nel nodo ferroviario di Firenze, i treni vengono deviati sulla linea tirrenica, i tempi di percorrenza si allungano fino a 3 ore, il traffico si dimezza, le stazioni fiorentine lavorano con navette e percorsi alternativi e migliaia di persone cercano soluzioni diverse per spostarsi e la soluzione diventa l'aereo, ma i prezzi schizzano, Torino-Roma quasi 400 euro, Roma-Milano a 500, le compagnie parlano di algoritmi che reagiscono alla domanda, ma il ministro delle imprese definisce questi aumenti repentini e anomali e attiva il garante dei prezzi per capire se si tratta di oscillazioni normali o di rialzi ingiustificati. E il rischio è che la storia si ripeta. A fine luglio nuovo stop sulla rete ferroviaria dal 26 al 30 con altri rallentamenti e possibili disagi. Consumatori sotto pressione. Tra treni lenti e voli carissimi, oggi muoversi costa davvero troppo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un'occhiata all'allerta caldo. Domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio di colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti dei 10 di oggi a 3 soltanto per la giornata di giovedì, confermato solo il bollino rosso a Firenze che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E parliamo di chiese e scienza, nuovo intervento pubblico di Papa Leone XIV sul tema dell'intelligenza artificiale e della dignità integrale della persona umana. Sentiamo Cristiana Caricato.
12: In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione del AI for Good Global Summit 2026, Leone XIV ribadisce la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. Il Papa riafferma inoltre la necessità di individuare nuovi percorsi per il bene comune. Leone riferisce di voci e resoconti preoccupanti riferiti alla perdita dell'agire umano in ambiti di fondamentale importanza come quello delle nuove tecnologie. Dal loro ascolto, scrive, è nata l'urgenza di un'enciclica che trattasse il tema dell'intelligenza artificiale e della custodia della persona umana in un momento di svolta epocale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Economia e giustizia, nell'ambito dei molti filoni delle indagini della Procura di Milano sui cosiddetti serbatoi di manodopera, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di 4 società milanesi per un totale di circa 28 milioni di euro. Ed era l'ultima notizia da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito. E buona serata.

Un sorso del famoso mirto di Sardegna, digestivo tipico di fine pasto, rievoca sapori antichi e leggende che si perdono nella notte dei tempi. Sempre verde, dalle piccole foglie scure appuntite, oltre a crescere spontaneamente, il mirto in passato veniva coltivato come pianta ornamentale per essere utilizzato anche nei peristili delle ville romane. Ancora oggi si usa nei giardini, dove molto spesso viene impiegato come siepe per la sua versatilità e per la facilità con cui può essere sagomato. Tra settembre e novembre maturano le bacche, piccole sfere in genere bluastre, con varianti rosso scuro o biancastre, dalle quali si ricava il liquore. I suoi rametti, per i romani simbolo di vittoria e poi del vincolo coniugale, sono tipici insaporitori della cucina tradizionale sarda e di altre regioni del sud Italia.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: i peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia!

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera. Eccoci qui pronti per iniziare una nuova puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Cominciamo con un brano di musica classica e oggi ci troviamo Luciano Pavarotti che ci canterà Cuore Ingrato.

Mamma mia, sono senza parole. Incredibile interpretazione di Luciano Pavarotti, il quale tra l'altro pronuncia molto bene anche la lingua napoletana, no? Tu non ci pienza stucora mia, mamma mia, mi sembra di sentir parlare De Luca proprio, sai, un vero napoletano. E poi tra l'altro anche come pronuncia questo core ingrato nella parte proprio tenorile, una cosa veramente meravigliosa. Tra l'altro questo brano qui si chiama Core ingrato, ma io ho sempre pensato si chiamasse Catarì, perché inizia sempre il brano con Catarì e riprende anche nella ripresa sempre con Catarì, e invece il titolo giusto del brano è Core ingrato. Così come Norwegian Wood è il titolo di questo brano meraviglioso dei Beatles, tutta un'altra cosa, ma sempre pur un gran brano, un bellissimo brano.

Ed è incredibile proprio che questo brano, che è stato composto e registrato 60 anni fa circa, sia attuale sia dal punto di vista della registrazione, sia dal punto di vista del suono degli strumenti, come anche delle due voci che si intonano in una maniera perfetta. I Beatles sono i Beatles. Questo brano si sente proprio la chitarra di George Harrison e quella nota lunga del sitar che aveva appena imparato qualche mese prima in India. Passiamo invece adesso al jazz con una cosa completamente diversa. Abbiamo la regina del jazz, Ella Fitzgerald, che ci fa ascoltare One for My Baby and One More for the Road.

Da un genere all'altro, ecco la colonna sonora di Zabriskie Point e ce la suona niente poco di meno che i Pink Floyd.

Sì, è proprio un genere di musica, giustamente come mi sottolinea Angelo, di tipo avveniristico, perché cosa avrà? Più di 40 anni questo brano, no? Ma d'altra parte accompagna la colonna sonora di un film più che avveniristico, anche molto molto difficile da comprendere. E questo invece brano che arriva è ancora più vecchio, perché è un brano composto da Tchaikovsky, è l'Ouverture 1812, però Tchaikovsky è Tchaikovsky, quindi lo digeriamo sicuramente con tutta tranquillità.

Sì, è veramente un bel brano questo. Ha solo un piccolo difetto, secondo me. A chiamarlo Ouverture 1812 io gli avrei detto, l'avrei chiamato in una maniera diversa, gli avrei detto non tanto il Lago dei Cigni, perché chiaramente è un'altra cosa, ma l'avrei chiamato Lago delle Paperelle, Lago dei, che ne so io, delle Oche, vabbè. Tchaikovsky l'ha chiamato così. I Bee Gees ci fanno ascoltare un brano che ha un bellissimo titolo: How Deep Is Your Love? Com'è profondo il tuo amore?

Sì. I Bee Gees assolutamente sono un gruppo che ha composto, ha realizzato, eseguito dei brani meravigliosi come effettivamente questo. E questo altro brano che arriva, dei Take That, assomiglia un po', perché anche i Take That sono un gruppo, erano almeno, perché adesso non ci sono praticamente più, un gruppo vocale, e uno dei brani più celebri è Back for Good, che ora ascoltiamo.

Che strano, i Take That non ci sono praticamente più, ma Robbie Williams continua e continua alla grande. È uno dei cantanti probabilmente, diciamo, più fortunati d'Europa, nonostante che nei Take That lui era il cantante numero due, perché il numero uno era Gary, molto più carino, forse anche più aggraziato come voce, ma la personalità di Robbie Williams probabilmente ha vinto contro una voce e anche un'immagine migliore della sua. Ecco la grinta che ha Robbie Williams, e anche con i brani che lui stesso ha prodotto e ha composto.

E dopo i Bee Gees e dopo i Take That, un terzo gruppo straordinario, sia musicale che vocale. E che vocale, perché qui alla voce abbiamo Freddie Mercury. Lui ci farà ascoltare uno dei suoi brani più celebri, Radio Gaga. Tra l'altro Radio Gaga ha fatto nascere una cantante che di cognome faceva Germanotta, quindi Lady Germanotta divenne Lady Gaga, perché lei, ascoltando questa canzone, così era giovanissima, era veramente, io mi chiamerò Lady Gaga. Radio Gaga, i Queen.

Eh sì, è molto molto bello, ma è altrettanto lungo questo brano, e c'è Claude Debussy che ha una gran voglia di farci ascoltare Le Matin d'un jour de fête.

E lasciamo ora questo brano eseguito per la prima volta nel 1910 di Claude Debussy per lasciare il posto a un brano molto più vicino a noi. Il brano si chiama Luck Be a Lady Tonight e ce lo canta Seal.

0: Fantastico questo Seal che ci ha cantato Luck Be a Lady Tonight, che grinta e che swing. Domenico Modugno adesso ci fa ascoltare un brano meraviglioso composto da lui in napoletano. Tu sei una cosa grande per me.
1: Tu sei una cosa grande.
0: Basta, vai avanti tu, Domenico.
1: Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, io mi innamoro così, guardando a te.

È veramente una cosa a cussi grande questo brano. Come d'altra parte lo è questo brano scritto da Augie Carmichael quando ancora era un liceale, perché lui già componeva all'età di 15-16 anni. Qui invece nel gruppo di amici che lo conoscevano molto bene, arrivò una proposta di eseguire un brano per il sud degli Stati Uniti. E quindi lui compose questo brano, il brano fu chiamato Georgia on My Mind, diciamo che l'interprete che ha portato al grande successo questo brano è stato Ray Charles, e lo ascoltiamo proprio da lui, Georgia on My Mind.

Qualcuno pensava che Giorgia fosse un brano dedicato ad una ragazza che si chiamava Giorgia, invece Giorgia è proprio la nazione in fondo all'America la cui capitale è Atlanta. Però non pensiate di arrivare ad Atlanta e chiamarla così, perché Atlanta si pronuncia Atlana, così come ho imparato io andando proprio in quella città. Ed ora Georges Bizet ci fa ascoltare la suite numero 1 della Carmen, la Carmen di Bizet.

Non so voi, ma io la dolce vita di Via Veneto non ho fatto tempo a viverla, perché ero troppo piccolo, anche se ho vissuto una infanzia dolcissima. Ma la dolce vita di Via Veneto dicono che fosse un'altra cosa. Vabbè, tanto ce l'ascoltiamo, io e Angelo, insieme a voi, questo brano meraviglioso di Nino Rota.

Cortissimo questo brano, come corta è stata La dolce vita di Via Veneto. Ma adesso arriva Prince che ci fa ascoltare la sua famosissima Purple Rain.

Ed è con la voce e soprattutto con la chitarra di Prince che io ed Angelo Sivelli vi lasciamo, ma vi lasciamo soltanto per questa sera, perché la prossima settimana ci siamo ancora, Claudio Borroni alla voce, Angelo Sivelli in regia, per salutarvi e per augurarvi un'ottima, una fantastica serata, dopo aver ascoltato questa compilation che mi sembra venuta proprio bene questa volta, per darvi l'appuntamento appunto alla prossima settimana. Ciao a tutti!

My nick is Martin McFly. Metto gli UM sull'hi-fi. Il bomber rosso con i rollerblades e gioco a Dragon Slayer. Stas-

sa cos'è la paura, fino a quando la vita non diventa più dura. La gente non sa com'è soffrire, fino a quando la rosa non perde pure le spine. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

what I'm used to.

inverno, sì, col freddo che ci piace tanto. Così come spero ti torni la voglia di starmi attaccata quantomeno accanto. Tornerà lo stesso vento, ho voglia di starmene dentro. Chiudi il balcone, qualcuno ci fuma vicino e mi rompe i coglioni, mischiarlo al profumo che sento. Mento ogni volta che dico ti amo,

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

il problema non c'è, non so niente di te. Se parliamo di vita, lavoro, futuro, finiamo per fare le tre. E non dirmi che scarichi Tinder, che non guardi più film con le amiche, che non ascolti musica triste. Forse è solo un mio viaggio per